0: insieme questo venerdì molto molto caliente. Ho già capito l'antifona, tutti stanno bussando fuori la porta dicendo è caldo, muova, è caldo, è caldo, sentiamo.
1: Pronto? Muova, sì. È caldo, faccio entrare, muova.
0: Sì.
1: Muova.
0: Ma io ho aperto.
1: Muova, muova, ovvia, sì. Muova, sì. C'è caldo, muova, faccio entrare, muova.
0: Ma state calmi, state calmi, state calmi. C'è anche chi dice, muova, io sono già dentro, appena entrano tutti, chiudi, che così non entra il freddo. Cioè, così non entra il caldo e non esce il freddo. Oggi fa talmente caldo che stamattina ero bianco, lui dice, ok, molto bene, mi fa molto piacere. Potremmo fare un piccolo sondaggio di oggi fa talmente caldo che puntini puntini puntini. Nel frattempo io vi ricordo che essendo venerdì oggi ci dedichiamo molto alla musica. Ci sono chiaramente, c'è la playlist di Radio Peter Pan, c'è il Martini Mix di giornata, c'è il DJ Maxwell che si mette in console con More Music in the Mix, la Boombox Track, il disco novità e la perla del pirla che parla. Insomma, avremo tanta musica da ascoltare assieme. Per esempio,
2: attenzione,

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Siamo al 26 di giugno 2026, cioè siamo al 26/06/2026 in questa giornata. E cosa si parla d'estate? Del caldo, no? Cioè, per esempio, c'è chi si lamenta.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Ma oggi fa talmente tanto caldo che mi suda il naso e dietro alle ginocchia! Ma dov'è l'inverno? Ma dov'è l'inverno?
0: È d'inverno, dov'è l'estate? Cioè, insomma.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Per me va benissimo il caldo. Io odio il freddo. Per me, guarda, io dormo con le copertine ancora d'inverno. Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao, grazie. Lei è l'unica che non si sta lamentando. Fra l'altro si chiama Arieta. Cioè, probabilmente è una grande fan dell'Arieta. E poi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno
3: a tutti ascoltatori, senti sempre le campane, ma come sottofondo puntuale, sì. Puntualissime le campane, perché oggi è, sai, una giornata speciale, sì. Molto speciale, una giornata che non so, per grandi, piccini, stupidini, cretini, non importa, arriva chi? Arriva Andrea Martini, vai il Martini Mix.
0: Ah, esattamente, adesso è il momento del Martini Mix, tuo cugino Andrea Martini DJ si mette alla console. Io sarò il vostro vocalist di fiducia al 393-7366-240. Mi raccomando, non mandate messaggi vocali, ma solo messaggi scritti. Quello che diresti al vocalist durante una serata. Per esempio, che ne so, salutami questo. Io, a me piace fare l'appellone delle città, dei paesi, delle frazioni che si palesano sotto cassa. Quindi, Andrea Martini, tu ci sei? Oggi è molto tamarro. Attenzione. Yeah.

0: jackpot.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: molto gospel, molto house, molto gospel, molto molto bello che abbiamo ripercorso assieme. Allora raga, devo dire che c'è crisi patocchia nell'aria, per esempio.
1: Grande buba.
0: Ciao, ciao.
1: Ma quanto cazzo fa caldo?
0: Ancora,
1: mi si è rotto il clima del furgone.
0: Ah beh, allora ok.
1: No, niente, 80.000 gradi, 800 euro per il costo al pezzo.
0: Sì.
1: Che mi costa un rene.
0: Sì.
1: Per fortuna al lavoro ne ho. Mm. Mi è toccato disdire le ferie adesso in agosto.
0: Molto bene.
1: Andrò avanti. Andrò in ferie più avanti.
0: Settembre, ottobre.
1: Troppo lavoro e con sto caldo.
0: Mm.
1: Mi si stanno sciogliendo anche le palle, cacchio.
0: Molto bene.
1: Uva, aiutaci tu.
0: Ma cosa posso fare io contro il caldo se non rassicurarti dicendoti che
2: siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Esattamente. E quando sei in questa situazione in cui il caldo aumenta la poca supportazione delle cose, della gente, lo stress, serve self-control. Serve self-control, e infatti ce lo spiegano nella boombox track di oggi, Tormento e Noiz. Questo è un disco fresco fresco,

0: appuntamento è Noiz Narcos con Self Control, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Risaluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Prima l'abbiamo sentito montare in console all'interno del Martini Mix. Tanti saluti anche da ascoltatori ed ascoltatrici ad Andrea Martini.
2: Ciao Bufa.
0: Ciao.
2: Ma dai, non è possibile, io ho sempre fame anche con questo caldo qua. Aiuto.
0: Aiuto. Anche lì, che cosa ci posso fare io? Cerca di cibarti con della musica deliziosa nel frattempo. Per esempio l'ultima dei Prospa, Dreams.

0: informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: Ma io non avevo intenzione di sessualizzarla, però mi chiedono: Muva, ma con questo caldo si può fare all'amore? È una domanda che io faccio a voi mentre il DJ Maxwell si prepara.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: more music in the mix.
1: Ciao Radio Peter Pan, mi chiamo Riccardo, vengo dalla provincia di Vicenza, vorrei ascoltare Strega Comando di Francesca Michelin.
2: Riccardo, hai sbagliato radio, qui ci stiamo battendo come Fabbri. Riccardo, grazie Maxwell, fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: sono ovviamente in un'accezione metaforica della cosa. Allora, raga, abbiamo appena ascoltato Call Me Maybe, canzone dedicata soprattutto alle girls che ci stanno ascoltando, probabilmente traumatizzate da questo video, cioè da soprattutto il video più che la canzone in sé di Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe praticamente racconta la storia di questa ragazza che ha un colpo di fulmine, no? Vede questo tipo tutto figo, tutto abbronzato, eccetera eccetera, e quindi lei scrive il suo numero di telefono su un bigliettino che è in angoscia, per cui dice, cioè parla di tutto quel friccicore prima di compiere l'azione, no, del provarci fondamentalmente. Quindi il ritornello dice: ecco qui il mio numero, chiamami maybe, chiamami magari, no? Solo che alla fine del video io ho questo ricordo e secondo me ho traumatizzato un sacco di ragazze, ed è per queste che adesso non vengono più a dare il numero in giro così, cioè, è perché a un certo punto lei dà il numero a questo ragazzo eccetera eccetera, alla fine del video si scopre che la cantante e il ragazzo in questione hanno gli stessi gusti fondamentalmente, per cui una storia finita un po' male per l'amore di Carly Rae Jepsen. Però c'è anche chi ci ha scritto: muva, ma con questo caldo, cioè mi avete preso come cosa, come l'ansa su questa cosa, muva, ma con questo caldo si può fare all'amore? Allora faccio questa domanda a voi: 393 7366 240, con questo caldo si può fare all'amore?
1: Attenzione,

0: does it feel? Cioè, percepisco un ingrifamento in chat, un ingrifamento inaspettato, devo dirvi la verità. C'è stato lui che mi ha preso un po' come l'ansa e dice: muva, ma con questo caldo si può fare sesso? Un po' come quando dici: ma scusa, ma questo farmaco posso prenderlo con quest'altro farmaco? Una cosa del genere. Sentiamo la risposta di Peter Paniani e Peter Paniani.
1: Ciao muva Carmine.
0: Ciao.
1: L'amore bisogna farlo sempre.
0: Sempre.
1: Anche se è caldo,
0: sì,
1: o si ha il clima,
0: sì,
1: o si suda,
0: sì,
1: e dopo ci si fa una bella doccia, ma bisogna farlo, così scarichi tensione e stress.
0: Esatto, ha ragione Carmine. Poi un po' di sudore, raga. C'è chi scrive: ho sudore con sudore. Ma se ti fa schifo il sudore del tuo partner o della tua partner, ma finiscila lì, insomma.
2: Ma questo qua che ha chiesto se con questo caldo si può fare all'amore, ma dico, ma con questo caldo se ne fa ancora di più? Cioè, proprio anche sesso volgare. È da un po' che ci sto dietro al mio compagno, io ho voglia di sesso quello volgare, all'improvviso, un po' trasgressivo.
0: Okay.
2: Ma certo, e si suda, ci si sporca, bellissimo.
0: Ma certo, vabbè, 16 e 14, la nostra Peter Paniana ha bisogno non solo dell'amore, ha bisogno di sesso volgare. Va bene, allora, una canzone per fare del sesso volgare potrebbe essere la canzone novità di oggi, visto che è venerdì, l'ho scelta che batta a dovere. Ilo, che è praticamente l'alter ego di Oliver Heldens, si presenta

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: qua nella casa, questo è il disco novità. Oggi inaspettatamente abbiamo fatto un tuffo nella sessualizzazione. C'è stata questa nostra ascoltatrice che ha espresso un bisogno di
1: sesso, quello volgare, sì, all'improvviso, un po' trasgressivo. Ma certo, si suda, ci si sporca, bellissimo.
0: Un po' animalo, effettivamente, perché tutto è partito dalla domanda di un ascoltatore che probabilmente è veramente indeciso, magari non gli è mai capitato di fare l'amore d'estate o con le alte temperature, per cui dice: muva, ma si può d'estate?
2: Ma scusatemi, questo che ha chiesto, che con questo caldo si può fare sesso o no, ma che domanda è? Scusate, è come quelli che fumano, fa caldo e non fumiamo? No, ragazzi, si fa, e come? Col caldo, col freddo, con tutto. Sì. Il sesso non deve mancare. Vabbè. Se non fai sesso, allora cosa serve che vivi? Niente.
0: Beh, ciao. Non la riassumerei proprio così, cioè ci sono anche tante strade nella vita per quello, però sicuramente è uno dei piaceri, ok? Allora, c'è anche invece chi vuole riportarci la poesia. Ci vuole riportare la poesia e ci fa una poesia sul fare all'amore al caldo.
3: Corpi sudati su letti disfatti, ci sciogliamo in un unico abbraccio e si mescolano i piaceri. Alessandro da Bologna
0: dice: questa è una mia poesia sul fare all'amore quando fa caldo, e devo dire molto bello. Fra l'altro, poi tu immaginati la scena, no? Accendi il condizionatore, c'è quella temperaturina lì giusta, arrivi in camera tutti nudi e poi

Opa muli, tamalaga pe ale.

0: con Awake Tonight, cioè sveglia, cioè diciamo svegli questa notte, ti credo, con gli argomenti che stiamo facendo, con la quantità di ormoni che stanno arrivando al 393-7366-240, non faccio fatica a crederlo che siate svegli la notte. Poi, allora, piccolo off topic per dimostrare quanto mi conoscano gli ascoltatori. Sì.
1: Oggi abbiamo il 26 del 6 del 2026.
0: Sì.
1: Per caso hai fatto notare questa troiata?
0: Sì, ho fatto notare questa troiata. Mi conoscono molto bene. Sai che appunto se l'aggettivo finale è quello, il nome finale è quello, l'ho fatta sicuramente notare. Però la diatriba di oggi era per sessualizzare un po' questo venerdì, per rendere piccante, cominciare a rendere piccante anche questo weekend. C'è stato lui che dice: ma con questo caldo, con quest'afa, si può fare all'amore, Muva?
2: Ragazzi, dai, caldo, che sia freddo, che sia inverno, estate, che ci sia la fine del mondo, che si fa sempre sesso, ma sempre fatto, sempre. Se poi trovi anche la persona giusta,
0: beh, direi,
2: dai,
0: certo.
2: Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non ci si ferma, non si molla un cazzo.
0: Ecco, letteralmente o metaforicamente l'asserzione finale, ma seconda cosa, lei dice: se poi trovi anche la persona giusta, beh, ma certo, teoricamente dovrebbe essere così, però alle volte ci si accontenta pure.
3: Ciao ragazzi, Peter Pan, ciao Uva,
0: ciao.
3: C'è cosa più bella di fare sesso con amore, col caldo, freddo, mai dire di no,
0: mai
3: dire di no. Sesso e amore a volontà.
0: Va bene, va bene. Noi questi messaggi comunque di pace, fate all'amore, non fate la guerra, tutte queste cose qua le sposiamo al 100%. Adesso una canzone che io sto un po' spingendo perché venga inserita all'interno del palinsesto. Secondo me potrebbe essere giusta, è un po' sensuale, è stata rifatta. Sto parlando di quella di The Kid Laroi assieme a Kelani con Girls.

0: sesso quello volgare all'improvviso, un po' trasgressivo.
1: Trasgressivo, questa è la canzone giusta, fra poco.
2: Muva nella casa. Peter Pan.
3: Squat. Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power Montebelluna Treviso.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: capannello, perché stiamo sentendo veramente che oggi è una giornata da malati, malati, malati. Allora, raga, è tutto nato da una domanda semplice e spontanea del nostro ascoltatore che diceva: si può fare l'amore con il caldo? Io ero andato a cercarmi anche, sai, tutte le cose per fare all'amore con il caldo, ma ci avete già pensato voi al 393-7366-240 a raccontarci un po' i vostri bollori. Questa sera a Montecchio Precalcino Vicenza, in Capannina Levà, dove saremo presenti io e Andrea Martini dalle 10, dalle 22, chiamate anche le 22, potrebbe essere una serata croccante per quanto riguarda, insomma, ormonalmente parlando. Staremo a vedere. C'è chi dice: sì, io faccio l'amore con l'aria condizionata almeno a 17 gradi. C'è chi dice: o così o niente, praticamente. C'è anche lui che dice:
1: muva,
0: sì,
1: non va giù, non so cosa fare, sono in giro per lavoro,
0: sì,
1: e non riesco a farlo andare giù.
0: Molto bene, parla dell'umore, chiaramente, ha l'umore altissimo. Fra l'altro c'è anche chi mi manda la posizione di questa spiaggetta Borgo Brossana a Cividale del Friuli e dice: qua sul Natisone la leggenda vuole che se ci vai al segnale, cioè tu fai un segnale preciso e se tacone, come si dice, si schiaccia, ci dice Francesca, andremo ad indagare.
2: Attenzione,

0: quasi alla fine e devo dire che questo off topic, questo messaggio mi ha molto galvanizzato.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Mi sono preso un po' di tempo per ascoltare il tuo podcast insieme a Brian.
0: Ah, bella.
1: È qualcosa di assurdo. Ci ha fatto rivivere i tempi d'oro. Brividi per un'ora e 43 minuti. Grazie, grazie per quello che avete fatto.
0: Ma grandi.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Perché se lo fosse perso, un lunedì sera abbiamo fatto questa follia, siamo venuti in diretta fuori dall'orario di diretta io e Lady Brian, abbiamo raccontato in due ore 50 anni di vita di Lady Brian, ripercorrendo un po' la sua storia, la storia anche dei personaggi fondamentali delle discoteche venete e non, e la musica. Soprattutto abbiamo parlato di musica, è stato molto molto bello. Allora chiedono info in
2: ciao
0: chat.
2: Fratellone, manda subito l'indirizzo di dove si trova quella spiaggetta che parto immediatamente. Bella vecchio.
0: Allora lei questa nostra ascoltatrice friulana ci ha mandato il link di spiaggetta Borgo Brossana, cioè lo trovate su Google Maps così, e dice qua sul Natisone la leggenda vuole che se ti va qualcuno o qualcuna al segnale si tacone, dice così, per cui io non sono molto, c'è anche chi va al largo.
3: Uva,
0: sì.
3: Io faccio l'amore sopra la prua della barca.
0: Hai capito? Sopra la prua della barca. Effettivamente, chi ti rompe i maroni lì? 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

quello che dici quando fa troppo caldo e tuo marito o la tua compagna non hanno voglia, tu dai dai, ecco, come on, let's go. Allora, siamo giunti alla fine. Io, oltre a ricordarvi un'altra volta di venirci a trovare alla Capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza, questa sera io e Andrea Martini dalle 22, fra l'altro ormoni che volano, chissà che cosa potrà succedere, il giorno dopo nello stesso posto alla stessa ora ci sarà il Pink Power, quindi con Steffi De Cicco e Francesca Voice, mentre questa sera, se non andate lì, vi perdoniamo solamente se andate a fare un giro alla Peri Village di Palmanova, Designer Village ad Aiello del Friuli, Udin, dalle 17 DJ set con Sister Gloria e Alice, quindi fra 7 minuti iniziano, e poi ci sarà anche Radio Peter Pan alla quarta edizione della 78 Rose Run Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, dalle 19.30 partenza run, in console Marco Baxo sul Peter Pan track. Tutte le info dei nostri eventi comunque al solito sul sito peterpan.it. Come d'abitudine io vi lascio con una canzone che scelgo per la fine, una canzone che secondo me accompagna molto l'amore anche. NTO Nto assieme a Montrouge con I Care For You, la perla del pirla che parla di oggi. Gustati il viaggione.

questa è una primizia, ragazze e ragazzi. NTO Onto, che non è quello dei Cossang, ma è un producer francese, ha fatto anche un album con Sofia Pomar recentemente, assieme a Monde Rouge con I Care For You. Io vi do appuntamento domattina dalle 10 alle 13. Ciao!

0: Dai selvaggi, che sta per iniziare una puntata dello sfogatoio Limited Edition.
1: Non siamo ancora in Segaz anche in questo caso? Il Segaz, il Sregaz.
0: Sì, reguati.
1: Il terrore come l'altra volta, mezzo albanese, mezzo italiano. Mezzo
0: ma magari qualcuno adesso ci dà una dritta su come chiamare questa puntata.
1: Ma posso dire quanto bene si sta senza il direttore?
0: Dai.
1: Ma è nuova?

0: frega.
1: Va bene, selvaggi, ultima puntata della settimana, Fedro e Rocky fino alle 19.30. Voi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, ci lasciate un audio al 393-736-6240. Il primo sfogo lo faccio io.
0: Dai, vai.
1: Contro me stesso.
0: Davvero?
1: Purtroppo sì, questa cosa la capiranno solo i portatori di occhiali. Tu non porti gli occhiali.
0: No, fortunatamente sto bene di vista.
1: Amici che ci vede poco, ho sbagliato occhiali.
0: Davvero?
1: Ho preso quelli sbagliati.
0: E poi sono un po' piccoli,
1: Ma a parte quello, sono quelli un po' rigati, rovinati, mi cascano. Sono quelli che uso a casa. Solo che sono uscito di strada.
0: Vabbè, non posso dire tanto, qui non leggi
1: cosa,
0: nulla, ascolti solo messaggi vocali.
1: Non vedo un cazzo, non leggo neanche i numeri, zero.
0: Perché se intanto li mettiamo a caso e non dallo sfogatore di messaggi.
2: Quindi, per sfogarvi, 393-7366-240, noi cominciamo subito con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: Sì.
1: Ah, vabbè, ci sta. Comunque, dai, facciamo lo sfogo traffico, poi ti racconto la mia cosa mi è successo
2: allora,
1: ieri.
2: Mi ha appena fatto un racconto meraviglioso, ma prima sentiamo questo audio perché è molto importante. Direi che in questi giorni è abbastanza un classico. Amici automobilisti.
3: Buonasera Radio Peter Pan.
1: Ciao.
3: Infotraffico. Autostrada A4 direzione Venezia,
1: sì.
3: Da Padova Ovest fino a dopo Padova Est, tutto bloccato.
2: Ieri è stato un disastro, c'erano incidenti in ogni
1: tantissime.
2: Dove.
1: A parte che quelle strade lì sono un po' a marcia, perché anche perché c'è solamente un'uscita,
2: sì, va bene,
1: una
2: però
1: strada.
2: Se la gente guidasse meglio.
1: Ma sì, effettivamente. Poi vabbè, non è anche colpa loro, perché poi ci sono 18 uscite a Padova e c'è solamente una strada che porta da Bologna fino dall'altra parte dell'Italia. C'è solamente una strada.
2: Va bene, amici, durante la canzone Rocky mi ha fatto un aneddoto, mi ha raccontato una cosa meravigliosa. Racconterà agli ascoltatori.
1: Certo,
2: è bellissimo.
1: Praticamente ieri pomeriggio io e il mio collega Fedo, appunto, che te conosci molto bene perché ha partecipato anche lui allo sfogatoio, siamo andati in questa piscina comunale, no?
2: Sì, qui a Castelfranco.
1: Esatto,
2: sì,
1: ci siamo divertiti, poi dici vabbè, metti già a parte la preventiva dal fatto che comunque è una piscina comunale, non è che puoi aspettarti gente di classe la maggior parte delle volte. Vabbè, detto ciò, siamo arrivati alla fine della giornata, siamo andati a lavarci appunto nelle docce, ok?
2: Sì.
1: Dove c'era praticamente solo una persona.
2: Sì.
1: Ed era già in doccia, noi vabbè, tranquillissimi, entriamo in doccia, ma tu nudi ovviamente.
2: Certo, ovviamente.
1: Non ci facciamo la doccia in mutande, non siamo mezze fighette, no? In doccia c'era praticamente questo uomo che avrà avuto una 70 di anni, quindi era molto anziano, più anziano di te, pensate. E si stava insaponando le parti basse.
2: Sì.
1: Il problema è che quell'insaponamento stava diventando un po' troppo lungo, tanto che abbiamo notato che in mezzo alle gambe si è alzato qualcosina.
2: Ah, pure di sbucinare
1: si è alzato qualcosina. E cioè, abbiamo preso un colpo, ho detto vabbè dai, può succedere comunque. Non so cosa ci abbia trovato di bello su un pelato, uno che c'ha il pisello piccolo.
2: Però posso dire, la notizia è che è un settantenne, è bastato poco per.
1: Ma poi ha fatto rappare questa cosa.
2: Buono, buono.
1: 73, 66, 240. Vedi?

0: volta il traffico non è dovuto a un incidente, per fortuna.
1: Beh,
0: perché,
1: meno male. Oh.
0: Beh, il selvaggio che ha segnato prima la coda, okay, sì, non è per fortuna.
2: Buonasera, selvaggi. Il traffico Padova Ovest è dovuto al concerto di Subsonica allo stadio Euganeo. Una volta passato l'uscita Padova Ovest è abbastanza libero. Poi c'è un po' di traffico alla zona Ikea per conto dei lavori che ci sono subito dopo lo svincolo a 13. Bene. Niente di che, però un po' di rallentamenti, ecco. Lollo.
1: Ma poi sarà un concerto dei pazzi per tutti i rockettari che vanno ad ascoltarli.
0: Ma tutta
1: figurati.
0: Questa gente addirittura che crea traffico per andare a vedere i Subsonica.
1: E poi pensa che è anche venerdì, quindi ci avviciniamo anche verso la fine, inizio di questo weekend, quindi ci sta.
0: Va bene, amici, è il momento di essere utili. Scusate, sono un po' rauco.
1: No, non ti preoccupare.
0: Perché il selvaggio che state per sentire ha bisogno di un consiglio, serio, eh?
1: Okay.
0: Lui è un dipendente, ha messo via qualche soldino e vuole un consiglio. Sentiamolo e poi siate utili.
3: Buonasera Peter Pan, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Volevo chiedere una domanda, un aiuto più che altro a tutti.
0: Vai.
3: Gli ascoltatori.
0: Vai.
3: Io sono stanco di fare dipendente, vorrei aprire una cosa mia, un'attività mia. Che cosa mi consigliate? Considerate che mi adatto, riesco ad imparare veloce e ho tanta esperienza, quindi consigli su che cosa aprire, ovviamente una cosa piccola, non enorme, perché non ho tutti questi soldi.
1: Vabbè.
3: Lolo.
1: Prendi una cosa tua, o hai soldi o inizi magari vendendo ombrelloni in spiaggia.
0: Ma dipende. Allora, amici selvaggi, che cosa gli consigliate? Cosa secondo voi manca, una piccola attività a lui che c'ha qualche soldino ma non vuole più fare il dipendente?
1: Vabbè, sentiamo. 393 7366 240.

0: basta, questo è uno sfogatoio.
1: Infatti, fanculo,
0: ma sì, fanculo la cazzo. Allora, amici, lui aveva bisogno di un consiglio, no? Che gli rimavate contro, e cioè, non c'è uno, poveretto, che gli dà.
1: Sì, perché praticamente è stufo di fare il dipendente, vorrebbe aprirsi qualcosa di suo.
0: Sì, ho capito.
1: Però parti anche dell'idea del fatto che comunque non sa che cosa vuole fare. Quindi per aprire
0: per quello ha chiesto un consiglio, però.
1: Sì, ma se, non puoi aprirti partita IVA se non sai neanche da che base cominciare.
0: Vabbè, un consiglio è un consiglio, però i consigli che arrivano sono questi.
2: Ma chi te lo fa fare? In Italia, il paese più assurdo del mondo, ma cosa vuoi aprire? Ma rimani dipendente, che vivi 100.000 volte meglio.
1: Dipende dai punti di vista, comunque. Ma sai che da dipendente la malattia e le ferie pagate, sei molto più al sicuro. Poi ovvio, se ti apri partita IVA.
0: Ma lui è dipendente, quindi
1: sì, ovvio, però
0: si è rotto le palle.
1: Sai sapere anche comunque che vai in partita IVA, sai che questi benefit non ce li avrei più. Ma questo penso lo sappia già,
0: ma credo di sì. Stiamo per sentire un titolare, amici.
3: Ciao ragazzi, io che sono dall'altra parte della barricata gli dico di lasciare perdere, è meglio fare il dipendente, è tutto di guadagnato, meno pensieri, meno problemi, meno rotture di coglioni. Quando hai voglia di andare in ferie basta che parli, quando sei stanco stai a casa malato, a posto, risolto.
0: Lolo, la signorina che stiamo per sentire è una partita IVA, sarà contenta, quindi consiglierà, no?
4: Ciao al ragazzo che è stanco di fare il dipendente e vuole aprirsi un qualcosa di piccolo.
0: Sì.
4: Ti do io un consiglio. Bravo. Continua a fare il dipendente.
0: No!
4: Lascia stare.
0: Ma come?
4: Te lo dico da partita IVA. Scusa. Ti imbarchi in un mondo che guarda, tornassi indietro col cavolo, continuerei a fare la dipendente.
0: Vedi?
4: Non ne vale la pena al giorno d'oggi, ahimè. Non ne vale la pena. Ciao,
1: a parte che la partita IVA la puoi anche richiudere, cioè non è che sei costretto ad andare avanti.
0: Però magari poi ti tiri via dal lavoro dipendente e magari non lo ritrovi.
1: Vabbè, esprimete il vostro pensiero. 393-7366-240. Radio.

0: Che attività aprire?
1: Beh, il mio consiglio è di andare a rubare, così fai anche
0: dai.
1: Prima.
0: Lui, amici, 17 anni di partita IVA, sentite che vita di merda.
2: Tu sei pazzo, 17 anni d'inferno, ma l'ha detto il momento che ho aperto una partita IVA, ma è un giorno di ferie e 2 anni chiusa che sono ritornato a vivere.
0: Cioè, ha fatto 17 anni di merda e con la partita IVA l'ha chiusa 2 anni fa, adesso è ripreso a vivere.
1: Vabbè, ma uno l'ha provata lui comunque.
0: Vabbè, ma un consiglio su che, una piccola attività, un servizio, qualcosa che manca, cioè voglio dire, no?
1: Beh, non viene in mente nulla. Adesso magari in pubblicità ci penso, vabbè. Però per il momento non saprei neanche cosa consigliargli. Vabbè.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What? Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Apriamo la seconda mezz'ora dello sfogatoio con un disco del 2008 intitolato 4 Minutes di Madonna, Justin Timberlake e Timbaland. Abbiamo lasciato in sospeso, diciamo, una questione che riguarda un nostro ascoltatore che, in poche parole, lui è un dipendente, ok, però è stufo di lavorare da dipendente, vorrebbe aprirsi una sua attività, sì, però non sa da dove cominciare.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo chiesto anche un pochettino dei consigli al 393-7366-240, da cosa potrebbe cominciare, ecco, insomma.
1: Allora, nel primo quartino solo audio che dicevano lascia stare, non conviene. Adesso siamo entrati invece nello specifico. Okay. Lui lascia un messaggio criptico perché ci lascia il codice Ateco, ma noi l'abbiamo decriptato, quindi alla fine dell'audio vi diremo qual è l'attività che consiglia.
2: Ciao selvaggi, a riguardo il ragazzo che chiedeva un consiglio per aprire partita IVA, un'attività in proprio.
1: Sì.
2: Consiglio un'attività che può dare grandi soddisfazioni a fronte di un grande, grande impegno. Codice Ateco,
1: sì,
2: 96 99 92. Ripeto, sì, Ateco 96 99 92.
1: Allora, che cos'è questa attività?
0: In realtà sono andato a cercare perché non, sì, è che sono una, sì, persona, sì, molto acculturata in questo campo. Secondo le descrizioni ufficiali, comprende attività di agenzie matrimoniali e agenzie di incontri.
1: Ah, vedi?
0: Ok. Organizzazione di speed dating ed altri eventi di incontri. Quindi, sì, praticamente, in poche parole, persone in cui si incontrano e fanno sesso anche la maggior parte.
1: Ma c'è scritto
0: delle volte
1: sesso proprio?
0: Beh, certo, l'ho immesso io.
1: Lui per fortuna due consigli li dà.
3: Comprati il macchinario e produci pellet.
0: Valle?
3: Che costano pellet, una fracca di soldi ormai.
1: Oppure?
3: Oppure apriti un autolavaggio.
0: Ok, vabbè.
3: Automatico. Secondo me in 3 anni rientri nell'investimento.
1: Dice così. Ma poi soprattutto amici, molte partite IVA consigliavano di non farlo perché si fa una vita di merda.
0: Sentiamo.
1: E amici delle partite IVA, lui deve dirvi una cosa.
4: Ma dai, ma cos'è che si lamentano sti partite IVA che dopo c'hanno i soldi del nero nascosti anche dentro il buco del sapete, ma dai.
0: Hai capito?
4: Ma dai.
0: Ma Pedro, ma sei uno di quelli?
1: Sì, sì, sì, sì.
5: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buonasera selvaggi, all'ascoltatore di prima volevo consigliare di spacciare, investire nella droga, e non fallisci mai con quella.
1: Può essere.
0: Lalalala.
2: No, magari ha ragione, però io credo che volesse aprire un'attività legale.
1: Insomma, tanto legale, mica tanto, Però se c'hai contatti giusti che ti coprono sempre le spalle.
2: L'ascoltatore di prima credo che voglia aprire un'attività legale.
1: Vabbè, anche per le vie illegali ogni tanto funziona.
2: Vabbè, prima di continuare sui vostri consigli, amici automobilisti, un'altra bruttissima notizia. Questa volta non c'entrano niente i Subsonica.
3: Infotraffico per direzione Venezia, autostrada direzione Venezia. Incidente, coda per incidente. Non c'entra nulla con il concerto dei Subsonica. Ciao.
2: Magari hanno fatto un incidente due che stavano andando a vedere i Subsonica.
1: Sì, poverini, cavolo, si sono persi anche il concerto.
2: Allora, tornando all'argomento consigli, lui ha ragione fondamentalmente.
4: Poi raga, al ragazzo che vuole diventare imprenditore o aprirsi una piccola attività, innanzitutto deve fare ciò che gli piace, perché se non sa manco cosa vuole aprire, gli dico già io non aprire. Lascia
1: ovvio,
4: perdere.
1: Certo.
4: E piuttosto fai dipendente e cambia mille lavori. Perché se apri una cosa che non sai se ti piace o se la sai far bene, è meglio lasciar perdere, perché già parti male in partenza. Oppure ti apri OnlyFans e
1: ancora meglio,
4: e fai soldi. Fai soldi così.
1: Sì, dipende cosa hai da vendere, però
2: Ma alla fine la droga era una battuta ovviamente, ma però alla fine il consiglio sul sesso è sempre, c'è anche lui, senti qua.
5: Quello che funziona di più. Ma io ragazzo consiglierei di aprire un piccolo locale scambisti che va tantissimo di moda, sicuramente con le entrate dopo riuscirà anche ad ingrandirsi piano piano.
2: Sì.
5: Quindi in bocca al lupo.
2: Funziona?
1: Dovremmo pensarci anche noi due, secondo
2: me. Potremmo.

0: OnlyFans, il regno delle partite IVA senza pensieri. Lolo lollo.
1: Si finisce sempre sul sesso.
2: In realtà guarda che dipende, perché anche quel mondo lì un pochettino sta un po' scomparendo.
1: Scomparendo addirittura.
2: Esatto, certo, perché ci sono talmente tante ragazze che lo fanno in realtà. Certo, che ormai certo. Questi maschioni di oggi si stancano. Tra l'altro, sai, una cosa off topic.
1: Vai.
2: Una che conosco, la mia amica, è stata multata 200.000 euro per aver percepito la NASPI durante il periodo di OnlyFans. Quindi ha fatto l'inizio. Ma sta bene, così impara.
1: 200.000 è tanto, però.
2: Tanti, però chissà quanti ne ha fatti prima.
1: Va bene, questo non mi sembra un brutto consiglio.
0: Guarda, è semplice, prendi un bar, ce ne sono tantissimi, negozi in centro, bancarelle, c'è un po' di tutto. Dopo, se sei capace di fare l'idraulico, lì prendi i soldini, tutti i lavoretti così, vai su un'agenzia e lì ti dicono tutto quello che manca. Tanto qua in Italia sta chiudendo tutto, di sicuro trovi qualcosa da fare. Dai, dai, paga le tasse che abbiamo bisogno di soldi col debito italiano.
1: Quello sì, no.
2: Però ecco, un altro consiglio che secondo me sarebbe molto utile, magari inizia a fare tutti i lavoretti che trovi in giro, anche piccolini, un pochettino, poi da lì ti basi e fai qualcosa che ti piace.
1: Per adesso, secondo me il migliore che abbiamo sentito, l'ho già sentito, è questo che state per sentire anche voi.
2: Fans.
1: Perché è lungimirante. No, è lungimirante.
3: Ciao selvaggi, allora per quello che vorrebbe aprire la partita IVA, allora confermo chi te lo fa fare, poi se hai due soldi messi via, prendi l'aereo, vai in Australia e ti fai 6 mesi in miniera, ti metti via i tuoi bei soldini, nel frattempo impari bene l'inglese.
2: Beh, quello sì.
3: E poi cominci ad andare nella ristorazione italiana all'estero, che è la cosa migliore da fare.
2: E pagano un sacco.
1: Non mi sembra un brutto consiglio.
2: In realtà pagano un sacco i ristoranti italiani all'estero. Anche perché, se non sbaglio, avevo letto anche un articolo, poi chiudiamo, che il tasso di disoccupazione in Australia è uno dei più bassi, mi sa, al mondo. Sì, sì, sì.
1: Beh, di loro.
2: 393-7366-240.
4: Ascoltaci dal tuo smartphone. Dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci

0: finalmente qualche partita IVA, contenta di avere la partita IVA.
1: Uno su 100.000 però.
0: Sì, però.
2: Sì, rispondo a quello che non vuol fare il dipendente e che vuole aprirsi la partita IVA. Aprila, aprila. Vedi? Io l'ho aperta 4 anni fa.
0: Vedi?
2: Ora con il caldo faccio quello che voglio. Vedi? Lavoro fino alle 11 e poi sto a casa.
0: Vedi?
2: Tanto sono sicuro che non prendo i soldi lo stesso, almeno esatto. Così ne va della mia salute. Apriti questa partita IVA e fai quello che vuoi dopo. Fidati, fidati.
1: Quello che vuoi, fidati. Insomma, dipende.
0: Beh, comunque sei autonomo, decidi.
1: E poi lavorare fuori col caldo. Adesso a parte che ci sono anche le normative che hanno inserito, vabbè, che anche se sei dipendente. Però vabbè. Insomma.
0: Un'altra partita IVA, contento di avere la partita IVA.
3: Ciao ragazzi, allora, io la partita IVA ce l'ho. Non mi lamento perché sto bene e vivo anche abbastanza tranquillo e sereno. Però ragazzo di prima lì, l'ideale è impararsi un mestiere prima di aprire la partita IVA e non durante, perché bisogna capire cosa vuoi fare. Vuoi fare il commerciante, vuoi fare nell'edilizia, che esperienze hai, in base all'esperienza che hai ti apre la partita IVA di conseguenza, insomma, e basta, vai.
0: Lololol!
1: Pensa che io ho aperto partita IVA, sono venuto in radio e non si sa neanche se mi terranno. Incredibile.

0: entrare di nuovamente in pubblicità, sentiamo altri consigli per il nostro caro amico che vorrebbe aprirsi partita IVA.
1: Anche utili, lui ad esempio.
2: Se posso darti un consiglio, apri insieme a qualcun altro, in due è più facile e riesci, insomma, a darti una mano uno con l'altro.
1: È vero, in due è più facile, ma può anche capitare che si litighi.
0: Esatto, però
1: che non è una, cioè è abbastanza comune,
0: un'altra persona conoscerà molto bene, perché ad esempio, ma... se ci pensi, vorresti magari un giorno fare il muratore, ci vai con un altro tuo amico magari.
1: No, quello sì.
0: È mal di schiena, oggi non ci sono e non quello ti aiuto. Sì.
1: Però se hai una società con degli amici, per colpa sempre dei soldi, rischi di rovinare l'amicizia.
0: Beh, ovvio,
1: è
0: sì,
1: già capitato, ma purtroppo è già capitato. Altro consiglio abbastanza utile, abbastanza utile secondo me, intelligente.
3: Fratello, apriti un panificio. Lavori solo la mattina presto. Poi magari uno o due dipendenti, giusto per tirare avanti la giornata, tu ti cucini tutto la mattina presto, ti prepari tutto e poi vai a casa e ti godi il resto della giornata. Il panificio comunque serve sempre a tutti, i vecchiotti, i più anziani, stai tranquillo che vengono sempre.
0: Vabbè, ovvio, però.
3: E mi sembra anche qualcosa di abbastanza gestibile.
1: No, ma non è male il panificio.
0: Intanto
1: eh?
0: Devi trovarti comunque un posto, comunque
1: certo,
0: costano
1: certo,
0: un sacco
1: certo.
0: Questo periodo qui. Poi non puoi partire subito con un dipendente, attenzione,
1: quello
0: perché
1: no.
0: A meno che tu non sappia fare il panettiere, cioè, comunque è un problema.
1: Va bene, prima di andare in pausa, la signorina è una moglie di un ex partita IVA. Sentiamo che vita che conducevano.
4: Ciao selvaggi, allora io sono moglie di un ex partita IVA. Mio marito l'ha fatto per 30 anni ed era un incubo, praticamente veniva a portava il lavoro a casa, sempre problemi, sempre incazzato, sempre pensieri eccetera. Adesso è dipendente e ha più libertà di quando era partita IVA, prima non aveva, anche si portava il lavoro pure in ferie, interrompeva le ferie addirittura per andare a lavorare tutti gli anni così. Noi decidevamo sempre le ferie all'ultimo secondo e trovavamo quello che trovavamo. Non è vero che chi ha partita IVA ha libertà, anzi è più schiavo di prima.
1: Ah, vedi?
4: Quindi ragazzo mio, tieni il lavoro dipendente che hai più libertà di prima. Ciao ciao.
1: No,
0: è ovvio, in poche parole hai meno pensieri. Beh, semplicemente.

0: questo ragazzo che appunto sì. abbiamo lasciato lì, che sta decidendo di aprire partita IVA, che vuole interessarsi anche a qualcosa, insomma. Poi se volete anche sfogarvi potete sempre farlo al 393 73 66 240.
1: Molto bene, sentiamo il consiglio della signorina, che non è male.
2: Ciao, a ragazzo che cerca un consiglio su qualcosa da aprire, gli direi un'attività di tutto fare.
0: Certo.
2: Quelli che chiami quando magari hai bisogno di cambiare un rubinetto, mettere un lampadario,
0: mai.
2: Quelle piccole cosine che magari esatto. non tutti a casa sanno fare o che non hanno l'attrezzatura per poter poi fare. Ciao, lololo.
1: Sì, esatto. Se chiami un idraulico oggi viene a fine estate.
0: Quello dipendente però.
1: Sì, certo. E poi un selvaggio prima ha detto, ma a partire IVA non vi lamentate che fate un sacco di nero, avete i macchinoni, fate la bella vita.
0: È
1: sentiamo un paio
0: cosa.
1: Di partite IVA.
3: Ah, quello che diceva che noi partite IVA abbiamo i soldi anche dal buco del culo. Però voglio solo chiedere una cosa. Però quando io partita IVA vengo a casa tua a fare qualsiasi lavoro, lo sconto, il nero me lo chiedi te comunque, perché se no io ti farei fattura. Io posso farti anche il bianco tranquillamente, però no, ma fammi piacere, 80, 100, 200 euro di sconto.
1: Vedi?
3: Facciamo nero, dai, quindi avevi poco tanto da parlare. Farà nero.
0: Ovvio, perché sennò paghi di più con fattura, giustamente.
1: Addirittura la partita IVA che stavo per sentire lui il nero zero proprio.
4: Lollo. Volevo rispondere a quel ragazzo che giustamente per lui ha detto cosa le partite IVA che fanno nero. Dipende quali partite IVA. Io sono un assicuratore, sono partita IVA, le compagnie assicurative ti fanno al centesimo, vedi. Neanche all'arrotondamento dell'euro,
1: vedi.
4: Al centesimo, quindi molto poco nero, ma molto poco, praticamente solo ed esclusivamente zero nero.
0: Beh, comunque è diverso dai lavori manuali, eh. Capibile questa cosa.
5: Radio Peter.

0: invece di aprire la partita IVA, perché semplicemente non si può aprire una bottiglia di birra?
1: Si può.
0: Però Lollo,
1: secondo me si può.
2: Anche più facile, sì, paghi sì, anche sì, meno, sì, paghi sì, le tasse.
1: Si può, si può, si può. Allora amici, se pensate di diventare milionari solo aprendo la partita IVA, sbagliate. Lui ha 11 dipendenti.
3: Allora, volevo specificare questi partita IVA. La maggior parte pensa che il primo anno diventano subito imprenditori e milionari.
1: Vedi?
3: Finiscono alle 11, si fermano al bar, finiscono alle 4, si fermano al bar. Bisogna raspare, raspare ragazzi. Io ho 11 dipendenti, fabbrica di famiglia, partita IVA. E sti pensieri, se ti organizzi bene, non ci sono.
1: Vedi?
3: E comunque, come diceva quello di prima, le tasse le pago fino all'ultimo centesimo.
1: Ovvio.
3: E ciò nonostante qualche sfizio me lo cavo. Comunque, come dite voi, Lollo Lollo Lollo.
1: No, no, no, è Lollo Lollo.
2: Lollo e basta,
1: basta Lollo Lollo. Sì, sì,
2: calmati
1: sì.
2: Comunque.
1: Lui chiede se è cazzone, perché se è cazzone le cose cambiano. Non sappiamo se è cazzone. Non sembrava no. Dall'audio lasciato
2: no,
1: che
2: secondo
1: fosse...
2: me no.
1: Anche secondo me.
4: Ma secondo me se non sei cazzone e ti trovi il lavoro che ti piace, allora apriti da partita IVA e lavora, vecchio, lavora. Però se non sei cazzone, allora da dipendente, se il lavoro ti piace e non sei cazzone, hai tutte le carte per chiedere un aumento e quindi non aprire la partita IVA. Il punto è... Sei cazzone o non sei cazzone?
2: Chi lo sa?
1: Non lo sappiamo, non sembrava dall'audio.
2: Non lo
1: però...
2: sapremo mai, mi sa, perché non ci,
1: no, ci mancherebbe.
5: Ascoltaci dal tuo smartphone. Dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: insoddisfatte, che l'unico consiglio che danno è
1: un consiglio al ragazzo che vuole aprire la partita IVA, da ex partita IVA, lascia stare. Lascia stare.
0: Vedi, questi sono i messaggi delle nostre partite. Ti quasi, perché perdere. Alcune contenti li abbiamo. Anche lui era un ex partita IVA.
2: Buonasera Radio Peter Pan. Volevo dire al ragazzo che cerca di aprirsi un'attività da solo.
0: Sì.
2: Lascia stare. Io ho aperto un'attività ancora tanti anni fa, l'ho chiusa dopo il Covid per problemi di soldi. Allora arriva a casa con i pensieri per il domani, che devi pagare versamenti, tutte le spese. Delle volte non arrivi neanche a fine mese, perché dipende dal lavoro che devi fare, non lo so.
3: Sì, ovvio.
2: O hai tanti soldi e ti apri un'attività enorme, se no, se hai soldi solo per attività, per aprire un'attività piccola, lascia stare, fai il dipendente. Quando hai finito le tue ore, stacchi la spina, vai a casa e non hai pensieri. Ascoltami. È un buon consiglio questo.
0: Vabbè. Dice che è un buon consiglio.
3: Sì, è un buon consiglio. Poi penso che comunque quelli che vanno ad aprire partita IVA è perché o non riescono a lavorare sotto la.
0: Ma lui ha detto che è dipendente e che si è scocciato di fare il dipendente, ha qualche soldo da parte.
3: Ha anche ambizioni comunque. Sotto il cazzo di stare sotto il padrone, quindi vuole aprirsi partita IVA.
0: Ci sta, ci
3: molto
0: sta.
3: Semplicemente.
4: Radio Peter Pan. Tocca a me. Power to the people, back once again for the renegade master. D4 damage of the ill behavior, back once again for the renegade master. D4 damage of power to the people, back once again for the renegade master. D4

0: parlando appunto di partite IVA, quindi abbiamo capito che c'è chi è pro, c'è chi è contro, c'è chi vuole essere dipendente, chi vuole essere comunque sparsi i cazzi suoi, lavorare per i cavoli suoi, avere anche i suoi orari.
1: Allora, la signorina che stiamo per sentire ha la partita IVA da 3 anni e sta facendo la fame.
0: Sì? Sì.
2: Ciao! Per lui che vuole aprire qualcosa di piccolo, io sono partita IVA da 3 anni e mezzo e gli dico: o hai le idee ben chiare, devi avere le idee ben chiare di cosa vuoi fare, un bel gruzzolo messo da parte, un buon business plan, e soprattutto devi sapere che dovrai rinunciare a qualunque cosa e fare la fame, soprattutto almeno i primi 3 anni. Io la sto ancora facendo, ma va bene così. Ogni tanto dico che tornerei a fare la dipendente, ma non sono portata. Non sono portata, bastionaria dalla mattina alla sera.
1: Lololo.
0: Ovvio, si cominci da pian pianino, anche perché prima di pagare le tasse i soldi devi averceli, se no come fai a pagare le tasse? Quindi bisogna cominciare semplicemente dalle cose un po' più
1: allora,
0: semplici.
1: Allora, lui è un dipendente.
0: Ok.
1: E consiglia di aprirla, ma soprattutto sentite cosa dice dopo un po'.
0: Sentiamo.
1: Amici delle partite IVA, ascoltate.
3: A parere mio la partita IVA è meglio, lo dico da dipendente, perché se ce la fai a costruirti qualcosa di tuo solido che dura negli anni eccetera eccetera, è tanta roba. Ora quelli che sento in radio che dicono lasciate stare la partita IVA, mezzi dicono la verità, lasciate stare, altri mezzi non vogliono concorrenza.
1: Ma
3: e
1: vedi, stronzi,
3: dicono anche in radio pur di
0: concorrenza,
3: di non fare diciamo svegliare la gente, perché una vita è dipendente, tu sprechi 40 anni della tua vita a lavorare per realizzare i sogni di qualcun altro da dipendente, che magari stare focus 4 anni e dopo per vivere i tuoi 40 anni con i dipendenti che realizzano i tuoi sogni.
1: Però è anche carattere, ci sono persone portate, cioè, che hanno bisogno invece della loro comfort zone, quindi esatto, fare il dipendente, altri che invece si sentono un po' costretti.
0: Ma poi lui
1: costretti.
0: Ha detto concorrenza in radio, perché c'è gente più brava di te a far radio.
1: No, non è quello, ha detto che in radio dicono cose per non svegliare la voglia della gente a fare dai coglioni.
4: Radio Peter Pan.

0: adesso non sono esperto, ma non credo che sia facilissimo.
1: No, poi dipende da che concorso, sì, certo, vuoi fare, eh.
0: Sentiamolo.
2: Buonasera a tutti. Parlo per esperienza, perché ho avuto tutta la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mio nonno, tutti ex impiegati della Previdenza Sociale, io ho aperto la partita IVA. Amico mio, lascia perdere. Fa un bel concorso pubblico, perché adesso è pieno di concorsi pubblici. Fai un bel posto fisso, te fai 2-36 ore settimanali, se c'hai mani buoni, te fai qualche lavoretto fuori e vaffanculo la partita IVA e tutte le cartacce che devi da fare. Certo, è semi illegale.
0: In Italia
2: però...
0: sì. Si può fare.
2: La.
0: In Italia si può fare, si può,
1: esatto,
0: fare.
1: Anche perché poi lui arriva a lavorare in posto, magari in quel posto fisso. Nel weekend fa altri lavori, ma poi sì, si lamenta perché dice ancora più stanco di prima, che cavolo. Quindi anche lì poi c'è, cioè, dipende anche da persona a persona.
0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire aveva la partita IVA addirittura senza aver firmato nulla, gli hanno fatto dei pignoramenti, dice.
3: Ciao selvaggi, ho un consiglio per l'amico della partita IVA. Non sta a aprire niente qua in Italia, perché neanche puoi pensare di aprirla, già comincia a pagare le tasse, quindi stai attento.
0: Quello sì.
3: E te lo dice uno che ha avuto un pignoramento per una cosa che non ha mai firmato, ma purtroppo questa è l'Italia e queste le leggi sono.
0: Possibile, senza aver firmato niente gli hanno fatto un pignoramento?
1: Ma può essere.
0: Come può essere?
1: Ma sì. Anche se

0: Già che ci siamo, dove balleranno con noi questo weekend?
1: Vabbè, dai, ve lo ricordiamo, visto che siamo qui assieme, perché vi aspettiamo domenica 28
0: io giugno e Rocky
1: al Peter Pan Hangover, allo Spinelland di Spilimbergo a Pordenone.
0: Che meraviglia.
1: Dalle 21.30 troverete in console me, Pedro, poi si aggiungerà anche l'altro Segaz.
0: Edo, poi c'è Menegazzi e tutti.
1: Esatto, tutti gli altri che verranno a trovarci. Poi ci sarà anche, però, esatto, anche lo special guest, vi ricordiamo, Ludwig. E ovviamente ingresso gratuito, perché non siamo gentili, noi non vi facciamo pagare niente.
0: Va bene, molto bene. Selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio. Stiamo aiutando un selvaggio che è dipendente, ma con qualche soldo da parte.
1: Esatto, voi
0: che
1: state
0: consiglio
1: mandando,
0: si può fare?
1: State dei consigli al 393-736-240, se conviene o meno aprire la partita IVA anche ad oggi.
0: Aprirò attività. Adesso lui fa una battuta, però
1: lo dice.
2: Ragazzo, apri un'agenzia funebre, tipo la Franzoni, quella non muore mai. Lololo!
0: Tipo la Francione, onoranze funebre, è una battuta, però oggettivamente le onoranze.
1: Ma com'è che fai di cognome te, scusa?
0: Francione. No, ma poi una gara che io faccio, non l'hai mai sentita?
1: No,
0: non l'hai sentita?
1: No.
0: Vabbè, che stavo. Ah, sì. Non credo che sia facile però aprire una.
1: No,
0: una
1: a parte che
0: funebre.
1: Penso che costino un sacco le bare, cioè adesso a parte gli scherzi.
0: Però io non conosco attività che vanno male. Attività funebri che vanno male non credo che esistano.
1: Quanto costano? Quanto costa una bara da comprare?
0: Ma vabbè, che c'era? Che cazzo stai? Va bene, amici, il prossimo audio risponde a quelli che ce l'hanno, che dicono: oh, le partite IVA sono ricchi. Di.
1: Beh, in realtà una bara economica circa 300-800 euro.
0: Vabbè,
1: poi c'è fascia
0: quella per 800, noi
1: 2500 euro.
0: Dai, rotto il cazzo.
3: Ma quelli che si lamentano delle partite IVA, sì, che fanno tanti soldi, ma perché non si mettono per conto proprio e aprono anche loro una partita IVA? Così diventano ricchissimi.
0: Lolololo.
1: Lolololo.
4: Attenzione, no.

0: ebbe questa idea. Secondo lui non dovrebbero esistere dipendenti tutti esclusivamente partita IVA.
1: Beh, ma guardi che in realtà si creerebbero grossi problemi, secondo me, dal punto di vista comunque dei centri magari ospedali dove ci sono dipendenti.
0: Certo, pubblici però, quelli esatto. Sarebbero pubblici.
1: Però se fossero partita IVA anche loro.
0: Ma magari quelli pubblici no. Non lo so.
2: La mia opinione è che tutti dovrebbero avere la partita IVA, nessun dipendente, così aumenterebbe la redditività, la produttività e ognuno sa esattamente quello che paga. Poi se uno vuole crescere fa la sua scalata, va avanti nel business. Se uno vuole rimanere da solo, che offre la sua prestazione, viene pagato a ore e lui si paga i suoi contributi, i suoi F24, tutti partita IVA.
0: Ma a parte quelli pubblici potrebbe
1: essere un'idea?
0: Ma magari qualche commercialista adesso ci manda a fanculo, però ma potrebbe anche essere. La signorina che stiamo per sentire è partita IVA da 10 anni.
3: Ciao a tutti. Allora, io sono partita IVA da 10 anni, sì. E il consiglio che do a questo ragazzo è che se lui se la sente ed è quello che vuole, che si butti, che segui i suoi sogni, che... io ti consiglio di farlo.
0: Ma buttati.
1: Ma sì, poi al massimo va male, ma cioè, sì. Sti cazzi, ricominci.
4: Radio Peter

0: Non dimentichiamoci di salutare i...
1: Chi?
0: I...
1: I Regaz.
0: Ma che Regaz, sti cazzi? Ma che Segaz? I replicanti.
1: È vero.
0: Ciao selvaggi. Buon inizio
1: cosa.
0: Di settimana.
1: Quelli che ci ascolteranno lunedì e che probabilmente staranno andando anche loro a lavorare, quindi saranno costretti
0: per forza.
1: O a essere dipendenti a pagare le tasse.
0: Allora stiamo per sentire una partita IVA, amici.
2: Ciao ragazzi, mi collego all'ascolto partita IVA. Anch'io partita IVA, ce l'ho aperta da diversi anni anch'io. Ovviamente all'inizio sono stati fatti tantissimi sacrifici, però è ovvio, cioè apri una partita IVA, la apri perché comunque sai di essere bravo, sai di essere capace e vuoi guadagnarti dei soldi. Cioè non puoi aprirti una partita IVA per portarti a casa 4.000-5.000 euro al mese, cioè assolutamente no, se è quello. Cioè ti porti a casa, ti apri la partita IVA per portarti a casa 5.000-8.000 euro al mese di stipendio e poi successivamente a fine anno chiudi l'anno con 150.000 euro di utile minimo.
0: Sei sicuro che tutti
1: questi
0: soldi?
1: In realtà dipende, perché parti con una forfettaria solitamente quando ti apri.
0: Ho sparato le cifre, mi sembra esagerato.
1: Beato te che guadagni così tanti soldi.
0: Quello che stiamo per sentire invece risponde a quello che aveva 11 dipendenti, partita IVA che si toglie degli sfizi. Non gli crede.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Sergio. Ciao Pedro. Sono Sergio da Treviso. Volevo rispondere all'ultimo messaggio che è stato messo, penultimo messaggio, che si toglie qualche sfizio. È impossibile che si tolga qualche sfizio, visto che la pressione fiscale è del 47% in Italia, per forza di cose o evade le tasse o non puoi toglierti sfizi. Inutile che faccia l'eroe, avevo un'azienda anch'io, con 11 dipendenti anch'io. Non c'è verso, purtroppo in Italia è così. Se paghi tutto, conviene al 100% fare il dipendente. E se sai fare bene il tuo lavoro, ci guadagni anche bene, perché io trasporto medicinali. E siccome mi ritengo un professionista nel mio settore, se sei serio come dipendente ti pagano bene.
1: Beh, in realtà non è detto, perché magari uno è forte nel suo mestiere, sa gestire comunque molti dipendenti, non è detto che vada per forza in perdita.
0: C'è.
1: Come dica lui, ho ragione?
0: C'è, sempre.
4: Peter Pan. Parti Young. Peter Pan. Forever Pan. Parti Young. Forever Peter Pan.

0: Io voglio capire però, a fine giornata, se questo dipendente riuscirà ad aprirsi partita IVA, non lavorare più sotto qualcuno oppure no, perché
1: non
0: poi
1: lo scopriremo mai.
0: Di consigli ce ne sono veramente tantissimi.
1: Non lo scopriremo mai.
0: Ognuno esprime anche il suo parere, poi in base anche all'esperienza.
1: Non lo scopriremo mai.
2: Ciao ragazzi, niente, il mio pensiero da dipendente, secondo me non tutti i lavori sono ideali come partita IVA, ma dove c'è richiesta, molta richiesta, secondo me conviene aprire partita IVA e fare il proprio prezzo, perché se c'è richiesta o mancanza di personale, secondo me è una buona strategia.
0: Ciao. Però è troppo facile dare il consiglio sotto il dipendente.
1: Allora.
0: Facile.
1: Allora, questa, amici, può sembrare una cazzata, ma magari invece sentiamo.
3: Figlio figo, ti prendi una bella gardella, una bella griglia e fai grigliata chiamata.
1: Però.
0: Bello però.
3: Guarda, fai i miliardi. I miliardi.
1: Beh.
3: Esentasse. Ovviamente.
1: Ovvio. Però grigliata chiamata.
0: Una bella idea.
1: Guarda, se io dal momento smetto di fare lo sfogatoio.
0: Ma che miseria, magari.
1: Faccio
0: ma
1: il grigliatoio.
0: Ma chi te lo fa fare stare qui in radio?
1: Amico selvaggio, diffida da quelli che ti dicono di fidarsi.
4: Allora, da partita IVA, anzi non è importante questo, ma diffida da tutti quelli che ti dicono fidati, sia da una parte che dall'altra.
0: E quindi cosa deve fare?
1: Niente, non fidarti, non fidarti mai.
0: Torna a vivere con i tuoi che fai prima.
1: Attenzione, perché il Chioggiotto, anche lui, dice una cosa, non so se è realizzabile, però magari invece c'è il bisogno di questa cosa. Sentiamo.
0: Ma può essere.
5: Allora, gli do io una chicca, che attività aprirsi, vai. Però non gliela do in italiano, perché altrimenti poi ci sono altri che si aprono, te la do in Chioggiotto.
1: Vai.
5: Versate un cimitero per bestie, che la gente sa inseminio con ste bestie.
1: Cioè, apri un cimitero per
0: le bestie.
1: Per, beh sì,
0: perché
1: cani.
0: Che cazzo di lincioso.
1: Vabbè, lascia fare.
0: Per le bestie come me però.
1: Sì, io pensavo animali, invece voi, cioè ti seppelliamo. Aprite, comprate un terreno e fate seppellite i rocchi che avete in zoo. No, però è scherzi, però
0: cioè, io sai che è molto interessante come cosa però,
1: Non ci sono.
0: No, in teoria qui a Castelfranco non ce ne sono.
1: Cimiteri per animali.
0: Ma penso in tutto il Veneto comunque, non credo,
1: sì,
0: non ho mai sentito.
1: Un terreno.
0: Ma magari sì, fatecelo sapere se ne aprirete uno.

0: messaggio che stavo per sentire è un dipendente. Piuttosto che scusate, ho partita IVA. Piuttosto che aprirla si darebbe una martellata sui maroni. Sentiamo perché.
1: Ciao Fedro, ciao ragazzi. Il ragazzo che vuole aprirsi la partita IVA, ti do un consiglio da partita IVA.
0: Sì.
1: Datti una martellata nei coglioni. Bene. E ti farai meno male.
0: Buono.
1: Perché i clienti l'80% sono dei pezzi di merda. Bene. Ma con la M grande.
0: Sì.
1: Perché o non vogliono pagarti o ritardano i pagamenti o ti tirano deficiente, è tutto un cazzo di problema e gli orari non ne avrai mai più, sabato e domenica rompono tutti i coglioni, qualsiasi lavoro farai, specialmente da artigiano.
0: Poi va avanti con una serie di sfighe che esatto, un altro minuto sì, di audio infatti. Però si è capito il concetto.
2: Sì.
0: Lui dice dipende, grazie a... vabbè però
3: al vino. Ciao selvaggi, ma secondo me il discorso delle partite IVA non è un discorso di partita IVA, il problema è che d'accordo che siamo tartassati di tasse, su 100 euro che guadagni 74 lo dai allo Stato, d'accordo, ma dipende anche uno in che settore si butta sotto. Poi ovvio che ci sono quelli che magari vogliono mandare avanti le aziende di famiglia, una volta era un po' diverso. Adesso bisogna cavalcare le onde del momento.
0: Bisogna cavalcare le onde del momento.
2: Esatto, poi vabbè, partire con l'azienda di famiglia è molto più semplice.
0: Certo,
2: già con i soldi, comunque è un'altra
0: già avviato,
2: magari, magari. Sei nato ricco te, Fedro?
0: Io sì.
2: Ah, sì, davvero? Sì, che ci fai qua?
0: Mio papà era ricco.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Vabbè, nato lui.
4: Sulle mani, e fai bordello.

0: siamo alla fine, selvaggi, di questa puntata. Purtroppo moltissimissimi non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
1: Esatto.
2: Ora, per il ragazzo che ha intenzione di aprire una partita IVA, io, da ex partita IVA, ex dipendente e attuale dipendente, gli dico: venditi bene per quello che sai fare e resta dipendente, perché se sei partita IVA prima o poi in quel posto la pigli lo stesso. Fabio D'Aslo, ciao.
0: No.
1: Quindi un consiglio è magari imparare per un mestiere.
0: Beh,
1: anche perché poi
0: forza.
1: Quando ci ha inviato il messaggio vocale all'inizio lui non sapeva effettivamente cosa volesse fare.
0: Sì,
1: quindi è un ottimo consiglio.
0: Finiamo con l'ultimo, che definisce giustamente chi ha la partita IVA in Italia un eroe.
3: Partita IVA, non ti pagano la malattia. Prega di non farti mai male, perché sennò ti tocca andare a lavorare con le stampelle, paghi tasse su tasse su tasse per avere una pensione da fame, forse se ce l'avrai.
0: Esatto.
3: Problemi con i dipendenti che non trovi, che ti fanno impazzire, carte da morire. Per me chi fa partita IVA in Italia oggi come oggi è un eroe.
0: Ciao eroe all'ascolto.
1: Invece noi abbiamo terminato ufficialmente questa puntata.
0: Diamo l'ultimo appuntamento mio e tuo.
1: Esatto, ragazzi, torniamo martedì, sempre alla solita ora, dalle 17.30 alle 19.30, sei contento?
0: Ma domenica sera saremo a Spilimbergo.
1: Lo ricordiamo a tutti quelli che si sono appena collegati, perché magari vogliono sentire Feel the Vibe, che sarà condotto da Federico il Giovannetti, il nostro collega.
0: Grazie a tutti, lo sfogatoio torna lunedì alle 17.30.
1: Ciao Fedro.
0: Ciao Rocky. Ti voglio bene.

0: rapper disperso, tranquilli che ci sono. Gel Diplo con Forever dal 2024. Ciao, buongiorno, è lunedì. Oh mio Dio, l'ultimo giorno della settimana che fu. Tra poco ci sono le sveglie. Sveglie indesiderate.
1: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
4: I wanna know. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fun, forever fun, forever summer.
2: Svegli indesiderati.

0: la settimana che fu. Buongiorno, io sono Fede, sono le 6:06, lunedì 29 giugno e ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: No! No! La radio no! Dalle 6 alle 7 sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però
0: sveglie indesiderate con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea, complimenti.
4: Sei svegliato.
0: Buongiorno, 6:07, prima erano le 6:06, 29 giugno 2026, ci sono le sveglie. Si quasi inizia perché oggi è lunedì, è l'ultimo giorno della settimana che fu, almeno nella prima mezz'ora, il momento in cui proviamo un po' a svegliarci. Se non è mai acceso la radio a quest'ora, ciao, piacere, sono Fede, quello che fa le sveglie indesiderate dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Oggi un nostro fedelissimo del mattino compie gli anni.
5: Buongiorno. Buongiorno. Fede,
0: uè.
5: Oggi è un lunedì happy.
0: Com'è?
5: Io compleanno, sono 53.
0: Forza.
5: Non moliamo mai. Un abbraccio da Giovannino.
0: Auguri, auguri Giovannino, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ma vi siete svegliati? Avete dormito stanotte con sto caldo? Vi siete squagliati? Come state? Dai, fatemelo sapere, che vorrei un po' sapere com'è la situazione. 393-73-66-240, arriva Fisher, What a Life.

0: Sinclair, I Can Wait su Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, se è accesa adesso la radio, ciao, piacere, se non ci conosciamo, situazione un po' particolare, oggi è lunedì, siamo ancora legati all'ultimo giorno della settimana che fu, perché ancora non ci siamo svegliati del tutto, c'è il calendario infame che mi guarda, fanculedì 29 giugno. Chiediti sempre cosa faresti se fossi nato con qualche capacità. Tranquilli, ho trovato un lavoro io che di qualità ne ho ben poche. Ma insomma, si dorme la notte, fa caldo?
1: Buongiorno raga.
0: Giorno.
1: Oggi giornata di fuoco.
0: Eh sì.
1: 38 gradi.
0: Eh sì.
1: Aiaiai.
0: Aiaiai.
1: Attenti.
0: A chi? Al lupo.
1: Un saluto Vasco da Godego.
0: Ciao
1: Buona
0: Vasco.
1: Buona giornata.
0: Vabbè, visto che sei a Godego, sei qui vicino, sei a 5 minuti di macchina, se vuoi vieni a fare colazione con noi. Io c'ho lo yogurt al caffè, tu magari porti le brioche, il succo di frutta, porti la merenda. E poi c'è lui, Michele.
2: Buongiorno a tutti dalla Malesia.
0: Vabbè Michele, buongiorno. Tu però ci fai arrabbiare però dalla Malesia. Se vuoi vieni a fare colazione con noi, però non so se ci metti così poco tempo.

0: Trainer Sonva. Che si chiama Loco Loco nel mattino di Peter Pan. Comunque veramente, qualcuno dice: Fede, so che stiamo diventando un po' ripetitivi, ma fa troppo caldo, non ci si riesce.
1: Beh, sarò ripetitivo come gli altri, ma ragazzi, la macchina segna 28 gradi,
0: ragazzi,
1: mio.
0: 6 e un quarto, 28 gradi, è una situazione tremenda. Io ho fatto 2 giorni praticamente in piscina, ovviamente a scrocco, faccio come la Dall'Anne che prova a entrare ovunque a scrocco, perché veramente non si stava. Cioè, c'ho il pinguino, Edo mi ha dato il suo pinguino, c'ho la camera da letto che fa penso meno 18, ma il resto di casa 92, quindi la media è brutta, è pessima. Praticamente ormai sto cenando in cucina, sto pranzando, cenando in camera da letto, cioè la cucina non la vedo più, tempo di far bollire la pasta e poi sparisco. Vabbè, che dobbiamo fare? Dai, è ancora lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu, nella seconda mezz'ora entriamo nella nuova settimana, quindi tra pochissimo vuol dire che c'è un po' di recap. Essendo lunedì, tra poco c'è la rassegna della settimana che fu.
2: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: sente chi ha finito le ferie, ma no, detto così sembra che io sia invidioso, ma un pochino sì, dai. È tornata anche Jessica, buongiorno. Oggi si ricomincia la solita routine. E ti credo, ti sei fatta un mese di ferie, hai capito? Ah, è arrivato questo suono qui che ci dice che è arrivata la rassegna della settimana che fu, le notizie principali che ci hanno accompagnato per tutta la settimana che fu e che ci hanno fatto dire: mamma mia, che monnezza di settimana, anche quella passata. È in vendita un reggiseno per i testicoli, un indumento pensato per sollevare lo scroto, l'ho fatto col saltello, e ridurre il fastidio, sfregamento e dolore. Non si chiama reggiseno per i testicoli, si chiama reggipalle, dai, diciamo bene. In Brasile un attacco hacker ha fatto partire sui cellulari un falso allarme della protezione civile che annunciava un attacco alieno. Vabbè, questa neanche la commentiamo. La sperimentazione del chatbot italiano Emma AI è stata sospesa dopo che sui social sono state diffuse le sue risposte errate e surreali. Tu chiedevi un'informazione, tipo, che ne so, secondo te, Emma, chi vince il mondiale? Lei ti rispondeva: Sizzo. È un saluto a Emma Rossato, che le vogliamo molto bene. E il responsabile dell'ufficio tecnico di Calo Zio Corte ha chiesto e ottenuto di lavorare in smart working dalla Repubblica Dominicana. Direttore, allora io quasi quasi me ne torno al mio villaggio, cioè a sto punto mi porto qualche cosa, mi porto le cuffie per trasmettere, dai, facciamo una bella diretta. A Manfredonia c'è un progetto che punta a realizzare il Cristo del Gargano, una statua di 22 metri ispirata al Cristo Redentore. Sì, però a Gargano lo metteranno sicuramente con qualcosa in bocca da mangiare. Chiudiamo con questa: migliaia di utenti hanno ricondiviso un post su X che invita i tifosi giapponesi applauditi per aver pulito gli stadi a fare lo stesso anche in casa. Ah, hai capito, i giapponesi fuori casa fanno tutti precisi e poi dentro casa fanno gli zozzoni.
1: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: sapere, buongiorno Fede, a sentire questa canzone mi sembra di essere in GTA 5, perché era lì la prima volta in cui l'ho sentita. Vabbè, bene, tranquillo, tra poco esce quello nuovo. Non è che so che numero è di GTA quello che esce. Sono tanto bravo, ci ho provato qualche volta a giocare, però un po' scarso. Però tra poco si gioca, perché oggi è lunedì e tornano i quiz, quelli sveglia neuroni, perché oggi si gioca per una beata minchia.
1: Sveglie indesiderate.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
13: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.

finalmente entriamo nel lunedì della nuova settimana. Per chi non lo sapesse, ciao, buongiorno, io sono Fede. La prima mezz'ora noi ce ne stiamo sempre nell'ultimo giorno della settimana che fu, perché insomma ci dobbiamo svegliare, ora ce l'abbiamo in teoria fatta, quindi facciamo così, come tutti i lunedì è arrivato il momento della beata minchia. Oh, il quiz sveglia neuroni che ci fa dire mamma mia che duco io.

E perché? Ve lo ripeto perché siete ancora un po'... Oh, con calma, dai. Hai un fiammifero e devi accendere una candela, un camino e una lampada d'olio. Cosa accendi per primo e perché? 393-7366-240. Ci svegliamo insieme e si gioca per vincere una beata minchia.

0: sbagliata minchia, il quiz sveglia neuroni che ci fa dire mamma mia che due coglioni al mattino. Allora, la domanda di oggi era: hai un fiammifero e devi accendere una candela, un camino e una lampada d'olio. Cosa accendi per primo e perché? E vediamo un po' se qualcuno ce l'ha fatta.
1: Per prima accendi la lampada d'olio.
0: No, come la lampada d'olio?
1: Così il fuoco rimane acceso e dopo dai fuoco a tutto il resto.
0: Non lo so, non mai convinto. Qualcuno dice la candela, poi sentiamo.
2: Ciao Fede. Ciao. Allora, per forza che prima accendi il camino, perché certo, al manco se devi accendere la candela non hai più spiffero per attaccare il fuoco a fiamma, quindi meglio il camino prima e dopo la candela.
0: No,
2: ciao ragazzi,
0: no,
2: tanto
0: no,
2: vinco
0: no,
2: una beata minchia.
0: No, non hai vinto, non hai vinto una beata minchia, sei caldo.
3: Allora Fede, buongiorno, buongiornissimo. Allora accenderei per primo col fiammifero il camino. Mm-hmm. Con il camino acceso accendo la candela e con la candela accendo la lampada ad olio. Perfetto, meraviglioso.
0: Secondo me hai detto quasi tutto bene, quasi.
4: Ma cosa vuol dire accendere un camino?
0: Un camino
4: non si accende,
0: abbiamo
4: il camino,
0: il polemico.
4: Tira sul fumo e basta. Sarà un caminetto forse.
0: Ma dai, ma è un quiz del mattino, ma che camino, caminetto?
5: Prima di tutto la lampada ad olio.
0: Lampada
5: olio. Poi la candela e poi il camino. La lampada olio, no, perché se accendo prima la candela, accendo la lampada olio, devo mettere la candela in verticale,
0: ma cosa
5: su giù e si spegne, quindi non riuscirei ad accendere la lampada d'olio.
0: Ma non lo so, non mai convinto.
5: Ciao.
0: Ma che ciao, ma non mai convinto. Ma poi abbiamo il notaio, ma è tutto regolare il quiz.
6: Hai dimenticato di dire la 1, la 2
0: e la 3. C'hai ragione, è vero, non abbiamo fatto il quiz. Dai, era abbastanza semplice. Hai un fiammifero e devi accendere una candela, un camino e una lampada d'olio. Cosa accendi per primo e perché? Ragazzi, se non accendi il fiammifero, scusate, come fai? Tu puoi accendere la candela, il camino e la lampada, ma se non accendi il fiammifero, il fuoco come fai a prenderlo?
7: Ciao Fede, per prima accendo il fiammifero, Vito, una bella.

0: disco del 2003. Qualcuno dice: Fede, c'hai ragione, pensa che c'ho pure i fiammiferi qua davanti. Oppure il vero vincitore, ma quello che ha vinto proprio tutto, dice: io la prima cosa che accendo è Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: E tu sei un paraculo però, non hai vinto nulla comunque, però hai preso il premio come miglior giocatore della settimana già il primo giorno. Vi ricordo qualche appuntamento prima di passare la palla all'amico del The Remix Show, Edo, che è venuto, non so se ha fatto un dritto diretto dallo Spilliland, vabbè, poi magari vi racconta lui. Io avevo paura che non si svegliasse, quindi per sicurezza rimango qua un'altra mezz'oretta. Vi ricordo qualche appuntamento perché sta settimana si inizia molto presto. Mercoledì 1 luglio c'è il Pink Power, il DJ set alla Capanina Beach a Jesolo. Dalle 23 in console troverete Sister Gloria e Stefi De Cicco. Però la nostra bellissima Sister Gloria giovedì 2 luglio ritorna subito carica col Pink Power al Brunch Republic a Montebelluna in provincia di Treviso dalle 21 in console insieme

Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per Una Notte da Leoni. Sabato 4 luglio invece la diretta alle 20, la diretta radio con Marco Baxo e la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mzai. Domenica 5 luglio i Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Quindi insomma passate a trovarci perché c'è da fare tanta festa insieme. Come sempre tutti gli altri appuntamenti li trovate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: mi dispiace, perché ieri si è giocata Sudafrica-Canada, sedicesimi di finale. Il Sudafrica pensavo la sfangasse, e c'è peccato, all'ultimo proprio ceduto, 92esimo, Eustachio del Canada ha portato il Canada alla prima qualificazione storica agli ottavi. Però vabbè, dai, magari avranno occasione di rifarsi nei prossimi anni gli amici del Sudafrica, meglio di noi italiani, insomma, che ce le stiamo guardando tutte da casa. Per quanto mi riguarda, le sveglie indesiderate sono terminate con Dai Dai, il disco di Shakira, Burna Boy, il disco dei mondiali, quello che ormai è primo in tutte le classifiche. Ci sentiamo dalle 13 alle 15 con Peter Pan a manetta insieme ad Alice Fassina. E arriva lui, l'amico del Dermix Show. Nel frattempo, abbiate fede, ciao. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Sport.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda. Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 in punto, c'è la viabilità.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Peter Pan, viabilità.
7: Buongiorno, apriamo questa nuova settimana con gli aggiornamenti dall'autostrada A4. Ci sono code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto tra Pero e Milano Est. Ancora verso Torino, code a tratti fra Milano Est e Bivio con la A4 raccordo Viale Certosa. In A8 rallentamenti per traffico intenso tra Bivio A9, Rainate, Como Chiasso e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Non c'è altro, buon viaggio.
8: No, sì.
9: Brava.
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass.
16: Carla sostituisce.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Put your hands up, dice questo disco. Put your hands up, hai alzato le mani? Perché mi è uscito Cannavacciuolo? Hai sentito, Fede, l'hai sentito Cannavacciuolo che dice bomboloni?
2: Bombolone?
1: Accecchetti e bombolone? Buongiorno ragazzi, 7-6 minuti e tutto pronto per iniziare questa settimana. Meno uno del The Remix Show.
3: Accendi la tua radio anche per strada. C'è Peter Pan che ti chiama.
1: Ma com'è finita quella cornacchia a Pordenone poi?
3: Edoardo, comunque vada.
1: Se n'è andata?
3: Sono pronti a star con te.
4: Buongiorno.

0: il 29 di giugno, col bene che ti voglio, è quasi andato anche questo mese praticamente, tra due giorni dovrebbe essere luglio e dovrebbe arrivare il fresco. Sì, è vero, cioè adesso non so realmente come siete presi, ragazzi, ma fa già caldo, alle 7.07 qui fa proprio quella roba che ti si attacca già alla pelle, capito? Mamma mia! Ah, com'è andato il vostro weekend? Come state? Siete lavoratori? Siete cazzeggiatori? Ok, non facciamo proprio la Summer Competition perché sì, non è proprio il caso di aprirla adesso, però insomma, se volete battete un colpo, un sacco di robe di cui parlare oggi, oltre al caldo.
1: Quanto caldo fa?
0: Ma non doveva arrivare la pioggia? Va bene, senti qua, David Guetta qualche settimana fa ci ha fatto un disco che si chiama The Past, The Present and The Future. Scegliete voi dove schierarvi, se nel presente, nel passato o nel futuro, è questo il disco sveglia.
2: Disco sveglia, disco sveglia, disco sveglia, disco sveglia.
3: Sveglia ragazzi!
4: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: piano, ok? Che sono solo le 7:11. Andiamo con calma.
1: Pompone le casse, pompone le casse, pompone le
0: casse. Dai, eh.
2: Un saluto!
0: A chi? A chi fai questo saluto però? Non l'ho capito. Oggi sarà la giornata più calda e ricominciare a lavorare di pomeriggio non è il massimo. Questo è il messaggio di una nostra ascoltatrice che è già arrivato, che è capito, oggi tornare al lavoro con questo caldo, poi tipo alle 2 del pomeriggio, con l'asfalto che mi rovina tutti i binari del tram. Ho visto foto di binari.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Cosa dici?

0: Si prospa con Clooney, Free Your Mind.
1: Che bello,
2: che bello.
1: Uno schio in giro per le strade.
0: Dove sono tutti?
1: Benessere.
0: E poi fammi fare anche un saluto a chi? A tutti gli agricoltori che sono già al lavoro questa mattina. Sono arrivate già parecchie foto delle cabine dei vostri trattori, che sono sempre meravigliosi. Sapete che da quando ho visto quella pazza fattoria e la fattoria Clarkson, ormai sono uno di voi, perché ormai ho imparato tutto. E ho visto per tutto il weekend story di Gommiero e Cabianca, che saranno con noi all'Agrishow poi prossimamente con Radio Peter Pan, che sistemavano tubi per irrigare. Come si chiamano? Ma questa è una cosa che faccio solo per me, cioè poi non le leggo in onda. Come si chiamano gli spruzzini dell'acqua?
3: Come si chiamano?
4: Gocciolatoi.
3: Gocciolatoi.
0: No, c'ha dei nomi molto più belli in dialetto. Adesso te li faccio vedere. In dialetto mi fanno un sacco ridere quei nomi là. A proposito di fiere e sagre, se quest'anno a settembre l'antica fiera del Tresto la fate ancora, vorrei che ci fosse tu e Andrea. Bella Edo, un saluto. Marco, e parla con chi di dovere, no? A proposito di chi di dovere, questa notte qualcuno ha fatto il proprio dovere facendo la barca di San Pietro. L'avete fatta? Sapete perché si fa? Perché per celebrare San Pietro, che era un pescatore, dalla notte tra il 28 e il 29 si mette l'albume d'uovo nell'acqua e lui soffierebbe per modellare la barca. Ora, mia mamma so che l'ha fatta la barca, mi ha mandato la foto, sembra tutto tranne che una barca. Non so come è venuta fuori a voi, anzi se volete qualche foto, ma così la commento tra me e me. 393-7366-240.
5: Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan. Forever fun.
5: Forever young.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: E dice bon bon bon, come dicono i miei amici del Friuli.
1: Edo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Venerdì finito a mezzogiorno, venerdì sera in Vigna con Gusto, con 500 passe persone, evento bellissimo. Ieri sera allo Spilly Land, ad ascoltare ovviamente Radio Peter Pan. Ma avete veduto più gadget voi o il Furlan di lontano? Qualcuno lo conosci?
0: È quello degli occhiali.
1: PS, avanziamo una foto e una maglietta.
0: Davvero, Sergio? Allora, la foto sicuramente. Per la maglietta devi parlare con chi di dovere. Io non gestisco il magazzino, quindi non è roba mia, ok? Anzi, fammi salutare tutti quelli che ieri sono passati allo Spilly Land a Spilimbergo per una bellissima serata con il Peter Pan and Gover, una vera notte da leoni, tanto che è finita talmente tardi. Capito? Io sono tornato a casa praticamente alle 2:30, perché poi ho dovuto aspettare il nostro Rocky che si mettesse in contatto con la guardia medica. Mamma mia, ma quel ragazzo veramente. Ma speriamo che abbia fatto la barca di San Pietro stanotte, perché sennò non abbiamo più speranza per Rocky, ve lo dico. Vabbè, quindi insomma abbiamo fatto un po' tardi. Stamattina mi sento un po' in after, però resisto. Il problema sarà domani. Comunque, grazie per tutte le foto che mi avete mandato delle vostre barche di San Pietro. Grazie anche per quelli che hanno mandato le foto invece del weekend lungo che hanno fatto, no? C'è chi ad esempio è stato ieri al concerto di Vasco Rossi a Udine. Ma lì è arrivata la pioggia? Poi? No? Ha piovuto là? Spero di no, ragazzi. Eccola qua, guarda, la Maggie che dice: direzione lavoro dopo solo 3 ore di sonno post concerto e tanta birra, stasera idem. Salutate la mia amica Elisa che ieri era molto euforica e come me adesso sta andando a lavorare. Ciao Eli! E volevo salutare anche dei ragazzi che ieri sono venuti a dirmi: Edo, allora, ma perché dice Udine? Non si dice così. Allora da oggi devo dire Udine più veloce.

0: I spruzzini in dialetto si chiama scianzaroi.
1: Giuro che mi fa super ridere che ci abbiano questi nomi, ma non so perché, boh, ma poi ne erano arrivati anche altri, tipo lo spruzzo, oppure il gettone, capito? Il gettone. Io sapevo gli springarioi, anche quello molto bello. Va bene, ragazzi. Com'è? Siete pronti? Ci avete voglia di fare un po' di scotechina? Allora, fa molto caldo. Se volete, mandate un pollice in su su WhatsApp e tra poco vi metto la scotechina di Matteo Monti. Lo so, fa caldo, ragazzi, però se la facciamo poi mi servono gli audio, mi serve carica, energia, cioè, ditemi voi, 393 73 66 240.

0: Sport. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan
3: non c'è altra scelta.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: mattino, è lunedì, ultima settimana di giugno, ma a cavallo arriverà il mese di luglio. E sì, rispondo anche ad un ascoltatore che prima diceva: Edo, ma quindi c'hai intenzione di dire luglio per tutto luglio? A voglia, certo, scusa, se no il gioco è bello quello, E anzi, già lo spoilero, metteremo il primo luglio la canzone remixata di Riccardo Del Turco, che è quella, una hit che mi va sempre fortissima nella hit parade delle canzoni da suonare a luglio. Allora, questa è Radio Peter Pan, The Remix Show, questa settimana in solitaria. Andrea giustamente in ferie, quindi ci sono io, no? Sapete che ci scambiamo, mica vi abbandoniamo tutti insieme, no? Le facciamo alternate come le targhe. Saluto anche Giovannino, che oggi compie 53 anni. E poi, ti ricordi che ricordi? Che ricordi, rubrica Te lo ricordi, l'ascoltatrice che l'altra settimana ogni giorno ci mandava la foto, il video, il messaggio dicendoci: ah, sto andando a camminare, sto iniziando ad avere questa bella abitudine. E questa mattina è tornata a camminare e non solo, ha provato a incorporare anche la corsa. Dice: ora vado al lavoro e sono iperattiva, che non è male, voglio dire. Allora, tra poco c'è la scoteca, ma che facciamo? La facciamo? Di sì.
1: Siamo già carichi!
0: Qua ce n'è uno già carico, ma non è il solo.
2: It's Monday, it's hot, but we want la scottechina on Radio Peter Pan.
0: Un disco e on Radio Peter Pan arriva la scottechina.
3: Radio

0: Saluto anche a Marco di Casale Monferrato, siamo in provincia di Alessandria in Piemonte, anche lui è andato al concerto di Gabri Ponti. Tanti, guarda, un altro che invece Dennis ieri era con noi allo Spilly Land, dice siete stati numeri uno, grazie Dennis! TPP! Qualcun altro che invece dice oggi inizio la terza settimana di centro estivo, dai che ne mancano solo quattro. Dai!
1: Luglio, col bene che ti voglio!
0: Va bene, tutto pronto per la scotechina con in console, suona per noi Matteo Monti.
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
0: Allarma. E che cos'è?
3: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
4: No,
5: la scotechina. Ehi. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel 3 mix.

0: Matteo Monti.
1: Matteo Monti.
2: Il caldo c'è.
1: Sì.
2: Matteo Monti.
1: C'è.
2: Sembra lui.

0: con un po' di scotechina fila liscio anche il lunedì mattina.
1: E speriamo, Ho fatto la macumba.
2: Sulle mani al cielo! Sulle mani! Sulle mani!
3: Matteo Monti e son
1: fire! E dopo la scotechina adesso... Volete giocare? Volete fare un gioco?
4: Ciao! Vuoi giocare con me?
2: No!
1: Come no? Come no? Giochiamo, giochiamo! Prendete la console anni 90 e giochiamo! Occhio, al fuorigiri!

0: proprio per giocare a Tetris volendo.
1: Mamma mia, come sta?
0: Oh, anche lui tuffo nel passato, eh. Mamma mia, come sto.
1: Fuori giri e non respiri.
0: No, speriamo vada tutto bene, ragazzi. Fa caldo, eh. Allora, fa caldo, però adesso potreste purtroppo spaventarvi, perché ho visto arrivare un messaggio così a sorpresa, non si sentivano da un po', e devo dire che così mi ha un po' destabilizzato vedere la chat arrivare su WhatsApp, perché quando arrivano loro, il ritorno delle gemelle horror.
2: Sorpresa, sorpresina!
0: Insomma, sorpresa, mica tanto, ma è stato uno spavento più che altro. Grazie, gemelle! È tutto pronto per ascoltare invece la chicca del maestro Miyagi, quindi basta fare i stupidi!
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Buongiorno, mezzi Remix.
0: Sì.
4: Buon lunedì a tutti. Buon lunedì. Afoso. Buongiorno, mezzo Remix.
0: Eccomi.
4: Pur non sapendo dove è l'altro Remix. Ah, chissà.
0: In mezzo al mare.
4: Ma è lunedì di highlights sportivi. Highlights sportivi salienti. Parliamo di Formula 1?
0: Va bene.
4: Sì. Era una bella premessa. Invece siamo tornate alle vecchie figure merda, con la rossa di Maranello. Sì. Vogliamo parlare di calcio?
0: Parliamo di
4: continua
0: calcio.
4: La favola del parliamo Canada che agguanta gli ottavi di finale proprio allo scadere.
0: Sì.
4: E ci sarà oggi una sfida molto molto interessante. Il Brasile contro la mia patria. Sì. Noi giapponesi la porteremo a casa, chi lo sa.
0: Sì.
4: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che non dovete alzarvi per vincere, alzatevi per far tremare chi era convinto di aver già vinto. Sì.

0: estate del 2026 con i Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, che ovviamente hanno cantato Partenope. Allora, aspetta che è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto ridere. Questa è la cosa che ci prendo di in giro sempre ormai, ragaz. Eccolo qua. Edo, mai parlato di Kimi Antonelli? Non ho ancora parlato di niente. La prima ora è risveglio muscolare, ragaz. Un po' di si canta, si balla, si fa il fuori gira, scotechina, al grido di
1: ce la faremo,
0: basta entrare in macchina questa mattina e guardare le temperature per urlare ce la faremo. Doveva piovere, non piove più. Ma non parleremo solo di caldo, parleremo anche di sport, highlights, un po' di quello che è successo durante questo weekend, speciale mondiali, altre notizie, poi verifica dell'Astro Sexo Parade, i servizi in camera, tutto questo fino alle 10 nel The Remix Show.

0: Jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 8 in punto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. File alle pompe di benzina in Russia. I tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

ed era DJ Serpente con una carrellata al seguito, Cardi B, Selena Gomez, Ozuna. Quando passa questa canzone passa il treno di artisti. Tacchi tacchi su Peter Pan per iniziare la seconda ora del Duramix Show.

0: pieno di cose vuote.
1: No, non è vero, guarda, non è vero, anzi, figurati questa mattina. Proprio perché sono solo, mi sono preparato un sacco di cose. Allora, non so se durante il weekend avete sentito che faceva caldo. E questo me lo sono preparato, cioè è proprio una cosa che ho detto, dai, vediamo, aspetta, di cosa posso fare. No, in realtà ho visto quei due video là, ma magari li commentiamo velocemente se ne avete voglia. Insomma, se avete fatto mai questi tentativi. Tanti anni fa col caldo c'erano quelli che cucinavano le uova sulla macchina. Ma durante questo weekend tutti hanno provato, dopo il video di Parigi, a cuocere le cose sul balcone. Allora, no, Varsavia l'hanno fatto con le uova e ha lasciato la padella al sole e poi ci hanno cotto l'uovo. A Milano hanno fatto le fettine di manzo, che non andrebbero proprio bene perché poi sì, non è abbastanza la temperatura raggiunta per poi mangiare in maniera sicura quelle due fettine di manzo. Le fettine di vitello! Ah no, queste erano di manzo e poi invece la costata che hanno fatto a Parigi con 70 gradi, cioè non so se avete visto quella roba là, vabbè. Dai, va bene, era solo per così fare un po' il link di quello che è successo durante il weekend. Non è l'unica cosa che è successa durante il weekend, adesso ci arriviamo. Intanto l'abbiamo presentato venerdì come nuovo disco molto figo, ma è veramente un disco potente, quello nuovo di Alan Walker con Avamax.
2: Una grande, grande radio, come puoi notare.

0: fortuna. L'hanno rifatta, scrivono i ragazzi. C'è anche chi ci ha girato lo sticker di ma anche questa, sì, anche questa hanno fatto.
1: Ed è appena successa una cosa bruttissima. Stavo ascoltando Peter Pan quando a un certo punto ho sentito i tuoi apostoli. Poi di nuovo la canzone, poi di nuovo Amen. No, quindi non so cosa stia succedendo, ma nulla di buono.
0: È un gemellaggio che abbiamo fatto, non ti preoccupare. Buongiorno Edo, buon lunedì, il messaggio della Chiara che chiede poi, ci hai fatto la barca di San Pietro? No, non l'ho fatto, mi sono dimenticato. Però se non sbaglio poi mi sono ricordato di ricordarmi che il 4 agosto, se non sbaglio, io e Nordio dovremmo fare quella roba del vino prima di andare in diretta. Cioè, dovrebbe essere, no, 4 agosto, comunque c'è la data segnata. Vabbè, invece un po' di highlights di questo weekend. Non abbiamo parlato di Antonelli? No, non abbiamo parlato perché c'è stato il GP d'Austria, il Gran Premio d'Austria con Russell che ha vinto, Verstappen al secondo posto e Kimi Antonelli che mi è arrivato terzo. Però vabbè, insomma, voglio dire, cioè, non mi sembra così male. Poi c'era qualcuno che diceva prima, ma che è successo? Com'è andata? No, ma vi pare. Speciale mondiali, ci arriviamo poi più tardi, però sempre parlando del surf, ve l'ho nominato qualche settimana fa perché aveva vinto per la prima volta la competizione e invece adesso attenzione, perché se per il tennis c'è il ranking, la stessa cosa succede per il surf. World Surf League Championship.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: dunz dunz stamattina.
1: Sentito? Che robetta che abbiamo messo. Le 8:16, ragazzi, buon lunedì. Vedi ancora qualcuno in after che sta arrivando piano piano. Li raccogliamo tutti e vi accompagniamo, nel senso che poi vi portiamo al lavoro. Ma se di solito lo diciamo così per dire, perché è una formula che si usa, in questo caso oggi è proprio vi portiamo al lavoro, cioè, capito? Oh, Lisa, sveglia, vedi, eccola qua. E mi ha scritto Edo ieri, super mega iper concerto di Vasco a Udine, spettacolare, ho visto un sacco di stories di gente che è andata a vederlo a Udine, chissà però poi aggiunge se le 3 ore di sonno mi aiuteranno ad affrontare 8 ore di cosmetologia, dai. Poi tante le foto che continuano ad arrivare, perché ogni volta che le nominiamo, la barca di San Pietro fa danni, perché tanti ci provano, poi mi diventa una cosa che mi va bene sui social e quindi vuoi non far la storia con la barca di San Pietro? Martina, voi non potete vedere la foto che mi ha mandato la Martina, però credetemi, ragazzi, un disastro. Forse ha vinto il premio barca di San Pietro più brutta di tutte. Per quanto riguarda invece la festa, quella dove la mattina si deve bere il vinello,
2: il vino bianco contro le vittere, ecco. Primo di agosto,
1: va bene, segno, mi sembrava il 4, ho fatto un errore, comunque sapevo che era intorno a quei giorni lì. Prima abbiamo passato anche Fortuna, Carmina Burana, no? Da Carmina Burana avete sentito, bello, ci piace la versione remix, bella spinta. Qualcuno ha notato, l'abbiamo passata per le temperature infernali, perché proprio fa quell'effetto lì. Va bene, vi è capitato di vedere qualcuno che gira col ventilatore portatile? Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, ma magari adesso che proprio è caldo, avete visto qualcuno che mi utilizza qualcosa di strano, no? L'altra settimana c'era Sinner che girava col gilet, quello da 1200 euro, sto sbagliando, forse era 120, non lo so, comunque quella roba lì con i ghiaccetti, 12 ghiaccetti che lo faceva stare al fresco. Ma adesso la Sony si è inventata una roba nuova, ma ve la dico tra poco.

Che bello questa canzone di Drake dal 2016, era One Dance. One Dance. Se vi ricordate, l'abbiamo raccontata questa storia di un ragazzo che durante una serata che abbiamo fatto al Naviglio a Padova, quindi serata dove arrivano tante persone from all over the world, Padova, città universitaria, lì insomma, cioè di mercoledì sera, serata universitaria, quindi arriva questo ragazzo davanti alla console e per tutta la sera chiede a me, ad Andrea, mi mettete... Yeah, you play... One dance, one dance. Che vuoi da noi? 50 euro a prescindere comunque. Poi non gliel'abbiamo manco messa. Che figuraccia. Che figuraccia, no? Che figurona che mi ha fatto invece la Fede, che è tornata anche quest'anno al concerto di Gabri Ponte e quando è partita tutta l'Italia ha dato il meglio di lei cantandola così. Vai! Fede, ma ti ricordi che ricordi? Are! Ha fatto la sigla del The Remix Show, brava! Ancora gente che è andata invece al concerto del Linkin Park, insomma un bel weekend caldo anche dal punto di vista non solo meteorologico ma per quanto riguarda la musica, caldo, caldo, caldo, e quindi la Sony ha presentato in Europa il Raon Pocket Plus, dispositivo indossabile che raffredda direttamente la parte alta della schiena grazie a una piastra a contatto con la pelle, quindi tu lo metti là dietro, ok, è come un condizionatore personale, lo metti dietro, non soffia aria ma genera una sensazione un po' fresca sulla nuca perché c'ha questa cosa, questo collare che c'ha un tessuto particolare e trasmette questo senso di fresco, ok? È migliore del 20% rispetto a quello che avevano presentato, può arrivare fino a 34 ore di autonomia, peso di 200 grammi, non lo senti neanche praticamente, prezzo di partenza 229 euro, ecco allora lì ci possiamo cominciare a pensare.

0: anche questa proposta di questo ascoltatore che secondo me mi puzza di buffonata, baracconata.
1: Ciao ragazzi, allora vi sblocco un ricordo.
0: Altro che ventolina.
1: Quella cosa che fa fresco al collo. Allora, ve lo ricordate
0: 200
1: il balsamo
0: euro.
1: Di tigre, che era quella specie di gel che aveva dentro lì quella cosa che faceva fresco?
0: Ma quella per il raffreddore d'inverno.
1: O nelle spalle o negli occhi.
0: No!
1: E vedete che avrà lo stesso effetto.
0: Ti brucia.
1: Spendendo molto, ma molto, ma molto meno.
0: Non lo so, ragazzi. Io non lo farei fossi in voi, poi fate come volete. Ti ricordi quando qualche anno fa, sì, il caldo era diverso, chiaramente non c'era questo caldo qui, però potevi andare in giro per le strade, potevi andare a fare le camminate d'estate e catturare i Pokémon. Adesso invece puoi catturare i gatti. Non so se avete visto che c'è questa nuova applicazione che si chiama Catch Cat, un gioco che trasforma i gatti reali in creature da collezione, quindi una sorta di Pokémon Go, solo che tu mi vai in giro e quando mi vedi un gatto che sta girando per strada gli fai la foto, poi c'è l'intelligenza artificiale che verifica che quello che avete fotografato sia realmente un gatto e te lo cattura, tra virgolette, cioè te lo salva, quindi viene salvato in questo archivio con l'avatar 3D, la razza, la rarità addirittura, la statistica e i punti esperienza. Puoi catturarne due al giorno, ma nella versione pro arrivi a 12, quindi puoi andare in giro. E poi dicono che nel futuro, quindi tra poco, questa cosa qua verrà anche organizzata come community, quindi potrete fare delle sfide tra gatti in stile Pokémon. La privacy ok, quindi i vostri gatti sono ok con la privacy, se no gli mettete il collarino scritto no foto, ok? No, bellissimo, Catch Cat, cioè dove siamo arrivati?

0: GUE con Rosvilla in era Chico su Radio Peter Pan 8:31. Ciao ragaz, è lunedì, questo è il The Remix Show versione meno uno, quindi per tutta la settimana, avete capito, ci sarò solo io. Voi invece siete belli carichi, belli caldi, quello a voglia. Sulla pagina Instagram, se cercate The Remix Show, scritto con la D, no, col THE, scusa, che figura fai, se no, veramente, mi sembri Fede che parla inglese, se no, se lo scrivi con la D. Fede, hai fatto il corso d'inglese?
1: Sì, Duolingo.
0: Ma come sta andando?
1: Proprio bene.
0: Se cercate la pagina The Remix Show _ trovate anche tutti i link video di cui abbiamo parlato fino adesso. Tra poco, invece, continuiamo con la seconda ora e mezza.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
1: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: estate 2016 con Alvaro Soler e la sua Sofia. De chi? Sempre, fa sempre molto ridere questa cosa qua. 8.39, ciao, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Questo è il The Remix Show.
1: The Remix Show, un programma pieno di cose vuote.
0: Ma che stai scherzando? Guarda che abbiamo parlato di un sacco di cose, anche del dispositivo della Sony da 230 euro che si appoggia alla nuca e per quasi 34 ore ininterrottamente, come cantava Gigi Dag, ti fa fresco sulla nuca, quindi da lì poi stai a posto, perché se stai fresco alla nuca, ma non erano le estremità, scusa, tipo i polsi, i piedi, no? Che regolano poi la temperatura del corpo, perché la nuca? Vabbè, comunque lui c'ha una... gli si è sbloccato un ricordo, ma giusto anche.
2: Ma voi vi ricordate?
0: Ma voi vi ricordate la rubrica?
2: 80-90, gli anni miei, che c'era un cappello che aveva il ventolino.
0: Ma certo.
2: E il
0: sì, che girava con la batteria,
2: il cosetto solare che lo alimentava,
0: o col pannello solare.
2: Bellissimo.
0: Bravo, bellissimo. Ma quando ne abbiamo parlato qualche tempo fa, qualcuno ci ha mandato proprio la foto che ce l'ha ancora, che lo utilizza, mi sembra qualcuno in una fattoria, qualcosa del genere, ci avesse mandato la foto del cappellino tutto sporco. E poi invece abbiamo parlato anche di Catch Cat, che aspetta, perché vi ho detto di questa app che ti permette di fare le foto ai gatti che incontri per strada e salvarli, un po' come se fosse un Pokédex, un po' come se fosse Pokémon Go, poi la struttura di andare in giro a caccia di gatti e fare le foto e registrarli, poi tenerli e vedere poi le statistiche, eccetera, così. Però in realtà vedo che l'applicazione va e viene dagli store. Attualmente io tipo non l'ho trovata per Apple Store e nemmeno per Play Store. Lo sviluppatore ha detto che a giorni dovrebbe arrivare.
3: Ma c'è la convenzione nell'app dei gatti con il premium di Peter Pan?
0: Beh, chiaro, è ovvio. Figurati, se c'hai il premium, c'hai l'app praticamente a gratis.
4: Radio Peter Pan.

0: Buongiorno Peter Paniani.
1: Hola.
0: Io vorrei mandare un saluto e
1: saluto.
0: Un bacio fortissimo alla mia mamma che vi sta ascoltando e nel mentre sta stirando Poretta, che con 30 gradi alle 8.36 non so come faccia ed è bravissima. Un abbraccio a tutti quanti, buon lavoro, ciao.
1: Alle 8.30, 30 gradi. Come andrà a finire la giornata? Oggi è ancora così, ma poi arriva la pioggia, no, è arrivata già un po' di pioggia in Piemonte ieri, ma mi sa che oggi ancora ci sfiora noi qua nel nord-est, anche in Lombardia niente, in Emilia-Romagna niente, insomma un disastro. Va bene, voi che siete con l'FM, col DAB, anche quelli che sono in streaming, cominciano, 29 giugno, adesso cominciano le partenze, quelle serie proprio per le ferie. E a proposito di caldo, guarda, eccolo qua, il messaggio di chi ha scritto: comunque con questo caldo ho riscontrato una nuova categoria di tossici drogati, cioè quelli che abusano dell'aria condizionata. I miei colleghi la tengono a 22. Io in ufficio la metto a 23, ma per il semplice fatto che poi tanto di pomeriggio non riesce ad andare a 23, cioè realmente sotto i 24 non va, quindi se la tengo più alta c'è ancora più caldo. Però sì, sarei sui 25-26 io. A proposito invece di applicazioni, abbiamo nominato, no, la app, quella dei gatti, Catch Cat, e ci abbiamo la battutona. Preparatevi perché ovviamente doveva arrivare.
2: Buongiorno ragazzi, ma questa applicazione per i gatti vale anche a Vicenza? No, perché secondo me non ne trovano tanti di gatti a Vicenza. Ciao a tutti.
1: E doveva farla la battuta, figurati.

0: non è finita! La controbattuta, la brutta battuta!
1: Ciao Peter, per mamma il ragazzo mia. Che chiedeva del Vicentino, confermo che l'app c'è ed è associata a The Fork per fare anche un pranzo o una cenetta al volo.
0: Vorrei 10 minuti di Mirko che ride per finta, così. Senti, proprio prende anche il respiro per farlo bene. Va bene, allora aspetta, ancora altre questioni. Sono arrivata tardi, che app per gatti è? Anna, allora è un'applicazione che però non c'è ancora perché mi hanno, cioè, ho guardato proprio il sito di questa applicazione che poi mi rimanda al Twitter, ovvero l'ex. No, non l'ex fidanzato di, no, l'ex, l'applicazione che era Twitter una volta, e praticamente mi ha mandato sul profilo di quello che la sta sviluppando, e se tu leggi i suoi tweet sono tutto un togli, metti l'app, no, me l'hanno attaccata, no, quindi si sta sistemando questa cosa, però si chiama Catch Cat, quindi cattura il gatto, praticamente questa è un po' la traduzione, ok? E tu vai in giro, fai le foto ai gatti che incontri per strada e te li salva. Bello, però a me piace tantissimo come idea, veramente. Devo fare anche un saluto a chi? A Leo, che rappresenta la categoria Radio Giardino, perché abbiamo Radio Cantiere, abbiamo Radio Giardino, i giardinieri che ci stanno sentendo, eccolo qua, vedi, lui dice zero aria condizionata, poi abbiamo anche Radio Stiratura, un'altra ascoltatrice, anch'io sto stirando, dice senza clima, ma è da fare, un saluto a tutti. Allora io ho chiesto delucidazioni, ho detto ma scusa, è da fare per te o per lavoro, cioè per voi a casa o per un lavoro particolare? Mi hanno detto è per la famiglia. Ma allora posso dire, ma la famiglia, ma chi se frega? Due camicie al massimo stirate e poi il resto si stende bene, si lancia bene la roba sullo stendino e è a posto. Ma non si stira più, ma dai!
2: Radio Peter Pan. Top.

0: lunedì mattina, The Remix Show. Meno uno, per tutta la settimana sarà così. Va bene, va bene, va bene, dai.
1: Edo,
0: dimmi.
1: Non dire gatto finché non l'hai nel sacco.
0: Eh no, è finché non ce l'hai nell'app. Eh sì, l'app per catturare i gatti.
2: L'app dei gatti.
0: E questi sono i gatti che ascoltano il The Remix Show. E poi la rubrica si chiama La gente col caldo va fuori di cervelli.
2: Emberco! Boh. A tutti i miei vorrei! Non sento più felice senza voglia di equilibrio!
0: Oh, 6-7, 6-7. C'è anche chi chiede: ma per caso vale anche radio in bianchino, che sto dando il bianco a casa? Sì, a voglia! Radio metalmeccanica, guarda, ne stanno arrivando. Sai che poi quando mi mandano le foto delle super radiolone che utilizzano gli ascoltatori per ascoltarci in giro, mi fa sempre ridere, mi piace. Oh, facciamo un giro veloce di speciale mondiali. Dai, scusa, non l'abbiamo ancora fatto, facciamolo veloce, non c'è tanto da dire. Sì, adesso il Curaçao se n'è andato. Qualcuno, hai visto quelli che sono stati buttati fuori e gli hanno fatto il volo per il rientro? Comunque, durante Algeria-Giordania invece, grande momento di coreografia, perché è uscito un QR code da inquadrare sul mega schermo e da lì poi tutti quanti hanno avuto uno show di luci fatto col flash, molto bello. E poi invece facciamo i complimenti, adesso ci buttiamo tutti su Capoverde, ve lo dico, fatto Curaçao, andiamo sul Capoverde, aveva l'1% di probabilità di passare il turno, e quindi quelli che hanno poi scommesso, figurati cosa non hanno fatto, e oh, ce l'ha fatta, complimenti al Capoverde. Col portiere che è passato da 50.000 a 16 milioni di follower, insomma, un capolavoro, va bene. Dai, ne mettiamo un'altra, questa molto forte per l'estate 2026, Another con Talk to You.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

anche a un meccanico che ci ascolta da Lugo in questo momento, quindi siamo in Romagna, molto bene. Anche lui presente, Radio Cantiere, anzi Radio Officina, e poi tanti altri che scrivono. C'è qualcuno che ha scritto Schibidi Bobby. Va bene, allora ti rispondo. 6-7, a tra poco.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da un minuto, ora le break news.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Cerchi una bella notizia?
10: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
10: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
10: Approfittane, Ali migliora la vita.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Città europee bollenti, temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
17: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
18: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 Protetti? A casa tutto bene.
20: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
22: Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.
23: Un po' di segreti e musica.

Dermix Show questa settimana, come avete già intuito, visto che sentite ormai da due ore solo una voce, è un Dermix Show meno uno. Quindi fino a venerdì ci sarò solo io, ma per fortuna ci sono un sacco di ragazzi all over the world. Alle 9 potete battere anche il campanello, ma se avete battuto qualcos'altro questo weekend e quindi ci avete voglia di fare la verifica, se avete studiato, è il vostro momento. 393-7366-240, il tuo segno zodiacale e com'è andata il weekend sotto quel punto di vista lì? Sì, proprio sotto quel punto di vista, hai battuto chiodo oppure no? Perché è quello che vi domandiamo per fare la verifica dell'astrosexo parade.

8 quasi del mattino. Oh, e allora, ulala, com'è andata questo weekend? Il tuo segno e poi un voto alle prestazioni o alla prestazione o alla non prestazione. L'Astro Sexo Parade aveva 4 segni che erano in classifica, ma vediamo un po' i regaz. Marito Leone, tripletta. Non si vedevano prestazioni simili dai primi anni da fidanzati, ma vedi, cara ascoltatrice che hai mandato questo messaggio, sei consapevole che il Leone fosse al terzo posto per questo weekend, quindi tanta roba. Io Acquario, lei Vergine, no, non erano in classifica. Bianco, che più bianco non si può. Vedi? Se non eri in classifica, ci sta. Toro e Capricorno, no, in classifica, ma concluso. Vabbè, ma tu però mandi messaggi tutte le settimane e va sempre bene. Tu sei fuori classifica, allora. Andrea, un altro ascoltatore. Io Sagittario, lei Ariete. Questo weekend niente, nonostante il Sagittario fosse al primo posto. Ma perché? Perché lui era in montagna e lei al mare. Ah, allora forse niente. Io Cancro, lei Leone, abbiamo fatto fuoco. Il messaggio invece di qualcuno altro che è arrivato sempre su WhatsApp, ma il Cancro mi era al quarto posto, il Leone al terzo posto. Vedi, Toro e Acquario, fine settimana in bianco, né Toro né Acquario erano in classifica, quindi l'Astro Sexo Parade abbiamo confermato per l'ennesima volta garanzia di successo garantito quasi al 100%.

0: Cancro, Leone, Ariete, Sagittario erano i quattro segni che avrebbero dovuto questo weekend.
1: Lui Capricorno, io Sagittario.
0: Sagittario primo posto. Vedi, è un altro ascoltatore. Ariete, va di triplete, meglio di Ronaldo. Ma l'Ariete era al secondo posto. A voglia, capito questi? 100% garantito.

0: Rad, Hug Yourself, versione remix su Radio Peter Pan. Allora, chiudiamo la parentesi della verifica dell'Astro Sexo Parade. Attenzione, qua c'è un fuori concorso. I due segni che sentirete adesso non erano in classifica questo weekend.
1: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
1: Allora, io gemelli, lui fuori bilancia.
0: Fuori.
1: E niente, non c'è stata tregua. Direi ottimo weekend.
0: Vabbè, ma alle volte non serve il favore dell'Astro Sexo Parade, delle stelle. Saluto invece quella ascoltatrice che mi ha detto: Edo, qui provincia di Udine stanno già a 32 gradi. Lo so, ragazzi, alle 9:30 ormai è come se fossero le 2 del pomeriggio, quindi figurati poi alle 2 del pomeriggio cosa sarà oggi. E intanto vi ricordo che tra poco apriamo l'ultima mezz'ora, quella con i servizi in camera, quindi se non avete mandato la mail nei giorni precedenti, e fatelo per i giorni successivi a servizioincamera@peterpan.it, potete mandare la richiesta dell'ultimo secondo su WhatsApp al 393 7366 240.
2: The Remix Show.
0: Sì, tutto bene.
3: Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati, e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
14: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
15: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
18: The shape of things that come.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
19: Peter Pan a manetta.
20: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
21: Peter Pan a manetta.

0: alle 8 su Radio Peter Pan.
1: Servizio in camera
0: per Elena. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno.
0: Eccola, senti che bella voce squillante, come stai?
2: Insomma, con la gamba rotta.
0: Con la gamba rotta, ma che mai combinato? Sì. Quanto deve stare ingessata sta gamba ancora?
2: Devono ancora operarmi.
0: Ti devo operare.
2: Per un bel po'. Un po' di tempo, un po' di mesi ci sarà così.
0: Quindi adesso mi stai col gesso e poi ti operano.
2: Sì.
0: E poi riabilitazione. E che fai tutti?
2: Lunga.
0: Tutte queste ore a casa, come le passi? Come ti passi la giornata? Com'è il programma?
2: Io a Jedolo passo. Con la famiglia.
0: Vabbè, e allora stai pure al mare, ci mancherebbe, dai. Allora, ieri Elena hai compiuto gli anni, quindi auguri in ritardo.
2: Grazie.
0: Poi è arrivato questo bel messaggio, appunto, che diceva: volevo farti doppi auguri, perché quest'anno purtroppo, oltre al tuo compleanno, c'è anche da farti gli auguri di pronta guarigione dopo l'infortunio sul lavoro che ti costringe a stare ingessata in attesa dell'intervento. Sicuro che andrà tutto bene, ti riprenderai più energica e forte di prima. Sei una donna con tanta energia e vitalità, tanti auguri per i tuoi 47 anni e per la tua guarigione, il tuo amico Caban.
2: grazie.
0: Non lo so se è Caban o Caban, come si dice?
2: Sì, Caban,
0: ok, grande. Hai festeggiato un po' comunque ieri?
2: Sì, abbiamo festeggiato, sì, certo.
0: Okay. Bene,
2: bisogna festeggiare sempre.
0: Brava. Ok, ottimo. Elena, ancora tanti auguri e buona operazione guarigione. Dai.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao, grazie.

0: 23, What You Say su Radio Peter Pan.
1: Servizio in camera per
0: Barbarella, buongiorno.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai? Mi sono preso troppa confidenza dicendo Barbarella.
2: No, non ti preoccupare.
0: Ti chiamano così? C'è qualcuno che ti chiama così?
2: Barbarella, sì, Barbie. Ah,
0: bene, Barbie e Barbarella. Abbiamo chiamato la Barbie perché oggi ci hanno detto che è il tuo compleanno, quindi intanto auguri, cara Barbie.
2: Grazie,
0: auguri, auguri.
2: Grazie
0: mille, da parte
2: mille.
0: Nostra e da chi ha scritto auguri. Mamma, ti auguriamo tanta felicità oggi e sempre. Grazie per quello che fai per noi ogni giorno e tanti auguri di buon compleanno da parte di Alberto, Noemi e Agostino.
2: Grazie mille.
0: Allora,
2: sono rimasto senza parole.
0: Vado per esclusione, un po' così, per intuizioni. Alberto è il marito, Noemi, Agostino e figli.
2: No.
0: No, ho sbagliato tu.
2: Alberto e Noemi figli e il marito si chiama Agostino.
0: Ah, ok, va bene, va bene, va bene. Come festeggi oggi?
2: Allora, niente, oggi sono a casa e stasera festeggio e poi in pratica festeggiamo definitivamente sabato sera con amici e i parenti più stretti, insomma.
0: Ma hai capito la Barbie? Mi fa una settimana di festeggiamenti, brava. Bene, allora, dai, buon inizio di settimana così di festeggiamenti. Ci sentiamo alla prossima.
2: Va bene, vi ringrazio.
0: Ciao
2: molto
0: Barbie.
2: E sono rimasta

0: I Just Might, Bruno Mars. Volevo salutare, un saluto a chi? Al nostro Mr. Ciao di ieri sera, il nostro Nicola, che ormai da tanto tempo ci accompagna con le notti da leoni che facciamo in giro. E vedi, ciao Edo, come stai? Dormito? Io per niente, sono al lavoro. Mi fa un piacere, dato che mi hanno chiesto tutti i miei colleghi, me li puoi salutare? Stiamo morendo di caldo. Ital V8, ciao ragazzi, certo, figurati, che non facciamo. E poi invece un altro ascoltatore, guarda veramente questo qui, ma adesso io non so, ma mi prendeva in giro, ma che cosa ha fatto, non lo so. Ha detto: Edo, grazie per il servizio offerto anche stamattina. E a me puzza sta cosa, Gli ho detto: ma stai scherzando, sei serio? Ha detto: no, vabbè, ma in giro c'è la monnezza. Ecco, però questo non è consolatorio per me, perché vuol dire che sono un po' meglio della monnezza, insomma, non va bene così. Comunque, sai cosa va bene? Fare festa sempre. Ti sei appena svegliato, non c'hai già voglia di fare un bel evento con Radio Peter Pan?
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Sono tanti, ci arrivano adesso 2-3 weekend di quelli belli pieni, quindi tutte le info sul sito o sull'app alla sezione eventi. E allora, mercoledì 1 luglio, col bene che ti voglio, il Peter Pan Pink Power arriva in Capannina Beach a Gesolo, provincia di Venezia, con Sister Gloria e Steffi De Cicco. Giovedì 2 Pink Power al Brunch Republic a Montebelluna in provincia di Treviso. E poi vi ricordo l'appuntamento venerdì 3 dalle 22 al Cornuda Summer Festival. Ci sarò io, Francesca Voice, Andrea De Luca e tutti i performer della Notte da Leoni per il Peter Pan Hangover che arriva al Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso. A proposito di Andrea De Luca, il suo 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: pezzo, che pezzi!
1: La Heroes!
2: Anche questo episodio è finito.
0: Episodio del 2000 Heroes finito, che tornerà più tardi nella Generation. Generation pronta a partire! Ah, io torno domattina dalle 7. Ciao ragazzi!
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: The Remix Show.
4: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie, grazie mille. Oh.
6: Grazie
7: Scott.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock 10-1, c'è la Generation.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Forever Fun, Forever Summer.

buongiorno, buongiorno amici. Buon lunedì 29 giugno 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation. Fra domande del cavolo con due Z. Oroscopo per scoprire i segni che van bene, quelli che no all'inizio di questa settimana. Il GR sti cazzi, carrellate di notizie che dici ma veramente, ma dove le trovi ste notizie qui? Seconda ora, quella con Emma Rossato, un po' di allungo e brodo, un po' di dilemma. Terza ora, quella con i ricchi premi e cotillon. C'è la sala giochi, pronti ad assegnare altri gadget di Peter Pan, altri regali offerti da Sand Beach Sottomarina. Però questa è una settimana calda, oggi dovrebbe essere il giorno dei record, quello più caldo in assoluto, e quindi pronti, ci teniamo per manina, affrontiamo questa scalata verso il milione. Che se l'affrontiamo insieme diventerà una scalata più semplice del previsto. Anche se gli imprevisti sono dietro l'angolo, ma sono quelli che colorano la vita. Se sai affrontare gli imprevisti, poi ti senti anche più forte. E quindi pronti per partire in questo viaggio che durerà una settimana e ci porterà al primo weekend di luglio. Ho rubato un disco dall'archivio che di viaggio ha a che fare, perché si tratta di macchine veloci. Jonas Blue e Dakota dal 2016, Fast Car. Perché nella prima mezz'oretta della Generation oggi parliamo di viaggi. Quelli

0: correva l'anno 2016, Jonas Blue, Dakota, Fast Car, l'ho rubato dall'archivio perché è un bel disco viaggio, per cominciare questo viaggio, questa nuova settimana di Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

Dai, mollami che sto nel chill. DJ Goja, Micico, state ascoltando Radio Peter Pan. È lunedì, c'è una nuova settimana di Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Fino alle 13 ce la raccontiamo un pochettino. Ci sarà il tempo di giocare e fare varie cose. Però, insomma, nella domanda del cavolo con 2Z di oggi, te l'ho anticipato, vorrei parlare di viaggi. Perché ieri ero in strada facendo una lunga strada dritta che unisce Castelfranco Veneto, che è dove lavoro e vivo, a Padova. Stavo andando a festeggiare il compleanno di mia sorella in anticipo, di mio cognato in ritardo, di mia nipote nel giorno stesso, che ieri ha fatto gli anni, 10 anni, gioia, ha fatto tanti anni, porca miseria, quello di Ginevra 10 anni, di Gioia che ne ha fatti 7, però li ha fatti un mese fa, non l'avevo ancora vista, quindi regalo cumulativo e bla bla bla. Insomma, abbiamo preso questa strada che si chiama la 308, la statale del Santo, ok? Magari tanti di voi l'hanno fatta, però quelli che non sono di queste parti non sanno di cosa stia parlando. Fondamentalmente immaginala come una highway americana tutta dritta, dove non succede niente, e se non c'è nessuno per strada è anche bello, metti il cruise control e vai avanti sereno. Di fronte a me ieri c'avevo questo motociclista che secondo me stava soffrendo abbastanza il caldo, perché era tutto bardato, comunque molto elegante, su questa bella moto nera opaca che non so dirti di che marca fosse, però bella sicuramente, con naked, un casco jet, e a un certo punto vedo avvicinarsi un volatile con sicuramente non aveva delle belle intenzioni, sembrava un po' impazzito dal caldo, e insomma inizia a girargli attorno, tanto che lui capisce che sta per succedere qualcosa, vedi gli imprevisti di cui parlavamo prima, e questo uccello gli va addosso col becco così, e lui è stato talmente reattivo che con la testa, con il casco, gli ha tirato una testata, perché sennò gli finiva addosso e si faceva un gran male. Una situazione nella quale avrei voluto avere la dash cam, che è quella telecamerina che ti metti sul cruscotto dell'auto e poi fai come il VAR e rivedi quello che è successo. Quindi oggi 393 736 6240, situazioni da dash cam.

0: andiamo a lavorare.
1: Andiamo a lavorare, che lunedì c'è un sacco di cose da sbrigare. Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait nella Generation. Stiamo parlando di situazioni da dashcam, che sono quelle cose che vanno molto evidentemente in Russia, perché se vai su YouTube a cercare compilation dashcam, fondamentalmente gli scenari sono tutti ambientati in Russia, comunque quelle zone lì. Un po' perché sarà obbligatorio, non lo so, un po' perché poi gli piace fare visualizzazioni, perché fanno un botto di visualizzazioni quelle robe lì. Ieri situazione da dashcam, non mi ci si crede però a sta storia. Cioè, saluto Marco che dice: tu pensi che adesso noi ci crediamo a sta storia del motociclista davanti a te che è stato preso centrato da un uccello impazzito dal caldo? Ti giuro! Il bello è che a fianco a me avevo la badante che stava cantando ad occhi chiusi e quindi non ha visto niente. Per quello volevo la dashcam, per farglielo rivedere. Situazione simile è successa, vedi, a Giallo, che dice: un uccello mi si è schiantato, diciamo, la mia ex compagna dietro, quindi ancora più pericoloso perché c'è anche una coscienza sulle spalle, letteralmente. Gli si è schiantato sulla mano dell'acceleratore, che sì, ti capita, no? Gli dai anche una sgasata e diventa super pericoloso. Una volta, dice Giovanni, ho visto un ragazzo in moto che è passato tra un camion e una corriera, quelle scene da film d'azione, no? Mega pericolose, tra l'altro, mega pericolose. Cioè lui, vabbè, il solito pervertito.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Una situazione da dashcam sarebbe quando fai il lungomare da Miramare a Trieste. Con tutte ste fighe in costume.
1: E poi va a casa e se le riguarda. Pensate, ma io parlavo di scene d'azione. 393-736-6240. Ero in strada e ho visto questa cosa che era veramente pazzesca.

Anima Beautiful su Peter Pan. Vedi che allora le storie di uccelli kamikaze non sono rare, ce ne sono un sacco, me ne state raccontando diverse. Quello che ho visto ieri evidentemente non è così tanto una rarità, non mi era mai successo di vedere. Fortunatamente non ero io il motociclista, anche perché in moto non ci so andare, ma quello di fronte a me ha avuto una reattività incredibile. Sto uccellaccio, che era anche bello grosso, lo ha puntato, forse preso dal caldo, non lo so per quale motivo, e gli si è schiantato contro. Il motociclista è stato molto bravo e molto reattivo, perché ha deciso di usare la testa, che è la parte più riparata, c'ha il casco, però cercando di non farsi beccare sulla visiera, perché poi la visiera è anche delicata, quindi devi stare giù con la testa e prenderlo con la parte alta del casco. Più o meno è quello che ha fatto anche Pinuccio, che scrive: ciao Peter, ti credo, è come piccione suicida arrivato secco sulla visiera, che lì diventa pericolosa perché te la sfonda. Per fortuna, dice, l'avevo visto e l'ho preso in contropiede, poi con noncuranza, e salutiamo gli animalisti, l'ho preso dal manubrio dove era e l'ho buttato via. Ma quello è anche l'adrenalina del momento.

0: Shiva and Obsessed su Peter Pan. Stiamo parlando di scene da dashcam, cioè quella telecamerina che ti metti sul frontale della macchina e riprende tutto quello che vedi anche te. E ogni tanto ti capita di trovare scene incredibili, tipo quella di Elias che dice: una volta ho beccato un mulo a Milano in strada, allega foto, e devo dire che il mulo è rispettoso del codice della strada, primo perché sta rispettando il senso di marcia, secondo perché sta entrando in rotonda dando la precedenza ai mezzi che ci sono già in rotonda, e poi ha messo la freccia. Vedi che il mulo supera l'uomo.
1: Peter Pan. Spot. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Shuffle, disco che se decidi di ballare oggi sei un vero eroe, perché ti si scioglie anche l'anima. 29 giugno 2026, 10:40, ciao, io sono Joe. Fino alle 13 c'è la Generation, parlavamo di scene da dashcam, quella telecamera che ti metti sul frontale della macchina e riprendi tutte quelle scene incredibili che ti si pongono di fronte ogni tanto. Tipo Brian, allega delle foto, è stato reattivo, si è trovato in mezzo ai colli, sembra, un maialino saltellante. Che carino che era però. Oppure scene drammatiche come questa che...
1: Ciao, io ho avuto una situazione di un incidente e mi sono trovato con la mia macchina in mezzo a questo incidente, le macchine attorno che si sfracellavano e per fortuna una macchina vecchia ma che potente, e sono riuscito a passarci in mezzo senza essere toccato da nessuno. Giuro, quel giorno, guarda, non so cosa... Qualcuno ha pensato a me, più che altro.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Certo, che comunque dici, avendo la dashcam magari me lo riguardo, ma attenzione, ci sono anche le scene dell'orrore. Due situazioni da dashcam, entrambe le volte parcheggiati io e mia moglie. La prima eravamo tra due casali abbandonati, parcheggiati di coda e con dietro una siepe alta e fitta di alloro, oltre la siepe solo un campo di grano. Dal nulla due fari abbaglianti alle nostre spalle spazzano da destra a sinistra, riflettendo nello specchietto retrovisore davanti. Tempo di sistemarmi, perché stavo facendo cose. Scendo, ma dietro non c'era niente. Ce n'è un'altra storia, magari te la racconto fra poco, che fa ancora più paura.
2: Radio Peter

0: un trattore in tangenziale a Milano e ho detto tutto, gli ho risposto su WhatsApp, gli ho detto guarda che era Rovazzi, facile questa, è scritta anche nella settimana enigmistica. Si parlava di situazioni in cui gli uccelli impazziscono e si schiantano addosso ai motociclisti, scena molto pericolosa, e sto disquisendo con un ascoltatore in particolare che mi racconta dei pannelli, quelli alti rumore che ci sono nelle grandi tangenziali o nelle autostrade, no? Dove ci sono questi vetri e sopra c'è dipinto o attaccato un adesivo con un altro uccellaccio. Quelli, secondo me, almeno la sapevo così, sono rapaci. Mi confermate sta cosa? Cioè dovrebbero essere dei predatori che tengono lontani gli uccellini, così vedono il predatore e dicono ah, io lì non ci vado. I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto non sono mica tanti, è una moria, proprio una tristezza. Si salvano solo il toro, il leone e lo scorpione. Basta, tutti gli altri, giornata tosta, calda.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Se lo sai prima, la affronti meglio. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni di giornata, i migliori, ma anche i peggiori. Si parte dai più fighi, col voto 8 in pagella, oggi the best sono quelli del Capricorno. Da decadi si discute su quale sia il supereroe più forte di tutti. Superman che vola, l'uomo ragno che si arrampica, Batman che ha i soldi o Hulk che si arrabbia, Thor col martellone o Flash che corre. In realtà il più forte sei tu, primo perché non ti vesti da pirla ma sconfiggi comunque il nemico più malvagio. Questo bollente ultimo lunedì di giugno. Questo è un vero nemico da affrontare. I più fighi sono quindi quelli del Capricorno.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non no. Applaudo con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli della bilancia, male.
2: Oddio! No! Dio, ti prego,
0: male,
2: no!
0: Male, male.
2: No! No! No!
0: Bilancia very bad.

0: di Benny Benassi, del disco degli Shepherd, Geronimo, su Peter Pan. Ci colleghiamo con la redazione, c'è il GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Quindi carrellata di quelle notizie lì che nel telegiornale vero non ci sono, però in realtà nei giornali italiani vengono pubblicate. Tu dici:
2: e sti cazzi?
0: Tipo, si parte da ADN Kronos che titola: c'è una rissa in giardino, il match tra canguri vola sul web.
2: E sti cazzi?
0: Ma che sono molto aggressivi i canguri, dovremmo organizzare un incontro fra canguri e maranza, vediamo chi sopravvive.
2: E sti cazzi?
0: Da Il Post c'è una doppietta, il primo titola: come si cambia una gomma, il secondo: una ordinaria giornata di caldo straordinario.
2: E sti cazzi?
0: Ormai ci stiamo abituando a questo caldo straordinario. Il Messaggero ci racconta di un supereroe. Ecco il Batman messicano. Dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni col nastro adesivo.
2: E sti cazzi?
0: Fantastico. Ci sono le foto, ci sono sti pirla attaccati ai lampioni con lo scotch. Dal Messaggero: ho 98 anni ma faccio ancora le mie 40 flessioni ogni giorno. Il racconto di Bill: il segreto sta nella schiena.
2: E sti cazzi?
0: 40 flessioni, manco 20 anni le facevo. Da Repubblica: in topless sul fiume, multata per oltraggio alla decenza, il corpo visibile da un punto panoramico.
2: E sti cazzi?
0: Oltraggio alla decenza, ma se volete vi giro la posizione. Sempre Repubblica: caffè corretto con gli psicofarmaci, droga all'amico, gli ruba la fede nuziale e la vende al compro-oro.
2: E sti cazzi?
0: Amici, amici, e poi ti rubano la fede. Da ADN Kronos: parte la ola, vola il cellulare, il meme dei mondiali è servito. Quando sei così.
2: E sti cazzi?
0: Esultante. Via il telefono, giù dagli spalti. Chiediamo che leggo. Parroco si schianta con l'auto contro il guardrail, era positivo alla cocaina, la difesa ha ingerito la droga per sbaglio.
2: E sti cazzi?
0: Capita a tutti, dai.

0: nel GR sti cazzi c'era la storia del prete trovato positivo alla cocaina, e quindi è arrivata la messa con Maria, era tutto collegato. E la canzone si chiama La Messa, l'artista Maria la canzone. Maria tra l'altro anche non solo un... Hai capito?
1: Dai Gio, vabbè, l'abbiamo capito.
0: Io non l'ho detto, però tu hai
1: no,
0: capito.
1: No, l'ho capito.
0: E allora,
1: l'ho capito.
0: Fra poco, vedi che sei intelligente. Fra poco torniamo, c'è la seconda ora della...
1: Generation.
0: Ma neanche il nome del programma, dai però.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Alle 11 e 2 minuti.
9: C'è il meteo.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Cerchi una bella notizia.
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un avvio di settimana ancora molto caldo sulle nostre zone. Temperature massime decisamente oltre la media con anche picchi di 40 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto assolato, da segnalare solo dei temporali di calore su Alpi Prealpi che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Jason Derulo, Savage Love, su Peter Pan, seconda ora della Generation, è arrivata Emma Rossato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci stavamo confrontando sul nostro weekend, lei è stata al mare, io no, però c'è una cosa che ha accomunato i nostri weekend, delle feste di compleanno.
1: Sì.
0: Te hai festeggiato il papà?
1: Sì, esatto.
0: Quanti anni ha compiuto?
1: 63.
0: 63 anni, un ragazzino, ancora
1: sì,
0: giovane.
1: Sì, giovane.
0: Però Emma e suo fratello hanno fatto una figura.
1: E mamma.
0: Mamma
1: e non
0: mia,
1: dire che cosa,
0: che
1: perché...
0: Che brutta figura. Dovevano fare un regalo. Dovevano fare un regalo al papà, ma non è arrivato.
1: No, non è arrivato in tempo. Però vabbè, vabbè, posso. Così
0: no,
1: l'attesa aumenta il desiderio.
0: A festa di compleanno ci si presenta col regalo. Anche perché io sono memore dell'esperienza che ho vissuto questo fine settimana.
1: Mm.
0: Ci sono le mie nipoti che sono veramente degli sciacalli, cioè non sono
1: non
0: delle bambine,
1: vero.
0: Sono delle arpie.
1: Sono delle bambine.
0: Ginevra, che ha compiuto 10 anni, ieri ci è rimasta male perché non le ho dato un regalo fisico. Il mio era un regalo, un accesso a un bellissimo parco acquatico per tutta la famiglia, quindi lei, sua sorella, sua mamma e suo papà.
1: Sì.
0: E comunque non è che te lo regalano, cioè
1: no, vabbè.
0: Te lo tirano dietro, costa un casino di soldi.
1: Ma ho capito, ma hanno 7-10 anni, cosa vuoi che capisca?
0: Mi ha guardato come se avessi ucciso il coniglio.
1: Ma tu dovevi fare la mossa intelligente, prendere quello e poi andavi nei negozi di giocattolo, prendevi quel pupazzetto che costava 2 euro, le portavi quello con i biglietti.
0: Ma guarda, la prossima volta ti regalo la pistola d'acqua di quelle che si rompono,
1: ecco,
0: dopo 3 minuti dei cinesi.
2: Attenzione.

0: does it feel, Dub Dogs, su Peter Pan nella Generation. C'è un ascoltatore che ci fa lo screenshot di una notizia e dice: Gio, cosa ne pensi? La notizia in questione titola:
1: Latina espone lo striscione Viva la Fica durante il Gay Pride, arrivano i carabinieri.
0: L'hai scandito molto bene.
1: Viva la fica.
0: L'hai proprio sillabato.
1: Sì.
0: Cosa ne penso? Cosa devo pensarne? Allora, dipende. Se l'hai fatto in maniera goliardica, comunque sotto ci passavano anche delle lesbiche, al Gay Pride ci sono, anche loro apprezzano l'articolo.
1: Sì, infatti.
0: Quindi se l'hai fatto in maniera goliardica, se però ti devi mettere lì a dire invertiti, strani, no, non dovete andare a casa vostra, allora no, allora sono d'accordo che arrivino i carabinieri e dicono stai calmo, perché la libertà insomma deve essere tutelata da tutte le parti.
1: Però credo che sia un articolo fatto con l'IA, anche perché i carabinieri
0: no,
1: anche
0: l'ho
1: se
0: letta,
1: io...
0: l'ho trovata, era
1: sì,
0: vero.
1: Ma se io espongo uno striscione che voglio, che non posso esporlo a casa mia, sono i miei muri, non posso, devo avere la rottura di scatole anche dei carabinieri.
0: Dipende se stai provocando quelli sotto che stanno passando in sfilata. Comunque magari quello lì che stava nella casa, il Viva la Fica, era la Federazione Italiana dei Calciatori Amatoriali.
1: Ma sì, anche perché ti ricordo che oggi inizia il calciomercato.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E allora forse dovremmo fare una rubrica, quella del calcio.
1: Ma infatti io l'ho creata. Me l'ero messa.

0: Magnetic su Peter Pan nella Generation. È arrivato il messaggio di un ascoltatore che si chiama Antonio, che si è un po' risentito sul discorso del Gay Pride. Lui scrive questa cosa qua:
1: a mio parere il Gay Pride è una pagliacciata, non ho nulla contro.
0: Però Antonio, se te dici che è una pagliacciata ma poi dici che non hai nulla contro, evidentemente qualcosa contro ce l'hai, ed è questo.
1: Loro lo stentano.
0: No, non è lo stentano, lo ostentano.
1: Loro lo stentano in tutti i modi il loro orientamento sessuale, non c'è bisogno. Allora, ciao.
0: Io posso pensare che tu

0: Sei libero di pensare questa cosa, Antonio, anzi, sei liberissimo di farlo. Però allora, di controparte, anche quello che ha messo fuori dal terrazzo di casa sua il cartello con scritto "Viva la fica" sta ostentando il suo orientamento sessuale, quindi anche quello è sbagliato.
1: No, sì, secondo me basta mettere etichette, basta dire fate, non fate, ognuno si viva la sua vita come cavolo vuole.
0: Sì, è libero di farlo, certo. Infatti sono contro anche quelli che mettono miliardi di etichette.
1: Sì, sì, concordo.
0: E dicono no, non etichettateci! Ma noi siamo LGBTQ,
1: ma bicicletta.
0: Ovviamente sempre con tanto rispetto e tanto amore. Abbiamo cercato l'acronimo per la FICA, che
1: sì,
0: probabilmente è una federazione italiana. Noi abbiamo detto
1: Federazione Italiana Calciatori
0: Amatoriali
1: oppure Serie A.
0: C'è qualcuno, tanti l'han detta sta cosa qua.
1: Federazione Italiana Giovani Agricoltori,
0: oppure,
1: ma quella ha la G però.
0: Oppure qualcun altro.
1: Federazione Italiana Grigliate all'Aperto.
0: Questo l'han selezionato in tanti.
1: Federazione
0: oppure
1: Italiana Cazziatone Aziendale.
0: Sì, anche.
1: Ci sta.
0: Basta, fine degli acronimi, non voglio più sentirne parlare.
1: Cioè, fede in casa ancora.
0: No, basta fare acronimi, basta.

0: gambe lunghe che c'hai,
1: sto.
0: Cavolo. Sembra di stare in un sidecar in due, porca miseria. Harry Styles, American Girls, su Peter Pan nella Generation. Scisto il cambio argomento perché la questione si stava appesantendo troppo, anche se il Corriere della Sera titola questo solo per darvi l'informazione.
1: L'intelligenza artificiale è di sinistra. La strana ricerca sulle idee politiche di ChatGPT, Gemini, Claude e Croc.
0: Quindi, sì, Croc, che cacchio croc. È l'intelligenza artificiale che scrocchia, dai, no,
1: shisho. È
0: solo per farvi sapere che se usate l'intelligenza artificiale siete dei comunisti, così.
1: No, non è vero!
0: Me l'ha detto il Corriere della Sera. Shish del cambio argomento che in realtà mi porta a farti un dilemma. Sei te che fai i dilemmi di solito.
1: Certo.
0: Ma oggi te ne pongo uno.
1: Va bene.
0: Perché e voglio che lo argomenti.
1: Va bene,
0: quindi
1: oddio.
0: Intanto ti pongo la questione.
1: Vai.
0: Nel GR Sti Cazzi ho messo la storia di Bill, che ha 98 anni e fa 40 flessioni al giorno e dice il segreto sta nella schiena. Se la schiena è a posto,
1: sì.
0: Quindi se riesco a fare le flessioni sicuramente lo riesco a fare. Ho una schiena in
1: posto,
0: ordine.
1: Sì.
0: Posso vivere ancora a lungo. Nel momento in cui la schiena si blocca è un casino.
1: Ah, tutto. Ok.
0: Questo è anziano 1.
1: Anziano. L'anziano 2?
0: Anziano 2 è nonna Droniak. C'ha 96 anni. Paga 12.000 euro al mese per la casa di riposo. 12.000 euro al mese.
1: Hai capito la nonnina?
0: Organizza festini sfrenati in una casa di riposo sfrattata. Lei furibonda. Posso fare quello che voglio. Non possono fermarmi. Festini furibondi. Definisco. Ha portato dell'alcol.
1: Ah.
0: E hanno fatto del gossip.
1: Aia. Aia.
0: Che categoria sei?
1: Io, la nonna Droniak.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Alla grande.
2: Peter Pan, estate!

0: Impala con Jenny, Dracula e Remix. Ci porta una pausettina che divide in due la generation, quindi abbiamo stabilito che fra il vecchio fit 98enne che fa le flessioni e la vecchietta pazza che organizza le feste alla casa di riposo, te sei più...
1: Ma ovvio, quella che fa le feste, anche perché, scusami, a quell'età, ma chi ha voglia di mettersi ancora a far palestra? Ma a me del fisico non me ne fregherà niente ai 96 anni.
0: Ti spacchi di tutte le droghe possibili.
1: Ma certo!
0: Cioè, hai fatto vita sana fino a 90, da 90 a 10.
1: Basta, iniziamo a trovare la crack.
0: Andiamo ai rave party.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: 2000, correva l'anno 2000, Mojo su Peter Pan e nella Generation, un'ora e mezza andato, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi che si riparte, insomma da zero, dobbiamo fare l'estrazione per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e i premi di Sand Beach sottomarina, ma questa mezz'oretta qui abbiamo un dilemma da affrontare.
1: Il dilemma è quel gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni.
0: È stato un weekend alcolico per Emma Rossato evidentemente.
1: No, è invece il contrario.
0: Mi stavi raccontando che vorrei parlare di
1: serate alcoliche. Ok, pensavo ci sia qualcosa che ti ho detto, mi stavo preoccupando. Però no, non ho bevuto perché ho guidato.
0: Ah, ok, vabbè. Ah, quando si guida non si beve.
1: Però i miei amici erano distrutti dalla vita.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Che avete fatto?
1: Siamo andati a ballare.
0: Quanti anni hanno i tuoi amici? Partiamo da questo.
1: 30, 25, 30.
0: Tra i 25 e i 30.
1: 30.
0: E sono persone che quando vanno a far serata non hanno limite.
1: No, per
0: soprattutto
1: niente.
0: Se c'è qualcuno che guida il posto loro.
1: Esattamente.
0: Allora potremmo fare questo, come dire. Ma vediamo se i Peter Paniani e le Peter Paniane hanno il senso del limite. Allora, sei in serata.
1: Sì.
0: Hai quello che guida.
1: Esatto, non devi guidare, non devi pensare a niente.
0: Esageri!
1: Oppure ti contieni un pochino.
0: In qualche modo. 393-7366-240, così capiamo com'è andato anche lo scorso di weekend. Radio Peter Pan.

0: tutti, il Peter Pan Generation, che forza!
1: Alan Walker, Mick, Dancing in Love su Peter Pan. Stiamo cercando di capire qual è la tendenza fra Peter Paniani e Peter Paniane nel dilemma rossato di oggi. Ti chiede nel weekend, ammesso che c'hai quello che guida.
0: Sì, hai pure il taxi.
1: Quindi la sicurezza prima di tutto.
0: Ce l'hai.
1: Però quando fai serata, sei uno che dice, ma sai cosa?
0: Ma io...
1: Non metto neanche un freno.
0: No, mandi in bacca tutto.
1: Quindi esagero, oppure c'è l'alternativa che è...
0: Che ti contieni un pochino.
1: Conosco i miei limiti e quindi comunque cerco di stare in quei paletti lì. Partiamo da Andrea da Bergamo che scrive:
0: buongiorno ragazzi, weekend da KO tecnico, sabato con 2B, da 14 gin tonic e 2 Campari spritz all'aperitivo. Piano piano li sto sudando dalla fronte con questo caldo.
1: Certo, ma continuerai per tutta la settimana a farlo. C'è qualcuno che però ha notato che c'è una parlata particolare oggi.
0: Sì, senti.
2: Ma come parli, mi sa che qualche goccetto di troppo te lo sei fatta.
0: No.
2: Hai tanto una parlata molto anestetizzata.
1: Anestetizzata,
0: vuol
1: dire
0: che... Io sono stanca. Ieri ho fatto le 3 di notte.
1: Droghe potentissime.
0: Ho lavorato fino alle 3 e questa mattina ero bella che stanca.
1: Qualcun altro che ti melui?
3: Ciao Gio, ciao Emma.
0: Ciao.
3: Allora io diciamo che parto sempre con l'idea di trattenermi, ma finisco che alla sera sono... fine serata sono distrutto.
1: Cioè parte con le migliori intenzioni e poi si rovina.
0: Cadile.
1: Chiudiamo con lui che scrive:
0: si punta ad un altro pianeta.
1: No, lui è su Plutonio. E te
0: si
1: invece
0: vola.
1: Esageri o ti contieni?

0: Hai capito che grinta. Martin Solveig, everybody, su Peter Pan e nella Generation. Ciao Peter Pan, vi stiamo ascoltando. Sarebbe possibile fare un saluto a sorpresa al mio collega a fianco a me?
1: Ditegli che devi imparare a guidare il furgone. Oh, Gerardo!
0: Impara a guidare il furgone, te lo dice Dario. A me fanno impazzire questi messaggi qua che non hanno indicazioni. Abbiamo dovuto chiedergli come si chiama il tuo collega, come ti chiami te. Ma dimmelo tutto sul primo messaggio.
1: Ma
0: dai.
1: Sai perché? Perché
0: cioè, Gerardo deve imparare a guidare il furgone, ma Dario deve imparare a scrivere i messaggi alla radio.
1: Ma sai perché? Perché magari Dario è uno di quelli del team, sì, durante il weekend mi sfascio di alcol, quindi adesso è imposto.
0: Si sta ripigliando. Dario, sei un grande. Vi abbiamo chiesto di schierarvi fra quelli che nel weekend, ammesso che c'è qualcuno che guidi al posto vostro, che abbiate un taxi o un amico che guida, siete quelli che riescono a tenere il proprio limite
1: oppure quelli che esagerano senza limiti.
0: C'è chi un limite lo conosce alla grande, è Loris.
1: Il mio portafoglio, un drink e basta.
0: Quello è il mio limite, altro che. Però poi c'è anche una categoria che è quella degli astemi.
1: Quella è molto divertente.
0: C'è lei che scrive:
1: io non ho questi problemi, sono astemia. Buona giornata.
0: Perché? Perché devi sentirti meglio degli altri perché non bevi?
1: Non lo so, però lo dicono con grande fierezza.
0: Ma sì, perché gli astemi devono fare io non bevo.
1: Sono astemia.
0: Sono più bravo di te perché tu sei un alcolizzato di merda. Sì, va bene, ok. Qualcun altro?
1: Io solitamente guido quando facciamo festa. Se ho il taxi, esagero fino a una certa ora. Poi, un'oretta prima di lasciare la festa, inizio a diminuire perché voglio essere lucida per aiutare chi è al volante.
0: Bella questa, no?
1: Molto importante anche questa cosa.
0: È anche giusto fare i conti col te stesso del giorno dopo che soffrirà tutti.

0: Cola.
1: Che abbini spesso a rum
2: no,
1: e cola.
2: No, anche cola senza rum niente. Cola.
1: C'è tanti a cui piace il Malibu cola, quello che c'ha il coco, ma quello è troppo dolce.
2: Ma no, ma anche la Coca-Cola senza niente, perché tanto.
1: A proposito, infatti, Coca-Cola senza niente, c'è Tommy Papillon che scrive:
2: faccio sempre la macchina per andare in discoteca, carico chi ha bisogno del passaggio e non bevo alcol.
1: Bravo.
2: Solo ed esclusivamente Coca-Cola o Red Bull o acqua. Sono sui 25-30.000 km all'anno, quindi la patente mi serve.
1: E poi?
2: Il giorno dopo voglio ricordare la serata.
1: Certo.
2: Ma bello, sai di questa cosa?
1: Cosa?
2: Io posso essere ubriachissima, sì. Infatti il nostro gruppo di amiche si chiama Riassuntino, perché anche se sono ubriaca io ricordo tutto quello che è successo, quindi sono io che faccio il riassunto della serata alle ragazze.
1: Evidentemente non hai bevuto abbastanza.
2: No, credimi.
1: E comunque c'è una regola di vita.
3: Ciao ragazzi. Si può bere anche senza divertirsi, eh?
1: Giusto. Peter Pan Generation.
4: Peter Pan. Squat. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Radio Peter Pan.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 in punto.
1: Ci sono le news.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia al picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali, in Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Mondiali di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ora
13: ora, grazie ad Hub ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: No, sì.
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: to me. Anno 2006, state ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation con Joe. Ciao, con Emma.
1: Ciao.
0: Col computerone. Ciao, computerone. A posto. Bella, bel weekend. Figata. Caldo, sicuramente. Prima di giocare, prima di ripartire a segnare altre robe, ci abbiamo in sospeso i vincitori di settimana scorsa, che sono l'intrepidante attesa. 10 hanno vinto il ticket. Solo uno, però, che cosa vince?
1: Vince ovviamente i gadget di Radio Peter Pan, ma anche una giornata al Sand Beach di Sottomarina con due lettini e un ombrellone.
0: Tanta roba! Ma chi vince in particolare? Computerone, sorteggia! E il ticket numero uno ce l'ha lui!
1: Stefano Zanellato!
0: Mitico Stefano, you super win!
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forti, sono bravo e sono competitivo!
0: E da qui si riparte con altri 10 ticket, con altre 10 possibilità per 10 di voi di partecipare a questo sorteggio qui. In palio il premio è differente per quanto riguarda Sand Beach Sottomarina. Questa settimana torna in
1: ecco,
0: il pranzo
1: oppure la cena di sushi, sempre lì al Sand Beach.
0: A che giochiamo?
4: Il personaggio misterioso.
0: Con la voce camuffata funziona così.
1: Ci sarà questo pezzo di questa intervista di questa persona. Voi dovete identificare nome e cognome. La voce sarà camuffata però.
0: Personaggio mega famoso. 393-736-6240. Chi è?
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Un via contrasto.
8: Perché l'articolo 1 non invita a vivere per lavorare.
7: Al contrario.
8: Quella è la condizione che la Costituzione
7: ha rimosso e ha escluso, quella di
8: centri sociali destinati a dover soltanto lavorare duramente a beneficio di altri,
7: chiamati a vita privilegiata,
8: dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro.
0: Dai che dai, la sai, tra poco dai. Soluzione, vincitore o vincitrice.
9: Attenzione,
10: nuovo disco molto figo.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: disco degli Star Sailor, Four to the Floor, ripreso dagli Offenbach su Peter Pan, e suona così. Terza ora della Generation. Si è già giocato per assegnare un ticket, il numero
1: 1.
0: Primo di questa settimana. I primi saranno gli ultimi di solito, anche perché ha già vinto il ticket numero 1 sta settimana. È improbabile che rivinca anche settimana
1: prossima. Non si sa.
0: Non mettiamo i limiti alla provvidenza. Però il gioco numero 1 era: ti metteva alla prova sulle conoscenze di voci, per quanto camuffate, che rimandavano a dei personaggi famosi.
1: Sentivi un'intervista?
0: Esatto.
1: La voce però era camuffata di questo personaggio famoso, dovete identificare di chi parla.
0: Ma cosa diceva sta voce?
1: Parlavamo un po' di politica.
0: Ma politica, parlava dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e quindi gli intervistatori chiedevano a questo personaggio: ma quindi noi dobbiamo lavorare per vivere o vivere per lavorare? Era questo il dilemma. Chi era?
2: Giorgio Napolitano.
0: Non è Napolitano,
1: no,
0: poi.
1: Oppure...
3: Vannacci.
0: No, Vannacci non è, Vannacci, ma ti pare che Vannacci, dai.
1: Vabbè, figuriamoci.
0: Poi
2: Vittorio Feltri.
0: Non è Feltri, no. Nemmeno Salvini.
1: Oppure
2: Silvio Berlusconi.
0: Non è no. Silvio Berlusconi.
1: Matteo Renzi.
0: Queste un po' le personalità politiche che sono emerse. In realtà era il presidente della Repubblica,
1: conosciuto come Sergio Mattarella.
0: Conosciuto. AKA. Ciao, sono Sergio AKA Mattarella, the president.
1: È poco conosciuto.
0: In questo caso intervistato da quelli di Joe Pop, che gli hanno chiesto proprio questa cosa qui: ma quindi noi dobbiamo lavorare per vivere o vivere per lavorare? E lui rispondeva: ma che, ma sei fuori, non esiste mica la schiavitù. C'è la realizzazione personale, ma c'è anche la vita da vivere nel quotidiano.
1: E chi l'ha vinto questo ticket?
0: Ah, non lo so, sei te che me lo devi dire.
1: E l'ha vinto Paolo!
0: Grande Paolo, you win!
4: Estate! Dal lato guardo.

0: mi dici niente.
1: No, no, single.
0: Lo sta Stascio dei Colors, scusa.
1: Ma mente.
0: Marca in Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope su Peter Pan. C'è da scoprire quanti miliardi di appuntamenti abbiamo sta settimana.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Cioè non è che ci abbiamo un foglio eventi, ci abbiamo un'enciclopedia degli eventi di questa settimana. Te ne raccontiamo alcuni. Ad esempio, già mercoledì si fa festa, perché ormai è estate,
1: sì.
0: Si fa festa tutti i giorni. C'è la console tutta in rosa, quella del Pink Power, dove?
1: Al Capannina Beach a Jesolo dalle 23 in console Sister Gloria e Steffi De Cicco.
0: Un back to back, e hai capito che back. Giovedì
1: sì.
0: Invece un altro Pink Power al Brunch Republic di Montebelluna Treviso dalle 21 in console
1: Sister Gloria e Alice Fassina.
0: C'è praticamente Sister Gloria on tour. Siamo media partner il prossimo fine settimana del Cornuda Summer Festival a Cornuda in provincia di Treviso. Venerdì che appuntamento c'è?
1: Venerdì 3 luglio dalle 22 Peter Pan and Gover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni.
0: Ah, la notte quella pazza. Oh, sì. Sabato 4 invece dalle 20 c'è la diretta con Marco Baxo e la serata con gli special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Masai. Domenica 5
1: c'è

0: della notte ai Gorestle di Brian, presso impianti sportivi, via della Pia, Pace a Cornuda Treviso. Trovate tutti questi eventi.
1: Esatto, dove trovate il Cornuda Summer Festival. Tutti gli altri ve li racconteremo un po' alla volta, anche negli altri programmi, ma comunque anche noi durante la settimana. Ma li trovate scritti, precisi, dettagliati dove?
0: Sul nostro sito peterpanno.it, alla sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: lamenta del caldo, lì in macchina a 180 gradi. John Summit, Shades of Blue, su Peter Pan. È o non è estate?
1: È estate!
0: Il caldo non ci sta dando alla testa?
1: Sì, certo.
0: E che poi sbrocchi come la signora, senti.
2: Però che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!
0: Però poi si riprende, fa partire una di quelle canzoni che quando partiva 2 anni fa la ballavano tutti.
1: Ma adesso ci alziamo anche io e te, iniziamo a ballare, ti avviso.
0: Una baciatina,
1: sei
0: quella
1: pronto?
0: Di Karol G. Bella, sul

0: Sempre nel coretto di quelli che dicono sì antes e ubiera conosido. Karol G ci porta all'ultima pausettina di oggi della Generation. Quindi fra poco spicchiettino finale, sì, che prevede delle robe fichissime.
1: Certo, perché arriva Andrea De Luca con i 2000 euro e poi c'è anche il secondo ticket della sala giochi.
0: No, vabbè, allora chi te lo fa di cambiare radio? State con noi.
2: Inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Hammer. Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che viaggio Andrea De Luca ci ha portati al 2002 con Herbis, Elvis verso JXL e Lil Less Conversation.
3: Al 2005 da Funk Technologic.
2: A chiudere dal 2005 di nuovo Martin Solveig, Jealousy. Thank you Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: In due non ne facciamo uno, no. Buono. Spicchiettino finale della Generation, non riusciamo a parlare. Ma sai che non siamo gli unici?
3: No.
2: Siamo in ottima. L'unico che sa parlare è il computerone. Che lui è sempre registrato, grazie.
3: Quello.
2: Facile così. C'è il Dome che è stato lo scorso weekend al concerto dei Linkin Park a Firenze.
3: Sì. E lo sentiamo.
2: Senti che roba, okay. È distrutto.
4: Ciao Joe, grande Joe. Senti allora. È andata.
2: È male.
4: È andata, però tornerà Joe. Stai sicuro? Sia la voce,
2: sì,
4: che anche la spalla. Perché non riesco più a muovere la spalla cervicale, un dolore atroce, le ginocchia. Comunque tutto a posto, tutto bellissimo. Joe era stato stupendo. Aspetta che non posso urlare. Comunque Joe, bello.
2: Finisce così. Malissimo. C'è anche il suo telefono, non è in grado di intendere di volere.
3: No, ma siamo tutti stanchi, basta.
2: C'è da giocare però per assegnare un altro ticket. Il numero
3: 2
2: di questa settimana giochiamo a... che è un gioco musicale, funziona in questo modo.
3: Sean Paul dice sempre bada bam bam e questa volta lo dirà durante una canzone e coprirà il testo di una canzone. Dovete individuare le parole che mancano.
2: È una canzone italiana, devi capire quali parole mancano. 393 736 6240, manda la soluzione a questo numero.

0: Usual Moving to the Sun su Peter Pan. Spicchiottino finale della Generations è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 2,
0: con un gioco musicale.
1: Sean Paul,
0: nuovo featuring di Sean Paul, che ama fare i suoi bada bam bam sopra le canzoni. Ha scelto una hit estiva italiana, quella dei The Colors con Serena Brancale, i suoni di Merck & Cremont. Si chiama Partenope e il testo fa così:
1: oh signore, oh signore, basta una giornata al sole, sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no, per te, ma significa sì?
0: Ma no, dico no, e per te significa sì. Bam bam bam, ancora. Mancavano tante parole, quindi quali mancavano?
1: Ma che cosa fa l'amore non lo so.
0: Luca è stato veloce, ma non è ma.
1: Non è ma. Oppure?
2: Guarda cosa fa l'amore.
0: Cioè il senso è quello, ma le parole sono leggermente diverse.
2: Io che cosa fa l'amore ancora non lo so.
0: Quell'ancora è di troppo,
1: non
0: ad
1: ci
0: esempio.
1: Stava.
3: Per me è Crab, i patti, la parola che manca, Mr. Crab.
0: Questo è il caldo.
1: Questa è la droga.
0: Che ti fa andare via con la testa.
1: Oppure?
0: Poi.
3: Bambi la sera con te, sarò fidanzato.
0: Con te, sarò fidanzato. No, in realtà le parole che mancavano erano.
4: Io che cosa fa l'amore non lo so.
0: Io che cosa fa l'amore non lo so. Prova provata, fai sentire il pezzettino della canzone.
1: Senti.

0: stato a rompere le uova nel paniere. Il più veloce, hai sentito la sua voce, si porta a casa il ticket numero
1: 2.
0: Lui è
1: Marco Toschi.
0: Bravo Marco, you win. Radio

0: comunque molto estate.
1: Sì, certo, è estate.
0: E dato che è un disco molto bello, lo faccio annunciare da una speaker molto bella. Vai, Emma Rossato.
1: Reload the Reganade Master.
0: In che lingua l'hai detta?
1: Reload the Reganade Master.
0: Ma che è Reganade? Radio Peter Pan.

0: Ben Kim, il titolo te lo faccio ridire.
1: Hello to Renegade Master.
0: Ma che tu? Dove? Dove lo leggi
1: non
0: tu?
1: Non so, te.
0: Riprova.
1: Io, no, basta, sono stanco.
0: Ben Kim, reload
1: the Renegade Master.
0: Porca miseria, ce l'abbiamo fatta.
1: Sono stanca.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation.
1: Non
0: fra poco
1: so.
0: Si va a manetta con Alice e Fede. Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali. Food and Drink, venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 13 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Sauce, giusto? Barbra Streisand.
1: Oxford School, sì, anche te, devo dire. Si vede che la qualità. Posso dire però una cosa, giusto così per cominciare bene questo lunedì? Come sa incassare Emma Rossato, nessuno mai. Guarda che è un talento.
0: Eh sì, perché nel fuori onda se li prende, eh.
1: No, vabbè, guarda che lei è la pace dei sensi. Cioè io al posto suo sarei una bestia, mi incazzerei tantissimo. Lei, ragazzi, sa incassare benissimo.
0: Ti incassi pure a prescindere.
1: Mettetela in cassa, sa
0: no,
1: incassare.
0: Perché si incassa, poi si incassa.
1: Poi si incassa, vabbè, troppo.
0: L'importante è che non si incassi in inglese, perché sennò non si capisce un cazzo.
1: Basta!

0: Give me the watch.
1: No, ha ragione mia madre, alla fine gira che ti rigira, tu caschi sempre lì. No. Sul pisello.
0: Non è vero. Me ne vado.
1: Ciao. Si è incassato pure noi.
0: Buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, buon inizio di settimana.
0: Grazie anche a te, ma soprattutto anche a tutti voi. Dalle 13 alle 15 si riparte ufficialmente con una nuova settimana di Peter Pan a manetta. È lunedì, quindi ci sono le ricorrenze.

0: carro che arriva dal mondo e un po' di highlights, risultati strani.
1: Ah, quindi niente risultati mondiali? Vabbè.
0: L'avevi preparato. Vabbè, succede. Succede.
1: E che volevo dirti? Sono arrabbiato.
0: Vabbè, sei incassato, l'abbiamo
1: sono
0: capito.
1: Sono incassato perché era una giornata bellissima.
0: Oggi?
1: Ho dormito stanotte, nel weekend.
0: Sì.
1: Ho fatto tutto bello.
0: Per forza hai fatto niente questo weekend.
1: Proprio per scelta.
0: Sì.
1: E quindi
0: degli altri.
1: Le scelte degli altri.
0: Sì.
1: Sono andato prima al supermercato. Ho chiesto, scusami al ragazzo che lavora lì, dove la trovo la maionese? Ho fatto la pasta fredda. E mi fa, corsia 3. Già stavo in corsia 3, ma ha mandato in giro per tutto il centro commerciale.
0: Sì.
1: Perché non trovavo la corsia 3 e stavo proprio dietro alla maionese, me l'ha fatta apposta.
0: Ma ah, non punto. Ti ha detto guarda, se ti giri ce l'hai dietro
1: ma
0: le spalle.
1: Corsia 3.
0: Vabbè, ma vedi, era della filosofia di Vanna Marchi, capito?
1: Fa arrabbiare, sta.
0: È filosofia Vanna Marchi.
1: Ma che Vanna Marchi?
0: Sai cosa diceva Vanna Marchi?
1: Dillo.
0: I cretini vanno
1: a coppia.
0: No, fregate.
1: Ecco.
0: E
1: ma invece voi come lo avete passato il weekend? Se vi va un po' di raccontarcelo, se siete sopravvissuti soprattutto alle torride temperature, il numero è sempre lo stesso.
0: 393-7366-240, ma cominciamo come sempre con il primo nuovo disco.
1: Molto
0: figo.

0: camamile, giusto? Ancora così si chiamano, no?
1: Don't wanna go home, ma in realtà ti dirò che forse un salto a casa lo farei in pausa pranzo.
0: Perché non hai mangiato.
1: Bravo, oggi ho saltato, non si fa, non fatelo. Allora, fammi salutare, un saluto!
0: A chi? Dai, facciamo sta gag.
1: Allora, intanto a tutti gli amici che sono passati a Trevignano, al Palio di Trevignano sabato, ragazzi, che serata bomba.
0: Com'è andata?
1: È andata benissimo, un caldo, vabbè, come ovunque, ma bello, bello, bello. Grazie anche a Francesca Brambilla e DJs from Mars, che sono
0: forti,
1: degli alieni sulla terra, cioè bravissimi. Davvero brava anche tutta l'organizzazione, Damiano, Claudio, insomma tutti quanti. È stata veramente una bella festa, anche perché festeggiavamo noi di Peter Pan il 10° anno lì al Palio di Trevignano.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: E la prima volta c'ero io.
0: Ah, la quindi... prima e l'ultima, la prima e la decima.
1: No, la prima.
0: No, l'ultima nel senso l'ultima
1: sì,
0: volta.
1: Esattamente, è stato un bel
0: bello,
1: un bel cerchio che si chiude. Saluto anche tutti quei mercanti del mercato,
0: sì,
1: che sabato così passeggiando avevano ad altissimo volume in tanti Radio Peter Pan.
0: E chi c'era in onda a quel momento?
1: Allora, in quel momento è il momento dello switch.
0: Ah, il cambio tra me e Ferrara e Muva e Charlie.
1: Bravi. E poi ho cercato di non ascoltarvi perché non, poi dico no, ma senti cosa fanno, ma perché dicono sempre queste cose, poi capito, vi insulto dentro la testa.
0: Ma scusa, ma perché siamo tanto bravi noi il sabato mattina?
1: Ah, il sabato mattina.
0: T'ho pure preso in giro un paio di volte.
1: Ti pareva? Perché mi pensi sempre.
0: Sempre.

0: Alice, anch'io vi penso sempre, siete i non amici che reputo amici.
1: Che bello! Che bello, forse che bel messaggio!
2: Che bello! Che bello. È proprio bello, però c'è una cosa bella che noi, secondo me, facciamo bene alle persone, perché le persone insieme a noi, quelli che ci ascoltano, passano tutta la vita molto bella senza mai avere dei problemi.
3: Sì, buongiorno ragazzi, io settimana scorsa, sabato scorso dovevo venire in radio a salutarvi, perché sono di Copreno io, l'entrata sul Sieve. Sfiga vuole a 40 km da voi.
2: Tutto bello.
3: Mi si è fermato il.
1: No.
3: Ha dato in protezione il motore.
1: No.
2: Io lo so.
3: Sono dovuto andare a sistemarla.
1: Ad aggiustarla.
3: Non sono riuscito a venire da voi.
1: Che peccato.
3: Le vacanze, una chiavica.
2: Certo.
3: 100 euro di spese.
2: Certo, con tutte le spese.
3: Va bene, dai, un saluto a tutti.
1: Ammazza!

0: sempre.
1: Luca, che botta di ottimismo in questo inizio di settimana.
2: È colpa di Andrea Ferrara.
1: Perché?
2: Perché secondo me lui ci voleva venire a trovare, però sì, senza portare la colazione.
1: No, ce l'aveva.
2: Secondo me Andrea Ferrara gliel'ha tirato.
1: Luca è un bravo ragazzo, si sente dalla voce, ce l'aveva la colazione.
2: Tu vieni a trovarci a Peter Panamanetta, che noi ti accogliamo volentieri.
1: Certo.

0: sia Awake Tonight. Ho studiato.
1: Ma è tantissimo. Allora ci siamo così annusati nella prima mezz'ora. Buon profumo,
0: Vero, fa sentire la scena.
1: Profumo di sapone.
0: Mamma mia.
1: Ci siamo annusati nella prima mezz'ora del lunedì. Tra poco ricominciamo partendo dalle ricorrenze certificate.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ciccione, quanto era bello quando c'erano i tuoi giornalisti.
1: Quanto erano bravi, peccato che si siano separati, è stato un vero peccato.
0: Come tutte le cose belle a un certo punto finiscono, è il motivo per cui te siamo ancora insieme, perché non siamo una cosa bella.
1: Oppure siamo destinati a breve a separarci come i tuoi giornalisti.
0: Può darsi, se faremo lo stesso scalpore.
1: Chi lo sa?
0: Allora si parte, seconda mezz'ora di Peter Panamanetta con le ricorrenze certificate. Facciamo un tuffo nel 29 giugno 2007.
1: Ok.
0: Quindi parliamo di?
1: Di un po' di anni fa. No, 19 anni fa. No, stavo pensando, ma cosa facevamo noi nel 2007? Io ero al secondo anno di università.
0: Io penso, 2007 c'avevo 12 anni, che facevo?
1: Ma niente, giocavi, che volevi fare?
0: Ero un bambino, sì, ero. Che devi fare?
1: Vabbè, no, che succedeva però allora, il 29 giugno 2007?
0: Apple lanciò ufficialmente sul mercato il primo iPhone.
1: È il primo di tutti? Numero uno?
0: Sì, il primo iPhone della storia. Devi sapere che oscillavano i prezzi tra i $499 e $599.
1: Che devo dire, nel 2007 erano comunque tanti soldi.
0: Erano molti soldi. Io ricordo che mio fratello, che è un po' più grande di me, lo voleva, ovviamente non gliel'hanno regalato.
1: Il famoso melafonino.
0: Brava, visto che c'è il simboletto della mela, ma non te lo regalavano un telefono da €500 all'epoca, perché comunque era una cifra che per persone normali, operaie,
1: era mezzo stipendio.
0: Però se fai il conto che adesso un iPhone quanto costa? 1100, 1200.
1: Comunque è uno stipendio intero, nel caso.

0: Nel 2007, è stato 2007, ho conosciuto quella che attualmente è mia moglie. Io avevo 24 anni, no, io ne avevo 22 e lei ne aveva 24.
1: Ah, più grande.
0: Adesso siamo ancora felici insieme, due bambini, dei mutui, una casa, un cane. Ciao!
1: Capito, lui quella ricorrenza certificata se la ricorda ed ne è felice.
2: C'ha più di un mutuo, eh?
1: Ma tra l'altro anche tu ieri avevi una ricorrenza certificata,
2: Alice,
1: oppure no?
2: Non rompermi i coglioni per fare, scusate il francesismo.
1: Vabbè, no, non rivanghiamo ricorrenze che ormai sono state archiviate.
2: Sarebbe stato un anniversario per me, però non era
1: una da ricordare.
2: Era forse accade oggi quello.
1: Invece tu che vieni da Roma ci devi assolutamente ricordare cosa succede il 29 di giugno.
2: Oggi è San Pietro e Paolo, festa liturgica e civile molto sentita in Italia, in particolare a Roma, il nostro patrono. Infatti io ci sono rimasto male perché oggi volevo starmene a casa da romano, scusate.
1: Direttore,
2: ma fammi stare a casa, devo festeggiare, devo fare le barchette con l'albume.
1: Qualcuno l'ha fatto, sui social stamattina ho visto che qualcuno mi ha fatto le barche con l'albume, che era tradizione proprio della festività. Auguri al mio piccolo Pietro, ma oggi è il tuo onomastico.
2: Bello de mamma, gliel'hai fatto il regalo.
1: No. Che regalo, ma è che sei matto?
2: Senti, posso disco che dice?
1: Out of my head.

0: buongiorno, compare.
1: Compare. Chi è?
0: Io non sapevo che oggi era San Pietro e Paolo, eh.
1: Ma no?
0: A quanti santi ho bestemmiato oggi? Mi mancava proprio San Pietro e Paolo.
2: Hai visto?
0: Vabbè, dai, più tardi. Non mancherà l'occasione.
1: Adesso sai. Ciao, adesso sai perfettamente a chi rivolgerti, perché oggi sono particolarmente sull'attenti.
2: Ma lo sai chi è veramente un professionista del lancio dei Disco Night?
1: È il nostro super Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Noi lo prendiamo in giro, gli facciamo fare sempre cose, insomma, spoileriamo tutti i suoi difetti. Però ragazzi, Andrea De Luca è sempre Andrea De Luca. Grazie per questo 2000 Heroes.
3: Proprio bravo, il 2000 Heroes torna domani, noi invece torniamo tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Peter Pan. Squat.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
3: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock. Pochi secondi alle 14.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: modo migliore per aprire la seconda ora di Peter Panamanetta con il nuovo disco di Milky, Just the Way You Are, in versione remix.
1: Ne conosco un secondo modo per cominciare bene l'ora.
0: Qual è?
1: Quello del Forse Accade Oggi. Soprattutto perché tra le ricorrenze non certificate ce n'è una che devo dire mi piace assai.
0: Quale? Già lo so.
1: Oggi, a quanto pare, nel mondo si festeggia la giornata internazionale dei tropici.
0: Io pensavo fosse quell'altra la tua preferita, quella della pancetta affumicata.
1: No, perché te lo giuro, in questo momento l'idea di essere spaparanzata in una spiaggia caraibica, mare stupendo, barriera corallina, fai snorkeling, vedi pesci, animali di tutti i colori, forme, dimensioni. Ragazzi, ci metterei la firma adesso.
0: Però se ci pensi, la giornata della pancetta affumicata è un po' la stessa roba, perché quando vai al villaggio, la colazione con la pancetta, proprio bam bam bam. Tu non fai colazione ai villaggi con la pancetta?
1: No. Vabbè, no, vi giuro, io guardo gli
0: altri.
1: Io guardo gli altri, però una roba che non riesco a mangiare a colazione è uova e pancetta. Io ci ho provato per provare, ma ragazzi, non fa per me.
0: Cioè, la cosa più bella della vacanza: tu ti svegli al mattino, fai succo di frutta, caffè, cappuccino, acqua, Coca-Cola, pancetta,
1: cioè, prima
0: uova,
1: prima il dolce, poi il salato.
0: Ma non è prima, è tutto ammucchiato.
1: No, no.
0: Poi
1: no,
0: la cacca e poi farci.
1: No, in realtà mi piace la colazione salata, ma uova e pancetta, ragazzi, sono fuori dalla mia portata. Io non ce la faccio, non ce la faccio.
0: Io sinceramente
1: perdonami.
0: Vai via per fuori, vai via.

0: Di Alice Fassina un pochino, eh.
1: Sesso e samba?
0: No, no, pennichella e Fastanza.
1: Esatto, perché già la samba sul palco mi ha ammazzato, ragazzi. Cioè, io non c'ho più l'età, fatemi, ma mandatemi in pensione, non in giro a fare gli eventi, soprattutto con questo caldo. Io sono anziana, devo stare al fresco, a non fare niente.
0: Puoi sentire? Sì, un po' scotti.
1: Allora, forse accade oggi. È vero o è falso?
0: Allora, forse, quindi non fare troppe domande, perché a quanto pare nel 1839 fu inventata la prima macchina fotografica.
1: Ma c'eravamo? Lo possiamo testimoniare? Abbiamo una foto di quel momento?
0: No, però possiamo, farci una foto insieme adesso. Aspetta, vieni qua.
1: Perché? Per dire
0: Alice, l'hai detto tu che se facciamo le ricorrenze con i post su Instagram diventiamo virali. Metti qua.
1: Bruttissimi. Okay, allora, in quell'anno 1839 il francese Louis Daguerre, senti la Paris School, certo, presentò al mondo il
0: daguerrotipo, il primo apparecchio fotografico commerciale. Alice.
1: Si dice daguerrotipo, certo. Siamo sicuri.
0: Il principio di base, però, diciamo, nasce un po' prima, perché il principio ottico nasce qualche anno prima, era noto addirittura dal periodo del Rinascimento, veniva utilizzato dai pittori per ricalcare i paesaggi.
1: Prima foto certificata 1826.
0: Capito.
1: Ah, scusami, ma se la prima macchinetta ufficiale è nel 1839, come può la prima foto essere del 1826? Cioè, qui i torni non mi contano. Capito?
0: Bella, mi piace. Mi piace il modo in cui l'ha detto, però il francese José Nisfort riuscì per la prima volta a imprimere e fissare un'immagine in modo permanente utilizzando una lastra di stagno trattata. Cioè, la macchinetta è arrivata dopo. Sì. La prima foto è stata fatta prima.
1: Comunque, il livello di francese è marossato.
0: È marossato.

0: solo con Gordo e Rainer Zonneveld.
1: Allora, tra le ricorrenze del Forse Accade Oggi c'è anche qualcosa in tema di sport, visto che tra poco apriremo ufficialmente le porte del nostro personalissimo bar sport, dove, aggiungo, potete bere solo analcolici.
0: Perché analcolici?
1: Così, perché l'ho deciso io.
0: Ma come ti permetti?
1: Ti metto a dieta, basta pancia da birra. Allora, nel 1868 siamo sicuri che un gruppo di appassionati fondò l'All England Croquet Club?
0: Sarebbe il club delle crocchette.
1: No, del croquet, che ho scoperto essere uno sport che non conoscevo.
0: Sì, però non fare troppi spoiler, perché secondo me nel bar sport.
1: Giusto. Vabbè, insomma, questo club trovò la sua prima sede a Whirlpool Road, dove affittò dei prati adatti al gioco. Insomma, con il crescente successo del lawn tennis, molto più dinamico e spettacolare del croquet, il club cambiò direzione.
0: Infatti,
1: nel 1877
0: organizzò il primo torneo di tennis della sua storia. Indovina un po' qual è quel primo torneo di tennis?
1: Wimbledon!
0: No, è quello del Foro Italico a Roma. Ah. No, sto scherzando.
1: Era Wimbledon. Era così il preludio di Wimbledon.
0: Esatto, non era propriamente Wimbledon. Pensa che il primo vincitore storico
1: era il prequel. Era il prequel del Wimbledon.
0: La smetti, mi fai parlare? Sì. Il primo vincitore di questo torneo pensò che secondo lui non c'aveva lunga durata questo tennis. E quindi, capito, dice: vabbè, sì, ho vinto io, ma tanto tra 2 anni finisce là.
1: Uno che aveva visione, che vedeva in modo lungimirante, un po' come il nostro Fede.
0: Ma poi scusa, ma tu sei l'unico che è capace a giocare a quello sport e non c'hai fiducia in quello sport.
1: Credici.

0: il forse accade oggi, che non c'è nulla di certo e certificato, a qualcuno il dubbio è sorto.
1: Sì, perché qualcuno dice: ma state sicuri che si dice croquet?
0: Ma non era cricket.
1: È vero.
0: Ragazzi, tranquilli, c'è una spiegazione a tutto. Prima però arrivano quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan Amanitta.

0: selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, quelli bravi, quelli di Remastered che tornano venerdì alle 21 e anche domani sempre a questa ora.
2: Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora del lunedì si apre ufficialmente.
1: Il bar sport pre-
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
4: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: anzi ci avete lasciato con un quesito voi, se proprio dobbiamo dirlo, perché si parlava di...
1: Si parlava di cricket o croquet, non sei capito?
2: Ma croquet o cricket? Che mi pare che sia cricket, non croquet.
1: Allora, in realtà il Wimbledon partiva proprio dal croquet, ma ci siamo chiesti qual è la differenza. Allora, il cricket è un gioco di squadra molto frenetico, molto agonistico, si gioca con delle mazze e una palla dura. Non ridere, non ridere, non c'è nulla da ridere. Il croquet invece è un passatempo un po' più tattico, un po' più rilassato, in cui si colpiscono delle bocce di legno con appositi martelletti per farle passare attraverso gli archetti.
0: È vero.
1: Donne all'ascolto, se avete visto Bridgerton sapete che avete visto loro giocare a croquet.
0: Sì, secondo me è il classico sport in cui giocano proprio gli inglesi, no?
1: Sì, da nobili. Perché è molto rilassante, colpisci col martelletto.
0: Ma visto che appunto oggi parte Wimbledon, abbiamo deciso di portare proprio il croquet come sport. Come sport strano, no? Perché è uno sport che ancora un pochino si gioca, però in realtà non è così tanto utilizzato. Cioè, penso che veramente solo in Inghilterra si giochi a...
1: A quanto pare, sì, non è così diffuso come il cricket.
0: A proposito di sport, devi sapere che tra pochino, visto che non facciamo gli highlights, ci abbiamo un po' di gossip.
1: Gossip?
0: Un po' di gossip sportivi.
1: Ah!
0: Non so se hai visto qualcosa.

0: perfetto punchline in cui io e Alice Fassina ci stiamo dissando perché stiamo vedendo nuova scena e siamo un po' presi.
1: Allora, in realtà mi sa che avevamo fatto una figuraccia. Che figura! Abbiamo parlato della differenza del cricket e del croquet.
0: Alla fine.
1: Ma forse per assonanza. Mi sa che abbiamo proprio sbagliato in tronco.
2: Credo che voi intendiate croquet, non croquet.
1: Però scusa, per me, io il croquet, l'unico croquet che cronosco è quello napoletano con le patate, bello ripieno, col prosciutto alla mozzarella, bello fritto, quello è il croquet a casa mia.
0: Vabbè, però lui perché adesso ci ha messo sto dubbio?
1: No, secondo me c'ha ragione lui, nessun dubbio a riguardo.
0: Allora, facciamo una cosa, no, non cercare, chiederemo alla nostra teacher, Emma Rossano.
1: Oxford School. Allora, però avevi anticipato di un gossip sportivo. Visto che stiamo parlando qui nel bar sport.
0: Perché? Non so se hai saputo che uno dei più grandi amanti delle donne, che è sempre stato affascinante, bellissimo, Stefano Sciaraui.
1: No, affascinante, bellissimo.
0: Tutte le ragazze stravedono per lui.
1: De Gusti,
0: non è il mio tipo.
1: Neanche il mio.
0: E si è sposato con Ludovica Pagani.
1: Ah, si è sposato?
0: Sì.
1: Ah, pensavo gli avesse fatto la proposta. Io mi ero perso al passo prima.
0: Hanno fatto l'altro giorno la serenata.
1: Sì.
0: È un cantante che secondo me è molto discutibile.
1: Ma classica serenata napoletana, neomelodica.
0: No, una cosa tranquilla.
1: Andrea Bocelli.
0: Una cosa molto umile, molto tranquilla. Poi si sono sposati.
1: Grande stile, fuochi d'artificio colorati, quelli diurni.
0: Mi sembrano una bella coppia, però.
1: Sì. Vediamo quanto durano.
0: Aspetta che mi metto in ginocchio.
1: Più o meno di te, quanto durano? Facciamo un pronostico. 8 mesi o più.
0: Parli sempre di me.

0: dureranno un anno e mezzo, poi il commercialista ha ritirato troppe tasse, vi dovete separare. Beh. E loro si separano, ma vivranno sempre insieme per tutta la vita.
1: Qualcun altro invece fa il pronostico in base al colore del vestito.
2: Secondo me, se lo sposo non era vestito di rosa, sì, durano più di 8 mesi.
1: Capito?
3: E allora a posto, perché Sharaw era vestito con un colore
1: crema,
3: neutro,
1: crema,
3: che crema, che crema,
1: crema, era nero?
3: Nero.
1: Sei sicuro?
3: O nero blu, crema,
1: ho visto delle foto diverse allora.
3: Ma tu non hai visto proprio nulla, secondo me.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Ma parliamo degli eventi di Radio Peter Pan, non solo il weekend ma già da questa settimana. Mercoledì 1 luglio Peter Pan Pink Power DJ set in capannina a Jesolo dalle 23, due super DJs, Sister Gloria e Steffi De Cicco.
3: Hai capito? Giovedì 2 luglio invece la Sister Gloria l'ha trovata al Pink Power al Brunch Republic a Montebelluna Treviso dalle 21 in console insieme ad Alice Fassina.
1: Attenzione, poi comincia ufficialmente il weekend firmato Peter Pan con Cornuda Summer Festival, di cui siamo orgogliosamente media partner. Partendo da venerdì 3 luglio dalle 22, Peter Pan Hangover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni.
3: Si va avanti sabato 4 luglio dalle 20 la diretta radio con Marco Bax e la serata con la special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e
1: Masai. Domenica 5 luglio sempre al Cornuda Summer Festival vi aspettano invece gli sceriffi della notte, Igor S e Lady Brian. Tutti questi eventi presso gli impianti sportivi in via della Pace a Cornuda Treviso.
3: Sabato 4 luglio invece torniamo per il quarto ed ultimo appuntamento alla Perivillage a Palmanova Designer Village a Iello del Friuli, Udin food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set con Karins e la Dallan.
1: In più vi ricordo che sabato 4 luglio iniziano i saldi, quindi sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera estate, apertura straordinaria fino alle ore 22.
3: Tutti i nostri altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: sì, ma non niente, mi devi spingere.
1: No, infatti, questo non è un tucca marena la Baby K, è tutt'altro.
0: È tutta marena
1: è
0: qua.
1: È tutta marena.
0: Noi torniamo domani, anzi, io torno domani con Peter Panamanetta.
1: Io domani salto, ma poi torno, tranquilli.
0: Vi lasciamo con Muva nella casa e ci sentiamo. Ciao!
1: Ciao!
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
14: Sono le 15 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
18: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
19: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
20: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
22: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
23: Quando siamo in vacanza.
24: A casa tutto bene.
25: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
0: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: On Radio Peter Pan.
3: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: Maxwell, Steve Edwards, Watch the Sunrise.
1: Scusi signor.
0: Sì.
1: Scusi signor.
0: Sì.
1: Scusi signor Mua.
0: Sì.
1: Non è che
0: mi faccio entrare. Stia calmo piccolo bambino, adesso apriamo le porte di Muva nella casa. Leggo.

0: state? Tutto bene, tutto a posto? Per me è un lunedì molto molto difficile, devo dirvi la verità, non mi sono ancora ripreso da settimana scorsa, sono ancora un po' KO, per cui mi servirà tutta l'energia che potete darmi al 393-7366-240.
1: Uva, sì, che eccolo. Ne dici di fare un po' di casino? Vabbè. Siete pronti per sì. La show?
0: Eccolo, eccolo.
1: Dai, capitano!
0: Va bene, grazie. Mi sento sempre lusingato con dai, capitano, con questa grinta. Allora, raga, 29 giugno, leggevo nell'internet che è l'inizio di Mercurio retrogrado. Tra il 29 giugno e il 24 di luglio ci potrebbe essere grande ricchezza di confessioni, ripensamenti, dubbi, accompagnati da un'emotività che ha bisogno di essere messa a fuoco ed esternata, così ci dice l'internet, per cui facciamo anche in forma anonima, anche in forma anonima. Io so che magari tu senti qualcosa che vuoi dire dentro ma non lo puoi dire, oppure dici no, ma non lo dico, ma dillo in forma anonima in nostra chat, quindi confessioni, ripensamenti, dubbi, emotività. Ok, facciamo una piccola raccolta. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: panne nella casa. Io mi stavo leggendo nel frattempo Cosmopolitan, ragazzi e ragazze, perché sono andato a ricercare anche tramite dei messaggi che mi sono arrivati nel weekend, eccetera. Attenzione a Mercurio retrogrado, eccetera, eccetera. Io non sono un grande esperto di queste cose, per cui sono andato a documentarmi, ovviamente. E all'interno, appunto, di un articolo di Cosmopolitan dicono che questo momento, ovvero quello dal, secondo il cielo, dal 29 giugno, quindi oggi, fino al 24 luglio, sarà un periodo ricco di confessioni, ripensamenti, dubbi, accompagnati da un'emotività che ha bisogno di essere messa a fuoco ed esternata. Così, così scrivono, così scrivono. Per esempio, si può tornare, o si dovrà, o si potrà tornare su ciò che era rimasto in sospeso, dalle conversazioni interrotte ai progetti rimaste nel cassetto. Per cui lo so che oggi è molto caldo, già io sono entrato qui in studio e Fede, Alice Fassina mi hanno detto: ma sai che oggi sono un po' fiacchi, allora facciamo così, cerchiamo di battere un colpo oppure suonare anche un campanellino. In questa giornata dobbiamo ripartire, in questo lunedì, a ruota alta, perché, per cui se tu avessi delle conversazioni interrotte o dei progetti rimasti nel cassetto, condividili col popolo nella casa, che già è una buona cosa, secondo me. Fra l'altro è ritornato anche il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamolo.
1: Oppobacco, Oppobacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mamma mia, Marco, un forno come quello quando si infornano le sfilatine,
0: sì.
1: Marco, mamma mia, per favore, Marco, fanno la tua profezia di quelle da paragnosto, qualche goccia di pioggia, non turbolenza, Marco, quella pianciarellina fine,
0: guarda.
1: Marco, dai, rinfrescaci un po' l'ambiente, anche l'ambiente musicale ha bisogno di un po' di fresco, vai Marco Omar.
0: Allora, per la pioggia non so che cosa fare, però per la musica

0: Surprise Nick Diagram con Perfect Timing. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ho chiesto di battere un colpo, ma c'è chi fa anche di più. Molto bene, è stato molto bello. Adesso andiamo in Transilvania, andiamo a trovare Dracula.

0: Ciao.
1: Cos'è che ti hanno detto? Ti hanno detto siamo fiacchi.
0: Un po'.
1: Ma?
0: Un po'.
1: Ma non lo so io, ma quale fiacchi? Energia pura!
0: Energia pura, ma quale mollo? Quale mollo? Allora, dal 29 di giugno, a.k.a. oggi, fino al 24 di luglio, secondo gli astri, dovrebbe esserci questo Mercurio retrogrado. Questo Mercurio che un po' ti fa influisce su ripensamenti, dubbi, confessioni, il fatto che possano tornare degli ex, conversazioni in sospeso, progetti interrotti o rimasti nel cassetto. Facciamo una raccolta anche in anonimo al 393-7366-240. C'è lei che dice ora mi sento più leggera che te l'ho detto. L'unica cosa che metterei a fuoco è lo studio dove lavoro, e dato che è il periodo delle confessioni, voglio dire al mio capo che è una testa di cazzo misogena. Ma di solito è colpa tua, cioè quando loro sono così è colpa tua, è colpa tua soprattutto sulla misoginia, visto che è una donna che ci sta scrivendo. Al di là di questo, potrebbero, appunto, si potrebbe amare di nuovo, come dice Dua Lipa.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese a fumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau d'Ax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: aperto dal 29, okay, e che è oggi fino al 24 di luglio, potrebbero esserci dei ritorni, dei momenti di riflessioni, al di là poi degli astri. Comunque tutti abbiamo un po' questi periodi nella vita, anche in forma anonima li stiamo raccogliendo al 393 73 66 240. Cioè c'è qualcosa che ti senti dentro, che vuole uscire. Oggi questo spazio qui è ideato per non farti scoppiare, per non farti andare in burnout, per esempio.
1: Cose sospese, potrei scrivere un libro.
0: Un libro?
1: Credo rimarranno sospese, vanno bene così.
0: Va bene.
1: Ci focalizziamo su altro.
0: Va bene. Allora, ci focalizziamo su altro anche noi oggi, perché io regalerò 4 coppie di biglietti. Attenzione, 4 coppie di biglietti per il concerto di Kid Yugi venerdì 10 luglio all'Arena della Marca di Treviso Villorba. Per cui adesso apparecchiatevi, perché fra poco regaleremo i biglietti per il concerto di Kid Yugi, che potrebbe comunque migliorare un po' la giornata. Che dite? Adesso magia!

0: modo giusto in questo periodo di Mercurio retrogrado, si potrebbe andare in quel discorso lì. Si potrebbe anche parlare di infotraffico.
1: Traffico, autostrada Venezia, sì. Milano, minimo sarà un 20 km di colonna. Prima okay. Insomma, campagna, uscite, perché sono tutti fermi.
0: Ecco, molto ciao. Bene. Ciao, ciao, grazie. Poi, a proposito di Mercurio retrogrado, quindi di tutte quelle cose che ti circolano un po' dentro e che vorresti fare uscire, oppure che ti stanno per arrivare e non lo sai, c'è lui che dice: Muva, sono riuscito a trovare una ragazza, ma abita a Pescara. Io sto a Milano e da Milano a Pescara ce n'è un po' di strada. Però a marzo dell'anno prossimo sua mamma mi ospita e forse andiamo a vivere lì da loro. Basta Crema, basta Crema. Allora, basta Crema, io penso che sia la città e non i gusti, sai, di quando ti trovi davanti alla gelateria. E dice: quanto stai spingendo, molto bene, per cui in bocca al lupo per questa tua nuova avventura, caro amico.

0: fagiolo anche con questo periodo di Mercurio retrogrado. A fra poco, let's go!
1: Davvero molto bene. Peter Pan. Squat.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia, Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 on point.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il bivio A1 Nord direzione Capodichino ramo D e nodo A1 Acerra Fragola per incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 5 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente. Entrata consigliata verso Ancona e Imola, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Castel San Pietro. È tutto.
12: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: potrebbero esserci dei ritorni, dei ripensamenti, dei vaneggiamenti anche nell'aria. Allora, però, non solo di questo si parla oggi, anche perché mi hanno dato l'opportunità di farvi vincere dei biglietti per venerdì 10 luglio, Arena della Marca di Treviso, Villorba. Ci sarà il concerto di Kid Yugi. Kid Yugi, protagonista del rap contemporaneo. E allora facciamo una cosa, visto che Mercurio retrogrado un po' ci tiene dentro le cose, almeno così dicono nell'internet, e un po' ce le fa buttare fuori, io ti chiedo, per vincere i biglietti di Kid Yugi, perché sono importanti, visto che vincerai una coppia di biglietti? Ci sono 4 coppie di biglietti in palio, per cui 8 persone. Perché per te è importante andare a questo concerto e con chi ci andrai, ok? Da questo momento si gioca 393-7366-240. Visto che Kid Yugi ogni tanto fa capolino in questa radio, ma non... Insomma, non passa tantissimo, io vi voglio suonare questo pezzo che secondo me è giusto per il periodo. Kid Yugi, Mace, Easy, Franco 126.
1: Questa strada viene dal nulla e porta solo un altro nulla. So che sarà una notte lunga.

0: fuori controllo. Sono Mace, Kid Yugi, Izzy e Franco 126. Una canzone che calza a pennello con questo periodo qui, almeno secondo l'internet. Un periodo in cui fino al 24 di luglio potrebbe appunto essere fuori, tutto fuori controllo. Io vi ho chiesto al 393-7366-240 per vincere due biglietti per il concerto di Kid Yugi a Villorba venerdì 10 luglio, Arena della Marca di Treviso. Per questo concerto ci sono i biglietti. Perché? Perché per te sono importanti? Perché vorresti andarci? Allora, c'è chi scrive: voglio vincere perché è un artista nuovo, e poi la canzone Eroina è quella con Anna, spacca di brutto. Porterei la mia ragazza e i miei nipoti adolescenti. Allora, un biglietto, il tuo e quello di un'altra persona, ce l'hai free, e gli altri due te li devi pagare. C'è anche chi dice, però rifiuta, per cui ci potrebbe essere un posto vacante. Dice: ciao, il mio migliore amico ha appena perso la sua mamma, è davvero fan di Kid Yugi. Io non molto in realtà, però sarebbe un regalo bellissimo per questo momento. No, e devo dirti la verità, sicuramente un live del genere potrebbe rinfrancare un po' lo spirito.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

venerdì 10 luglio all'arena della Marca di Treviso, che appunto stanno litigando un po' in chat perché c'è chi dice Muva, ma io non so

bastare un attimo veramente per far scatenare una cosa bellissima o bruttissima. Probabilmente da questo momento l'estate è un po' dinamite, o meglio, dynamite.

0: Che succede? Che succede? Eccolo, ciao!
1: Il essere bello! Ti sto passando ancora un'altra volta! Pra lasciare un bacio con la banda lì! Dile a Eduardo che sto lasciando un bacio nero!
0: Va bene!
1: A Giorgio! E a tutta la Peter Pan! Amico Muba, un bacione anche a te!
0: Anche a te!
1: Qua sembra che sono nel paradise!
0: Al paradise!
1: Le nene sono come Eva, Eva, così!
0: Cosa sta
1: un
0: succedendo?
1: Un costumino piccolo, piccolo,
0: piccolo!
1: Ciao, Butelaia!
0: Ciao, Butelaia! È riferito ovviamente a quelli che ha nominato nell'audio, Edo, Nordio, il sottoscritto, tutto, insomma, il team di Radio Peter Pan, ma anche agli ascoltatori e le ascoltatrici. All'interno di Pompo nelle casse, quello che una volta si chiamava anche Ariu Peter, c'era lui ogni tanto che passava a dare queste botte di buon umore. E visto che tu sei col costumino piccolo piccolo, sei nel paradise, sicuramente canterai insieme a noi.

0: tuo Mercurio retrogrado. Noi ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.

0: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
0: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

una canzone iconica che abbiamo, che balliamo dalla fine degli anni 90, ma che in realtà ha un senso proprio spirituale, profondo. Freed from Desire, cioè lei ipotizza, no? E dice: il mio uomo, cioè il mio amore non guarda alle cose materiali della vita, ma alle cose alte della vita. Ecco, questo è un periodo in cui alcuni o alcune di voi potrebbero ragionarci. Dicevamo, dopo aver regalato i biglietti per Kid Yugi, per il live a Villorba di Kid Yugi, ritorniamo un po' a noi. Dal 29 di giugno al 24 di luglio c'è questo Mercurio retrogrado che ci porta dietro ex pensamenti, ripensamenti, il fatto di riprendere un po' in mano le cose. Però, secondo Cosmopolitan, io mi affido ovviamente all'internet, il 12 luglio Mercurio raggiunge il Sole in congiunzione esatta, che rappresenta un momento di lucidità nel mezzo del periodo retrogrado. C'è qualcosa da chiarire o da sistemare per poter andare avanti, è il momento giusto per farlo, questo ci dicono. Per esempio, io ho pescato anche un'altra notizia, non so se c'è qualcuno all'ascolto che corrisponda appunto al profilo di questo bando fatto uscire dal Ministero della Cultura. Il Ministero della Cultura stanzia 4 milioni per l'apertura di librerie indipendenti under 35, cioè per cui se tu hai meno di 35 anni e hai il sogno di aprire una libreria indipendente, potrebbero esserci i fondi per te.

culturale. All'interno di Muove nella casa, il Ministero della Cultura stanzia 4 milioni per l'apertura di librerie indipendenti under 35. Vuoi aprire una libreria indipendente? Potresti ottenere fino a 24.000 euro di contributo. Il Ministero della Cultura appunto lancia questo bando su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa chiaramente è indirizzata ai più giovani. Io già di 2 anni sono fuori, per cui mi piacerebbe, in realtà, sai, il sogno un po' di una libreria indipendente, di quelle che vedi anche nei film, che ne so, mi è sempre piaciuta, è stato sempre un ambiente molto molto romantico. Le domande si possono essere presentate fino al 13 settembre 2026 e per l'appunto con grande attenzione anche alle zone in cui servono di più, no? Cioè, se una città ha già 75.000 librerie, è difficile che magari premino te rispetto ad un altro, però non si sa mai. Prova il tentativo. Hai mai avuto il sogno di aprirti una tua libreria indipendente, oppure aprire qualcosa di strano indipendente? Abbiamo l'ultimo, credo, l'ultimo intervento da passare, per cui al 393 73 66 240, se vuoi esprimere un desiderio ad alta voce, benissimo così. Adesso torniamo nel passato. È ritornata la moda anche al grande film per Michael Jackson, e quindi Billie Jean.

0: questa notizia che appunto c'è un bando, ci sono dei fondi per aprire per gli under 35 delle librerie indipendenti, e poi mi sono domandato, ma un sogno tipo di un Peter Paniano, una Peter Paniana, un po' sul mood.
1: Ciao Peter. Ciao. Io ho sempre avuto il sogno di aprire un supermercato.
0: Sì.
1: Ma un supermercato solo di cose italiane, solo di cose fatte locali.
0: Ok.
1: Io non capisco come mai siamo al top mondiale del cibo italiano, cioè tutti punto di riferimento mondiale.
0: Mm-hmm.
1: E quando vai a fare la spesa, la carne arriva dall'Argentina,
0: vero,
1: il latte dalla Germania, cioè cazzo, abbiamo tutto il top, perché non possiamo comprare solo cose italiane, che costerebbero anche meno tra l'altro.
0: Certo.
1: Penso, no? E basta, io ho sempre avuto questo sogno qua, però sì.
0: Hashtag capitalismo. Comunque, allora raga, giustamente lui si pone questa domanda, potremmo magari parlarne nei prossimi giorni. Io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 1 luglio con il Pink Power DJ set alla Capannina Beach Jesolo Venezia dalle 23 in console Sister Gloria e Steffi De Cicco, e poi giovedì 2 luglio Peter Pan Pink Power al Brunch Republic Montebelluna Treviso dalle 21 in console Sister Gloria e Alice Fassina. Abbiamo iniziato la puntata con Watch the Sunrise, cioè Guarda l'alba, e mi sembrava giusto concluderla con un brano nuovo, fresco fresco di Swimming Pool e Dev, che si chiama Sunset of My Youth, cioè tira in ballo il tramonto, e quindi il tramonto della mia giovinezza. Te lo faccio ascoltare perché secondo me è un disco... Mwah.
2: Talking on this bit of plastic, generation of glass hearts. Look, we've all got our heroes, except mine are working class. I got a daughter now.

0: producer Swimming Pool Sunset of My Youth. Felice vi sia molto piaciuto, io vi do appuntamento domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
7: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Là c'è sta mamma che chiagna non dare.
10: Radio Peter Pan.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cerchi una bella notizia?
14: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
13: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
14: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
13: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
14: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Fun, forever fun, forever summer.
4: On Radio Peter Pan.
5: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo.

0: Ritorniamo più carichi che mai, pronti a vivere insieme una nuova settimana di Peter Pan 92-110. Noi e voi, sì, gli ascoltatori più preparati, più belli del mondo. E allora benvenuti in questi 30 minuti. È il primo appuntamento della settimana ed è caldo. Per eroe delle console, DJ Maxwell. Io sono Lady Ellen, ma d'altra parte non avremmo neanche bisogno di presentarci, caro DJ Maxwell, perché ci conoscono molto bene. Sono 10 le stagioni in cui vi riuniamo tutti qui in questa community radiofonica dedicata proprio agli appassionati del genere. Iniziamo con il 1996, Mr. President Coco Jumbo.
1: Comincia la storia.

per poi ripartire a settembre come ogni anno. Ed il primo disco con il quale abbiamo iniziato arriva dal 1996, Mr. President, Coco Jumbo, un vivace videoclip di quell'anno che era stato girato interamente in Venezuela, quindi sicuramente i ragazzi saranno sudamericani? No, sono tedeschi. Nonostante le sonorità reggae, così con la fusion un po' caraibica, no, loro sono di Brema, proprio in Germania. Vabbè ragazzi, allora lanciamo anche la prima doppietta, come vuole il Peter Pan 90210, entusiasmo allo stato puro. Room 5, Make Love 2001.

0: il miglior venditore dell'anno.
1: Grazie, piccolo, aiuto papà.
2: Cambiali scoperchianti.
0: Se tu quest'anno mi prendi tutti i 10, ti regalo una vacanza da sogno.
3: Dove lo porti che non c'è una lira?
4: Mi fa parlare con la maestra.
0: Abbassiamoli almeno la condotta.
5: Senta, mi vuole ascoltare un momento?
4: La ginnastica. Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità.
0: Perché, guarda lì, Nicolò. Quella è la felicità, papà. Nostra caca!
6: Era il 2013, sì, quando siamo andati tutti al cinema a vedere Sole a Catinelle di Checco Zalone. Tanto, tanto bello, soprattutto perché è stato premiato per questa comicità dissacrante e molto intelligente, in grado proprio di far ridere e riflettere. Le gag sono considerate memorabili, soprattutto la capacità di Zalone di interpretare l'incosciente e simpatico ignorante che riesce a smascherare le ipocrisie della società contemporanea. Andava ricordato e dopo questo entriamo nella seconda parte. Aumentiamo la velocità, ma soprattutto l'energia. Facciamolo suonare quel disco tamarro del 1993 che tanto ci piaceva. Animal Action, para ye.

Vabbè, ma continuiamo perché gli anni 90 hanno voglia di risuonare in questo primo appuntamento. Un sacco di tracce da questo decennio e anche nella prossima doppietta. Tutte e due, quindi 1993, ma ora però 1990.

da Gigi D'Agostino 1999. E anche queste saranno le canzoni che ballerete sabato. Sì, sabato 4 luglio a Palse in Festa in provincia di Pordenone arriverà il Peter Pan 90 210 live. Io, DJ Maxwell e Rocky Festaiolo e le nostre ballerine, quelle sono immancabili. Tutti i gadget firmati appunto

parte. Vabbè, allora ragazzi, vi devo presentare anche il disco Botta de Vita, l'ultimo che va a chiudere le prime 10 tracce di questa settimana, e come vuole la regola, deve essere molto cattivo. 2013, Tsunami.

0: 2013 si chiude il primo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210 e siamo arrivati saluti, quindi spegniamo momentaneamente per 24 ore i motori di questa macchina del tempo radiofonica e vi lasciamo con lo sfogatoio. E certo, stanno per arrivare i ragazzi, i selvaggi, quindi voi pronti a sfogarvi mentre Lady Ellen e DJ Maxwell vi aspettano domani alle 17. Buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
11: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
18: Tra poco
17: lo sfogatoio di Peter Pan.
19: Ed inizia la nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Con questo caldo iniziate già a sfogarvi in questa serata. 393 736 240.

0: sembra un alfista.
1: Sono un po' tamarro quando non mi asciugo i capelli con il, come si chiama, con il, dai, quello grande,
0: con la piastra,
1: no, che piastra, con
0: il diffusore,
1: col diffusore, bravo, diffusore. Mi vengono un po' così, un po' tamarro,
0: sembra che si sia fatto i bigodini,
1: sì, un pochetto, sì,
0: quindi
1: sì,
0: sembra
1: sì,
0: il ricciolino che guida, sì, l'Alfa, sì, Romeo, sì, sì, sì, Alfa 75 con
1: quadrifoglio oro, però
0: sì, sì. Oro verde.

0: settimana che va. Andiamo verso luglio.
1: Dove va? Sì, sì, va,
0: cioè siamo a luglio, dopodomani.
1: Dopodomani.
0: Si va già a luglio. Sì. Bello. Cioè, manco un mese alle tue vacanze. Sì, sì, eterne, sì, sì, vacanze.
1: Oh, eterne, no, un mese, eterne, un mese, un mese.
0: Ma non finiscono mai. Perché poi tu due giorni li aggiungi a giugno, a luglio, due giorni mangi a settembre.
1: Speriamo.
0: Speriamo. Sai che assomigli? A Pujol.
1: A Pujol?
0: Pujol del, ti ricordi il giocatore, certo, della Spagna? Certo. Tutto ricciolino.
1: Valderrama, ti ricordi Valderrama?
2: Valderrama era meraviglioso.
0: Sì, sì, sì.
1: Se non sbaglio era il portiere della Colombia. Della Colombia, sì, forse sì.
0: Valderrama no.
1: No?
0: Ma no, quella della Colombia è Righita.
1: A fai Ghita, però Valderrama, però era un ricciolino Valderrama, mi ricordo che era riccio.
0: Ma anche Ghita era riccio.
3: Radio Peter Pan.

0: ricciolo biondo, sì, della Colombia, sì, sì, che sì, sembrava Abbattantuono biondo.
1: Il gullit biondo.
0: Ma più Abbattantuono, guarda che uguale a Diego, no, Abbattantuono da giorno.
2: No, no, Valderrama era il gullit biondo. Sì, sì, sì, sì. Era un giocatore di movimento.
0: No, voi guardate, Diego Abbattantuono in Attila è quello.
1: Flagello di Dio?
0: Sì, Attila è uguale a Valderrama.
1: Va bene, amici, attenzione perché questa sera partiamo scoppiettanti, eh?
0: Sì, sì.
1: Dopo faremo i pronostici.
3: Ragazzi, tutti pronti? Ore 19.
1: Sì,
3: Giappone di Olly e Benji contro il Brasile di Roberto Sedigno. Ne vedremo delle belle.
1: Lo sfogatoio potrebbe finire anche un po' prima.
0: Cioè, proprio i riferimenti al cartone animato c'era.
1: Ma io non lo sapevo. Nasce il cartone da una storia vera. Cioè, di un sì, l'allenatore brasiliano, adesso è un po' come mi ricordo.
0: Okay,
1: pallone brasiliano è veramente vissuto.
0: Gol dai 40 metri,
1: no, che
0: però.
1: Ma
0: la catapulta
1: storia
0: infernale la facevano veramente.
1: Ma l'allenatore, però, del Brasile, di Olly e Benji,
0: sì,
1: è realmente vissuto ed è un allenatore che allenava in Giappone. C'è tutta una serie di.
0: Vedi.
1: Non lo sapevo.
0: Non a caso nascono i cartoni animati giapponesi.
1: È così. Amici, attenzione, stiamo per parlare di un argomento molto serio. Sì, il messaggio è per i genitori separati. Ascoltate bene, poi io aggiungo una cosa. Sono senza voce.
0: Sì, però c'è.
4: Ciao ragazzi dello sfogatoio, io volevo dire a tutti quei separati, uomini e donne, che durante l'anno sono così impegnati ed egoisti in a sperperare soldi in palestra, aperitivi, vacanze, weekend, eccetera, eccetera, e pagateli sti mantenimenti per i figli e soprattutto quei soldi lì usateli per i figli.
0: Esatto.
4: Egoisti, mamma di merda
0: mia. Soprattutto mamme,
4: pagate, dai, mamme.
1: Dopo aggiungo una cosa,
4: fatelo per i vostri figli.
0: Giusto,
4: per i vostri figli.
5: Radio Pinto.

0: alle donne o
1: ma lui ha detto anche egoisti e io voglio dire una cosa, mi è capitato proprio questo weekend di passare per un parchetto e lo dico io che quando mio figlio era piccolo ci ho passato le giornate al parchetto. Loro arrivano là, c'hanno un bimbo, lo lasciano e tre ore con il cellulare e non interagiscono col bimbo, cioè ma giocaci con quel cazzo di bambino, sei andato al parchetto? No, loro si mettono
0: parli di papà o delle mamme soprattutto?
1: Papà. Devo essere sincero, molto da papà questa cosa,
0: molti papà
1: sì e non li cagano, ma
0: mentre
1: dai,
0: molte mamme ricevono, che ne so, i soldi dai papà, però non tanti dicono che non, poi non li utilizzano realmente
1: però
0: per
1: anche
0: il
1: lì,
0: figlio
1: posso dire? Io ho tante amiche separate sì. I cui ex compagni non gli danno una lira e non cagano i figli e non si fanno vedere mai,
0: cioè
1: nel
0: senso che riescono a non dar soldi
1: sì, alla fine se vuoi essere stronzo riesci a essere stronzo non okay. È che
0: vabbè,
1: va bene, la signorina amici e con questo caldo
2: con sto caldo la gente secondo me dovrebbe rimanere a casa, perché se vai in giro e vai in giro a 30 all'ora in macchina su un limite di 70, l'unica cosa che deve fare è stare a casa, punto. Buona serata.

0: 140.
1: Allora, due saluti al volissimo. Il primo è per i nostri replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. E il secondo è per tutti i selvaggi che ieri sera hanno fatto una notte da leoni a Spilimbergo, allo Spililand. Meraviglioso.
2: Ho visto dei video meravigliosi, veramente festa. Bellissima. Bravi.
1: Va bene, amici, c'è il riassunto sportivo del weekend. Occhio che alla fine ci sono i pronostici, eh?
2: Sì.
1: Quindi ascoltiamo.
2: Vai.
1: Come sempre, se qualcuno vuole aggiungere un evento non citato, lo
2: può
1: fare.
2: Il Canada agli ottavi per la prima volta.
3: Si è dato un culo, veramente.
2: Però. Vabbè, però intanto agli ottavi.
1: Sentiamo.
4: Battendo 1-0 il Sudafrica, il Canada è la prima qualificata agli ottavi del mondiale, sfiderà la vincente di Olanda-Marocco. Tripletta aprile ad Assen, vittoria per Ayo Gura su Raul Fernandez e Jorge Martin. Canteranno nuovo leader a più 7 su Marco Bezzecchi, caduto al terzo giro. Spielberg e George Russell dopo la pole con polemica, avvenuto in regime di bandiere gialle. Si aggiudica il Gran Premio su Verstappen e Antonelli. Britannico Mercedes a meno 40 dal compagno di squadra. Le rosse pagano la beffa del sabato, arrivando quinta e settima. Jonathan Milan ed Elisa Longo Borghini trionfano rispettivamente a Cuneo e Pordenone negli assoluti di ciclismo. Il nuovo record europeo di Sara Curtis nei 50 dorso in 27 secondi e 07. Due vittorie per Ital Volley contro Brasile e Slovenia in Nations League e basket Croazia e Slovenia in amichevole. Infine un X2 per Brasile e Giappone, Germania Paraguay e Olanda Marocco in caso di X vincente e supplementario rigore.
1: Brasile e Giappone
2: 1,
1: Germania Paraguay
2: 1,
1: Olanda Marocco
2: 2.
1: Avete segnato, amici?
5: Peter Pan!

0: La base della signorina, dalla base della signorina si capisce che...
1: Aiuto!
2: Mamma mia!
1: Ma Vincenzo, sta tempestando!
2: Aia, aia! Ah!
0: Ma arriverà anche qua, non so. Io, se
2: ma papà, che devi sempre essere sto gatto nero, ogni volta dici, poi non dai.
0: Basta che ti affaccia.
2: Allora facciamo uno sfogo meteo, ragazzi, aggiornateci su dove sta piovendo o facendo ghiaccio, tempesta in questo momento. 393 7366 240, che così magari qualcuno evita.
0: Evita che?
2: Quella macchina di andarci proprio in bocca.
0: Allora amici, attenzione, l'audio che stiamo per sentirti devi sforzare, perché devi rimanere concentrato un minuto e 15. Non si può. Il selvaggio che stiamo per sentire, non si può sentire di meno. Il selvaggio che stiamo per sentire ci sta per insegnare come si fa a pagare meno i parcheggi con le strisce blu, ok? Alla fine dell'audio, amici, lo ringrazieremo. Ascoltate bene e fate tesoro.
3: Ciao selvaggi, metodo ufficiale.
0: Ufficiale.
3: Per pagare il meno possibile
2: già che abbasserò il volume.
3: I parcheggi con le righe blu. Ascolta. Chiaramente non si applica a quelli con le sbarre per entrare e uscire.
0: Ti vuole
3: perché
0: volto.
3: Questo metodo non si può usare.
2: Però mettilo uno.
0: No, non ci
3: lo dice il codice della strada.
0: Concentrato, ascolta.
3: Che la multa viene fatta esclusivamente a chi non ha pagato il parcheggio. Quindi, fatta la legge, trovato l'inganno, se paghi la tariffa minima, per esempio mezz'ora, un'ora che sia, e poi lasci lì la macchina, se nessuno ti controlla, quindi non arriva il vigile, a posto, amici come prima. Se dovesse arrivare il vigile, ti lascia la multa, ma tu la puoi contestare, perché il parcheggio lo avevi pagato, non per il sufficiente tempo, ma lo avevi pagato. Quindi paghi solo la differenza effettivamente tra quello che hai parcheggiato e quello che avevi pagato.
0: Allora, questo è il metodo ufficiale.
2: Ha scoperto l'acqua calda.
0: Ufficiale.
2: Ha scoperto l'acqua calda. Bisogna metterlo sto messaggio.
4: Peter Pan.

0: amici, è tornato più in forma di prima.
1: Ma chi?
0: Sentiamolo.
1: Ma no,
2: buonasera, ma no. Peter Pan. Il vostro giornalista di fiducia è tornato, dicendo che ieri il Canada ha vinto contro il Sudafrica ai minuti di recupero 1-0 e è passato agli ottavi di finale.
1: Ma già lo sappiamo.
2: Questa sera 19 sarà Brasile e Giappone contro Oli e Benji, praticamente, perché l'allenatore, signori, è uguale, identico ai cartoni animati. Poi ci sarà Germania-Paraguay e nella notte ci sarà Olanda-Marocco, partitissima.
1: Tutte R di
2: campo. Vediamo chi passerà agli ottavi. Sicuramente il Brasile, secondo me.
1: Brasile.
2: La Germania, va bene.
1: Germania.
2: Non so l'Olanda col Marocco, perché Marocco è una partita molto, molto ostica.
1: Sfortunata, tutte R.
2: Ci sentiamo domani per vedere i verdetti.
1: I verdetti.
2: Buonasera a tutti.
0: L'unica nazionale senza R è l'Italia, che non c'è.
1: Dai, quindi, che c'è una nave da scaricare. Dai, su.

0: c'è Sinner che già sta rischiando il primo turno di Wimbledon.
1: Va bene, selvaggi, prima di andare in pausa, il vostro collega co-conduttore ha una domanda da farvi.
0: Sì.
1: L'argomento è amicizia, ok? Ha un amico che è sparito e sentiamo.
0: Come è sparito?
2: Ciao, selvaggi, voglio fare un quesito a tutti gli ascoltatori.
1: Vai.
2: Ma se una persona che ritenevate amico, anzi quasi un fratello,
1: sì,
2: che sparisse dal giorno alla notte,
0: sparisse,
2: senza dire né A né B, perché l'amorosa glielo impone.
1: Sì.
2: Poi, dopo un anno, si ripresenta magicamente per darvi un invito al matrimonio.
1: Mm.
2: Voi cosa fareste?
0: No.
2: Andreste o non andreste al matrimonio?
0: Ovvio che no.
2: Lolo.
0: È pura ipocrisia, quella è solo desiderio di ricevere una busta che va ad integrare.
1: Di come sei.
0: Sì, sì, quello è cassetto.
1: Allora, magari l'ha invitato per recuperare.
0: No, prima ti fai vivo, vai da lì, gli chiedi scusa e casomai lo inviti dopo. No, gli mandi l'invito, dai, va.
3: Sfogati d'estate, allo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Yeah!
8: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e 4 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news. Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale. Il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli ottavi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: No, sì! Brava!
26: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
25: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
26: Un appuntamento galante?
25: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
27: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
28: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240. Nel primo quartino abbiamo affrontato l'argomento di come si risparmia al parcheggio blu e dopo sentiremo anche una polemica sulle strisce blu. Poi l'amicizia,
1: nessuno ha capito un cazzo di come si risparmia.
0: Un grande amico, un grande amico è sparito per colpa della futura moglie. Adesso che si sposa è ricomparso, lui vuol sapere se deve andare al matrimonio. E poi
1: perché spesso le fidanzate vanno a condizionare i tuoi rapporti di amicizia, perché se il tuo migliore amico viene visto come un ostacolo o nemico dalla fidanzata, c'è il rischio che venga compromessa la frequentazione.
0: E poi genitori separati che spendono un sacco di soldi per i cazzi loro e poi non danno il mantenimento. Sentiamo lui che li tratta in un unico audio tutti quanti. Sentiamo.
2: Allora voglio rispondere a questo ragazzo che parla di amicizia profonda rovinata da un rapporto con la nuova fiamma in due versioni. Una elegante, sobria, che mi fa dire che si ricollega al discorso dei divorzi, perché questo è pure egoismo di questa donna che si tiene tutta per sé il suo nuovo ragazzo e gli preclude tutta la vita che aveva prima. Non mi sembra corretto. L'altro modo di rispondere è che lei è una zoccola, perché così non si fa, che lui è mona perché si lascia trattare in questo modo e lo scoprirà più avanti quando divorzierà, perché una donna che fa questa cosa è solo una zoccola, e che l'amicizia è al di sopra di tutto. Quindi tu ci devi andare al matrimonio, ci devi andare, gli devi far vedere che tu sei un amico,
1: no, non devi
2: al
1: andarci,
2: di là di tutto, al di sopra di tutto, nel bene e nel male. L'amicizia sovrasta queste cose.
1: Lo cazzo.
2: Vai al matrimonio.
1: Quella non è amicizia, è cassetto, vuole la busta, non è amicizia.
3: Attenzione,

0: Luigi con le strisce blu, lui sulle strisce blu fa della polemica.
1: Vai.
2: Ciao Selvaggi, sì, perché io strisce blu non paghi sanzione amministrativa, però a me fa schifo che ormai sia diventato normale, no? Prendere qualsiasi parcheggio, gli dai su di blu e ti attaccano una tassa anche lì. Ma si può, cazzo, è suolo pubblico, se è una zona dove si può parcheggiare, si parcheggia, appunto, cazzo. Poi arriverà il solito socialista paternalista a dire: ma allora le regole, lo Stato, tu occupi il posto che potrebbero usare gli altri. A parte che esiste il disco orario, cazzo, per queste robe qua, no? E poi che cazzo i discorsi sono, ancora una volta, no? Cioè, la mia macchina circola, è un posto dove posso parcheggiare, cazzo, parcheggio, e non rompetemi i coglioni quanto resto lì.
0: È un gratuitista. Eh?
3: Esatto.
0: Potrebbe essere un gratuitista.
3: Esiste ormai, stanno diventando sempre di più i gratuitisti.
0: Speriamo. Dovrebbe prendere
3: piede.
0: Ancora no, però voglio farlo. Va bene, torniamo all'argomento amico. Se deve andare o no al matrimonio di un amico sparito e poi ricomparso.
4: Ciao Selvaggi, al tipo lì dell'amico del matrimonio. Ma stai a casa. Questi sono i classici che gli interessa fare il festone per far bella figura, per prendersi i regalini. Tanto pensi che dopo non sparisca, sparisce anche dopo il matrimonio.

0: gli sfoghi estivi.
1: Ma se guardo fuori dalla finestra, tra un po' ciaone.
0: Vabbè, ma il temporale estivo.
1: È il temporale estivo?
0: Estivo.
1: Ma comunque, amici, stiamo per parlare di, appunto, di rapporti di amicizia. Voglio dire una cosa. L'amico stronzo, che poi definirlo anche amico magari è sbagliato, ma diciamo l'amico stronzo, più o meno l'abbiamo incontrato tutti nella nostra vita, magari anche più di uno. Però se ci tieni poi a un'altra persona e se non ha fatto una cosa pazzesca, ci si può anche andare incontro, voglio dire. Non è
0: però
1: che
0: se uno sparisce per colpa dell'amorosa non ha fatto
1: vabbè,
0: una
1: però
0: cosa.
1: Però parlaci, magari lui è uno che ha un carattere debole.
0: Ma uno non può farsi vivo con l'invito
1: ma
0: al matrimonio.
1: Uno magari ha un carattere debole, succubo della fidanzata, però non è un cattivo, vabbè. È solo un debole. Cioè, capito? Si può recuperare. Non è che
0: devo recuperarlo io.
1: Chi ha più intelligenza, chi più ha voglia di avere questo rapporto.
0: Uno può anche aver voglia, ma secondo me deve essere lui, ma non puoi.
1: Ma se uno è debole non c'ha carattere.
0: Con l'invito al matrimonio perché sei sparito dopo un anno, ma vaffanculo te il matrimonio.
1: Allora scusa. Non ci tieni tanto, se ci tieni.
0: Che cazzo vuol dire tenere?
2: Sì, amici di Peter Pan, buonasera. All'occhio gli amici, perché io parlo per esperienza, ho avuto un'amicizia di un amico da oltre 30 anni, poi l'ho messo assieme ad un'amica e poi me l'ha messa in culo con la mia fidanzata, ha parlato male, ambarabacci, cico, cotra, ci mette sul comò. Sebbene, ma andate tutti a fonculo, vivete la vita come va vissuta.
1: Ascolta, cosa vuol dire che te frega? Ma se ti interessa un amico, ti adopererai se vuoi recuperare il rapporto. Se poi non te ne frega un cazzo, vabbè, ok. Però, se un amico a cui tieni.
0: Ma perché devi far tanto? Che sei il primo, che se uno ti fa mezzo.

0: dall'anno 2017, Fabri Fibra con dei giornalisti.
1: O se no, amico, vai al matrimonio e poi glielo rovini. Tipo, potresti fare questa cosa.
2: Per il ragazzo che ha chiesto se andare o meno al matrimonio del suo amico, o se lui, io ci andrei. E nel momento che il prete, il parroco o il sindaco fa la domanda, c'è qualcuno che...
1: Ma non ci fa più.
2: Che vuole opporsi a questo matrimonio, io boh, lì è un bel no secco.
1: Si potrebbe,
0: sì, ma...
1: Ti alzi, c'è qualcuno che non vuole,
0: io.
1: Tu ti alzi in piedi, esatto.
0: Vabbè, ma non conta niente, non è che cambi l'idea, conta quello che dicono gli
1: quella
0: sposi. Non è che
1: più.
0: Se uno dice no, io non voglio, non si sposano
1: ma
0: più.
1: Ma quella domanda non si
0: ma
1: fa.
0: Tra l'altro
1: più.
0: Non si fa più, no, ma è più americana, penso.
1: No, io l'ho fatta al matrimonio di Andy Mancuso.
0: Hai detto tu? Hai detto no?
1: No, io che ufficiavo il matrimonio, ho detto se qualcuno ha qualcosa, nessuno ha detto niente. Siamo sposati con un sacco di amore.
0: Va bene.
1: Va bene. Allora, lui che parla di questo argomento è sotto un diluvio, si sentono lampi, tuoni, disastro.
0: Vai.
3: Volevo comunicare all'ascoltatore che dà della zoccola alla signora lì,
1: Giove?
3: Che non è propriamente così, è una buona manipolatrice, ma no zoccola, dai. C'è sempre sta parola in bocca. Manipolatrice, lui è un maccarone.
0: Esatto.
1: Piove là,
0: perché la parola zoccola non c'entra nulla in questo caso.
4: Peter Pan.

0: grande fregatura. Poi dopo non si fa neanche il vivo. Non c'è andare, l'ho provato io, esperienza personale.
1: Signorina.
0: Dopo due anni che non si faceva più sentire, mi ha invitato al matrimonio per performance. Dopo due settimane dal matrimonio, basta, mi ha bloccato di
2: nuovo. Sta lavorando per te,
0: signorina. Pensavo solo alla busta, non c'è andare.
2: Sta lavorando per te,
1: signorina. Elena.
2: Sta lavorando per te.
1: Come cazzo fai a mandare un audio con la musica così alta?
2: Sta lavorando per te.
1: Ma cosa c'avete nella testa?
2: Così non metti la base.
1: Ma non si capisce un cazzo.
2: Così non metti la base.
1: Ma come fai a mandare un audio con la base così alta sotto? Vabbè, dai.
2: Lolo.
1: Sì.
2: E anche l'audio che stiamo per sentire consiglia di non andare.
3: Buonasera ragazzi. Al ragazzo che deve andare al matrimonio di un suo amico sparito da anni, non andarci.
1: Sì, quella lì è ipocrisia.
3: Ha fatto la stessa cosa la mia ragazza, mi ha portato là al matrimonio di una sua vecchia amica che non sentiva da anni, che l'ha invitata improvvisamente.
2: Tra donne però è diverso.
3: Intanto è stato un matrimonio di merda e poi non ci ha mai cagato.
2: Fatti.
3: Quindi stai a casa. Un saluto a quella che ci ha invitato quella volta, alla signorina, anzi signora Anna Pulato.
2: Ciao,
3: grazie
2: Anna.
3: E vai a fan puntini.
1: Era necessario mettere il
2: ma
1: nome
2: sì. Finché il

0: visto che continuate a dire che lo fa per la busta, per la busta, per la busta,
1: lo fa per la busta.
0: La signorina che stiamo per sentire si sposa tra 10 giorni, ok? Sì. E sull'argomento buste, sentite cosa dice.
2: Sì, comunque, visto che mi sposo tra 10 giorni, vi posso assicurare che con le buste non copri i soldi del matrimonio,
1: No, alcuni cioè, la coprono molto bene.
2: I ristoranti e i catering chiedono ormai talmente tanti soldi che gli faresti un favore a non andare. Se non pensate che fino al 2000, cioè i prezzi sono raddoppiati rispetto al 2022.
0: Allora, tu invitato, se non vai al matrimonio, fai contenti gli sposi,
1: non
0: perché
1: credo proprio.
0: Non gli costi.
1: Ma se a volte ai matrimoni ti danno le patatine, la fritturina, un hamburgerino e la pasta col pomodoro, dai, con quelli lì non
0: quelli
1: copri.
0: Col braccino.
1: Ma ne sono tanti.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squat. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: rubano? Dove sono finiti? Perché non lo fate più il tormentone? Artisti italiani, il ritornello facile che cantano, perché non lo fate?
1: Niente, non c'è più voglia.
0: Ma veramente sembra che non c'hanno più voglia. Vabbè.
1: Va bene, terzo quartino selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. L'argomento è che se un amico sparisce per colpa della futura moglie, poi per il matrimonio ti invita, devi andare o non devi andare?
0: A parte che non devi, non c'è mai l'obbligo di andare, certo, al matrimonio, però se una persona non è stata con l'amicizia coerente, andarci al matrimonio non è altrettanto coerente.
1: Allora, visto che parlate di buste, perché dice ah ma no, lo fa solo per la busta.
0: Per la busta lo fa.
1: La signorina, giustamente.
2: Ma scusate, ma se questo ragazzo va al matrimonio e non dà i soldi, va solo lì perché giustamente mi ha invitato, vengo, sì, perché sei mio caro amico. E se quell'altro rompe i coglioni perché non gli ha mollato la busta, fa doppia figura di merda, perché allora mi vuole solo per la busta o mi vuole per la mia amicizia?
0: Perché l'hai messa due per?
1: No, stavo dicendo, non l'ho messa due per, parlava così la signorina.
0: Allora bisogna mettere almeno uno.
1: Comunque, tu la busta gli metti 10 euro, poi se si la mette, cioè, che cazzo vuoi, scusa, ti interessava la busta o ti interessava la mia presenza? Tu gli metti 10 euro.
0: Ma mica, ma se tu metti 10 euro uno, mica ti viene a dire
1: 30, che ne so, 10. Cosa,
0: ma puoi anche non dargli alla busta.
1: E la signorina, io sono d'accordo con la signorina.
3: Ma secondo me l'amico, se era veramente un amico di lungo corso, dovrebbe comunque dargli un'altra possibilità, nel senso che la cazzata la facciamo tutti, poi quando ci sono di mezzo le donne, che sono in questi casi sono bravissime a manipolare, insomma, avere un amico a fianco che torna da te per farti capire che sei stato un coglione a stare dietro a una così potrebbe essere
0: d'aiuto.
3: Ma
0: se la sposa?
3: Poi ovvio, se l'amico reitera il comportamento, allora lo si manda a fare in culo a quel punto.
1: Quanti uomini sposa la donna sbagliata?
0: Peter Pan! Anche donne sposano uomini sbagliati.
1: Certo.

0: Non andare!
1: La la la la!
2: Questo è il consiglio più frequente che abbiamo sentito.
3: Quello
2: adesso.
3: L'ho detto io, tu invece andresti?
2: Io.
3: No.
2: C'è anche a dire un'altra cosa. Se un tuo amico, prima di arrivare all'invito dopo anni, se un tuo amico sparisce, un colpetto, sempre se ci tieni, un colpetto di telefono lo fai. Per cercare di recuperare. Poi io.
3: Ma deve farlo anche lui, però.
2: Ma ho capito, però.
3: Non si può fare.
2: Ma non siamo tutti uguali.
3: Ma
2: però.
3: Non si può far vivo con l'invito del matrimonio. Dopo che non t'ha filato per un anno. O due anni. So. Dai.
2: Comunque, argomento busta.
0: Allora, la busta metti quello che vuoi, non è che ci sia un obbligo.
2: Metti pochino.
0: E quindi anche lì, se vuoi andare al matrimonio, ci vai e metti in busta quello che vuoi.
3: Ecco.
0: L'amico ti invita al matrimonio perché secondo me è una cosa importante e quindi ci sta a invitare anche amici di vecchia data. E poi parliamoci sinceramente, siamo tutti un po' succubi delle nostre donne.
3: Tu forse.
0: Perché altrimenti si fa fatica ad andare d'accordo.
3: Tu forse.
0: Ciao.
3: Arriva l'umorismo di Ferro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera, sono Rocco.
6: Sì, buonasera Rocco, sono Mario. Ceramica?
5: Ceramica, sì, vendiamo ceramica.
6: Sì, c'è?
5: C'è in che senso, mi perdoni? Vuole ordinare?
6: No, se c'era.
5: Ceramica?
6: Sì.
5: No, mi sa che non c'è. Ramica non c'è.
6: No?
5: No.
6: Ma torna?
3: Furbo,
5: penso proprio di sì.
6: Ah, ok, richiamo più tardi allora.
5: Assolutamente.
6: Grazie.
5: La saluto.
7: Sì, pronto?
6: Sì, buonasera. Ceramica?
7: Sì, ceramica.
6: Sì, c'è?
7: Chi c'è?
6: Come? Dico, ceramica?
7: Come ceramica?
6: Mi prende in giro?
7: No, lei mi prende in giro, mi fa, c'è ceramica. C'è ceramica chi?
6: Dico, c'è o non c'è?
7: Ma cosa?
6: Le ho chiesto, dico, ceramica?
7: È ceramica.
6: Sì, c'è?
7: Non prendo il culo.
6: No, lei mi sta prendendo in giro, scusi, eh.
8: Pronto?
6: Sì, buonasera. Ceramica?
8: Non capisco la domanda.
6: Ma è straniero?
8: Forse adesso ho capito chi sei.
6: Come?
8: Stefanetti?
6: No, che Stefanetti, sono Mario.
3: Grande Stefanetti.
8: Ma allora con chi vuol parlare? Mi dica.
6: Dico, ceramica? Se c'è, se no.
8: Sì, ceramica c'è, ma dipende che ceramica.
6: No, dipende, se c'è me la passi.
8: Ah no, allora sta cercando una persona lei?
6: Sì, eh.
8: No, non c'è ceramica.
6: Ah, non c'è? No, ceramica. Dico, ceramica?
8: No, non c'è.
4: Radio Peter

0: essere invitato a un matrimonio è una cosa importante, no? Perciò devi essere qualcuno di importante nella tua vita che ti ha seguito. Essere invitato dopo 8 anni che non ti si vede, forse qualcosa che non va, c'è. Sicuramente non ti può aver invitato perché ti vuole bene. Se non 10 anni prima, in quei 10 anni dove eri?
1: Non lo sappiamo.
2: Però dai, se sparisci e poi ti fai vivo con la lettera dell'invito al matrimonio, no.
1: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che ha proprio vissuto questo sabato questa condizione. È andato al matrimonio di un amico che non vedeva da tempo e sentiamo.
2: Ma che senso ha?
1: Sentiamo l'aneddoto.
3: Buonasera, selvaggi. Per il ragazzo che non sa se andare o meno al matrimonio, io consiglio di non andare. Sono andato questo sabato al matrimonio di un mio amico di vecchia data, lo sentivo da anni e dal nulla sono andato fuori con questo invito. Posso dire, il matrimonio è stato una merda. Porca troia.
1: Lololo.
2: Cioè, capisci? Ma nel senso, quelli lì lo fanno, so, ma aspetta che c'ho questo. Magari comunque, magari sai, vengono i 200-300 euro, ce le portano.
1: Allora, stiamo per sentire, però è un po' lungo, lo sentiamo dopo.
2: 393-7366-204.
4: Radio Peter Pan.

0: di quanto sono cari i matrimoni. Adesso, e quanto ti costa un invitato, lui parla di questo argomento, amici.
1: Sì, sì, vado a raccontare a qualcun altro che non ci copri i costi, che minimo adesso ti ci mettono 150 a persona. Io torno sempre al solito discorso: se non c'hai i soldi e fa le cose, regolati, non c'è bisogno che fai un pranzo da 20.000 euro, quello da altri 10.000, via, e poi stai scannato, oppure mandi il Liban perché ti devi fare il viaggio di nozze 2 settimane, dove devi a spasciare le corna. Ma dai, su, ti faccio quello che posso, quello che mi sento, e se ti sta bene, bene, se no non mi invitare per niente, che risparmio oltre ai soldi del regalo, i soldi del vestito, e pure venite a vedere la tua faccia da stupido o da stronza.
0: Ecco, molto bene.
2: Ammazza.
0: Che è quello che dice lui: se ho poco, do poco.
3: Io penso che se una persona mi invita a un matrimonio e la persona sa, mi conosce, quindi sa bene o male la mia situazione economica, eccetera, eccetera, io non credo che da andare in un matrimonio tu debba spendere dei soldi che non hai. Ognuno fa quel che può in base alla sua possibilità economica. Se sai che non ho tanti soldi, mi inviti, io ti faccio anche poco. Se ti va bene, cavoli vuoi.
0: Ma sì, certo.
3: Cosa devo fare? Dare un matrimonio e fare dei debiti?
4: Non spendere. Next event.
5: Ragazzi, domani sera, mercoledì 1 luglio, no, dopo domani sera, mercoledì 1 luglio, ci sarà il Pin Power alla Campanina Beach di Jesolo, zona Piazza Mazzini, con la Sister Gloria e la Steffi De Cicco. Mentre saremo anche media partner del Corluda Summer Festival, dove il venerdì sera 22 facciamo il Peter Pan and Cover, mentre sabato 20 ci sarà dalle 19 la diretta con me, che farò l'aperitivo, e poi alla sera anche Marco Melano, Andri, Samuele Brignoccolo, Mazzai e gli sceriffi Igor S e Lady Brian.
0: Chissà se Marco Melandri si ricorda una sera taccia maccia accia fatta alla Centrale del Latte, una discoteca di Cremona un secolo fa.
5: Secondo me, se sera taccia, fa finta di non ricordare. Poi io e Fedro dalle 14 alle 16 saremo live da Piancavallo alla Genzianella questa domenica. Passate a trovarci per il picnic in alta

0: colpa è vostra che ai vostri matrimoni invitate i marcioni. Se invitate i marcioni, quelle sono le conseguenze.
1: Ma non è il marcione.
0: Adesso lo dice lui.
2: Sì. Ciao Peter Pan. Ma che con le buste non si copre il ristorante dipende che marcioni portate al matrimonio. Cioè, ai tempi quando andammo con mio padre metteva 150.000 lire a testa. Cioè, oggi io metterei 200 euro a testa per una persona così. Per un caro amico metterei 500 in due, per mio fratello metterei 1.000 euro. Ma questi marcioni qua, se già li conoscete, evitate anche di invitarli al matrimonio, perché la gente che si presenta con 50-100 euro dovete lasciarli a casa.
0: Se invitate i marcevi dei marcioni come amici, non lamentatevi che le buste sono povere.
1: Io in certi matrimoni ho mangiato per 30 euro e nella busta magari ne mettevo 150-200. Ci sono anche quelli che ti invitano a matrimoni dove si mangia un cazzo e di merda.
0: Attenzione amici, perché la signoria ci sta sull'argomento per fare una domanda di una situazione assurda. Sentiamo qual è il problema.
1: Sì.
3: Ciao selvaggi, mi attacco a questo argomento, soprattutto l'argomento busta per gli sposi, per chiedere una cosa. Secondo voi, se una persona ti invita a un matrimonio, un tuo amico, dopo per varie vicissitudini ti revoca l'invito, tu sei obbligato a dargli comunque dei soldi oppure no?
0: Sto cazzo. In questo caso sto cazzo, scusa. Prima mi inviti, poi per cause, però dipende dalle cause di forza. Se non si sposa più, magari sì.
1: Perché revoca il... Ma sai che ho capito che mi stai sulle balle, non ti invito più.

0: può essere un'idea, amici, eh? C'è la busta, la fate così.
1: Sì. La busta si fa apposta, tata. Se entro 5 anni non si sono divorziati, allora possono cambiarla.
0: Cioè, cambiarla in senso ritirare i soldi?
2: Certo.
0: Non è male, eh?
2: Sì, sì, perché sai cosa?
0: Sì.
2: A me è capitato 2-3 volte di andare a un matrimonio, dare la busta, fare il regalino e poi scoprire che dopo manco un anno divorziano.
0: È vero, la fai apposta, è un pochetto.
2: Si sta sul cazzo sta roba qua, eh? Perché sono soldi buttati veramente.
0: 5 anni, se non ti separi, prendi i soldi.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Pan, Peter Pan.
4: Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power Montebelluna Treviso.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti, facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, più o meno alle 19.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Cerchi una bella notizia?
10: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
10: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
10: Approfittane, Ali migliora la vita.
11: Breaking news.
12: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas, interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi. Alle 22 Germania Germania-Paraguay. Queste le breaking news di Digicom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: In my mind.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducente insieme a Fedra Marco, 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina.
1: Ciao Pedro, bellissimi questi scherzi. Io penso che però questa gente col caldo ha la pazienza a risponderti così, un bel baffo. Ma... 40 gradi del caldo a fare questi scherzi, mi beccate di quelle risposte dalla gente. Guarda che la gente sta sclerando col caldo.
2: Lo so, ma infatti noi le telefonate le facciamo sotto il sole, proprio perché vogliamo sentire, percepire la sofferenza di chi lavora al caldo. Noi stessi, quando facciamo le telefonate, le facciamo sotto il sole, ci mettiamo in esterno.
0: Allora, lui oggi, amici, ha avuto a che fare con un suo cliente.
3: Pensate che oggi pomeriggio ho parlato con un mio cliente che si chiama Antonio Lolotto.
4: Bello.
3: Ditemi voi come cazzo facevo io a non ridergli in faccia.
0: Salutiamo Antonio Lolollo. Ciao Antonio.
2: Antonio Lolollo.
0: Bello, Antonio.
2: Ma può esistere il Lolollo?
0: È un suo cliente. Va bene, tornando all'argomento regali, lui dice che la cosa peggiore in assoluto.
5: Ciao Selvaggi. La cosa secondo me peggiore è non tanto un matrimonio che ti chiedono la busta, va bene, i compleanni dei bambini. I compleanni dei bambini si fanno giochi, vestiario, quello che si vuole, no, facciamo una busta perché non sappiamo, ha già tutto. No, non ci siamo, assolutamente no.
0: Guarda, quante volte ho litigato su questa cosa, ma sono bambini, ma regaliamogli un giocattolo, no, cose utili, un vestito, delle scarpe nuove, ma cazzo, ma so bambini, ma regalagli un cazzo di giocattolo.
6: Peter Pan,

0: 24, 25, 26 c'è l'Agrishow, Stadio Ganio, Limia, e c'è Radio Viterpan come media partner, ma ci siamo anche noi sul palco il venerdì sera.
1: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire parla un po' di calcio minchiato e poi parla del matrimonio. Se lo conoscete, non invitatelo perché è un gatto nero. Sentiamo.
0: Va bene.
2: Ciao Radio Viter, dai e Pedro, niente Nico pazza, ma il buon Giuseppe ci sistema sicuro. Al di là di questo volevo parlare del matrimonio.
1: Speriamo.
2: Oh, io su ste cose so, anche su questo sono estremista. Io i matrimoni, se me vuoi fan torto, chiamami. Ogni matrimonio che ho presenziato, questi si sono lasciati. Mamma mia. No, ce vengo più, ce vengo più i matrimoni, mamma mia, fatevi di voi. No, no, no, no, no.
0: Anche se credo.
2: Mamma mia, lascia sta.
0: Credo di non dire una cazzata quando il 60% dei matrimoni non va a buon fine. Un 60%, dai, sicuro. 60% sicuro.
1: Comunque, parlate, però è un po' lungo anche questo. No, sentiamo adesso. Perché non siete mai stati a un matrimonio rumeno, amici? Ciaone.
3: Ciao selvaggi. Parlate dei matrimoni.
1: Diglielo.
3: Adesso non avete visto il matrimonio dell'est, rumeni e tutti gli altri là che sono, siamo dell'est. Là è da spendere. Là è da spendere, non matrimonio qua in Italia che ho visto.
1: Di marcioni.
3: Poca roba. Là è tanta roba da spendere. Infatti costa quasi 1500 euro in coppia per andare in matrimonio, tra tutto quello che offri nella busta, vestiti e tutto quello che serve.
1: Speriamo che un rumeno non mi invita.
0: No, ma infatti non invitate.
4: Radio Picker Pan.

0: 0-0, va bene?
1: Forza Giappone, vincerà il Brasile, ma forza Giappone.
0: Ma è stato simpatico il Brasile, perché
1: io tifo Giappone.
0: Cellotti.
1: Io tifo Giappone.
0: Io Brasile.
1: Va bene, e parlando delle buste.
2: Ma per quello che mette un casino di soldi sulle buste dei matrimoni, ognuno mette quello che può.
0: Ma certo.
2: Cioè, il matrimonio, mica te lo devo pagare io.
1: Ma soprattutto, amici.
0: Questo è vero, questo, ognuno deve fare quello che si sente.
1: Soprattutto,
0: dai.
1: Amici, come dice lui.
3: Ciao ragazzi, ma che palle, non è mica un obbligo andare a matrimonio, ognuno va, fa che cazzo vuole, no?
0: Allora,
3: capito? Io metto questo, io metto l'altro, sta l'intelligenza degli sposi vedere se quello che hanno preso in busta è proporzionato alla persona che ha invitato, credo. Sì, ma strette scialli, l'unica cosa che bisogna fare nella vita, che tocca nella vita, è morire, basta, dai mo.
1: Lololo.
0: La filosofia friulana, come arriva?
1: Stiamo per sentire un avvocato divorzista, amici.
4: Beh, avvocato, e quando vado ai matrimoni mi dice sempre: Ale, non fare la busta e dì pure che io gli regalo il divorzio. Lololo.
0: Però signorina, il fidanzato è avvocato.
1: Al fidanzato è avvocato?
0: Però... di pure che...
1: Dai.
0: Cioè, però posso dire.
1: Avvocato col braccino.
0: Se tu ci pensi, hai un oltre, cioè ci sono 60% di possibilità che tu possa divorziare, avere il regalo
1: dai,
0: vabbè, ma sono 2000 euro, vai, lo
1: per
0: pari,
1: quello
0: Luca.
1: Di più anche,
0: sì, allora
1: ho capito,
0: anche un bel regalo, perché hai molte possibilità di divorziare, lo fanno la maggior parte.
1: Quanta aridità in questa puntata.
5: Peter Pan.

0: siamo alla fine selvaggi, gli ultimi due co-conduttori. Lui, visto che abbiamo sentito la signorina avere il fidanzato avvocato divorzista.
1: Sì. Buonasera selvaggi, ho sentito il messaggio di quella che ha il moroso avvocato.
0: Sì.
1: Per fortuna non ha il moroso becchino.
0: Però a quel punto anche lì, guarda, io non ti faccio regalo, però quando muori ti regalo il funerale. E costa il funerale, eh?
2: Allora, se uno è obiettivo e c'è un minimo anche di... Sì, è un bel regalo.
0: Ma
2: assolutamente
0: scherzi.
2: Sì, perché cioè, è lì alla fine tutti
0: lo prendi dopo un sacco di anni, però alla fine.
2: Certo,
0: ma cosa vuoi?
2: Ti darà un pezzo di carta in cui dice che hai pagato un budget di funerale, dai, su.
0: E finiamo con lui. Lui c'ha questa teoria sui matrimoni. Io no. Però vabbè, sentiamo.
2: Dai.
3: Per quanto riguarda i matrimoni, direi che quando si fa i biglietti.
0: Gli inviti?
3: O si invita tutti, o non si invita nessuno.
0: Ma perché?
3: Che ritrovarsi alcuni nomi e non altri.
2: E cazzo stai dicendo?
3: Non è per niente piacevole.
0: Cosa stai dicendo? È la sua teoria. O cioè, inviti tutti o non inviti nessuno.
2: Quindi 250 persone o niente.
4: Radio Peter Pan. E next event.
2: Diamo un'occhiata dove saremo anche questo sabato 4 di luglio, il Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani a Ronca, provincia di Verona, con Marco Boffo e Fedro, ci sei anche tu. Poi il Derby Show alla Festa della Birra di Spresiano con Andrea De Luca, i remix Edo e Andrea Nordio. Saremo con il 90210 a Palse in Festa, a Palse, provincia di Pordenone, con DJ Max e la Lady Elena e Rocky Festaiolo. E poi c'è l'Official Party al centro commerciale Gran Fiume a Fiumevelto, provincia di Pordenone, con l'apertura straordinaria per l'inizio di saldi con M-Bit e Monica Morgan. Noi abbiamo finito e quindi ci diamo appuntamento a domani.
0: Lololol, grazie a tutti.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
14: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
20: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delix.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: questa è la Maneser 2016. Ragazzuoli, sono tornata, che bello!
1: Mr. Fun è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

commentati, ma non lo diciamo a nessuno. Scherzo. Grazie Fede per avermi coperto in questi giorni di mini ferie, molto molto mini. Sono stata 3 giorni a Cagliari, 3 giorni in cui ho combinato la qualunque. A parte che sono tornata a casa piena di lividi, sono andata addosso a qualsiasi cosa che fosse in realtà solido. Non pensate male perché lo so già, ma quello non c'è stato. Posso dire che c'è stata una grande concentrazione di bone e di boni mai vista. Erano tutti a Cagliari. Oh, dove ti giravi cascavi bene. Va bene, quindi io consiglio ai ragazzuoli di andare a farvi un giro in Sardegna. Saluto Emanuela che mi ha accompagnato, che ha fatto un po' da cicerone. I sardi sono pazzi e i sardi all'ascolto lo sapete che siete matti. Ho rotto il telefono, ho dormito 3 ore a notte e ovviamente l'ultima notte che non ho dormito niente, di conseguenza l'aereo era in ritardo, quindi sono stata 26 ore completamente sveglia. Per il resto tutto a posto, per il resto tutto bene, non mi sono riposata niente, però mi sono abbronzata. Che si fa in Field Vibe? Parliamo di musica. Questa sera facciamo un giro al K Future Festival, la 13ª edizione.

Gas, Peso Pluma, La Bebè, il remix di David Guetta. Non parliamo spesso di festival, è vero, ogni tanto me lo fate notare, perché dipende dal mio mood, lo sapete, abbiamo iniziato anche a conoscerci, però c'è questo festival che ho sempre voluto visitare, ho sempre voluto andare al Capa Future Festival, e quindi sono entrata in questo bel sito che si chiama Parquet e ho preso questo articolo che mi ha molto interessato. Allora, intanto siamo alla 13ª edizione e il day one vede questa line up pazzesca con Jamie Jones, B2B con Joseph Capriati e poi ci sarà anche Seth Troxler. Per questa 13ª edizione questo festival, il Capa Future Festival, ha deciso di puntare molto, in modo fortissimo, su accoppiate di questo genere, in questo caso una tripletta inedita. Un po' ce l'aspettavamo? Non lo so. Ovviamente questi artisti non hanno certo bisogno di presentazioni, per chi soprattutto è avvezzo a questo genere, ma possiamo mettere la mano sul fuoco sicuramente che vi faranno e ci faranno ballare. Siete mai stati al Capa Future Festival? Se non sbaglio, la nostra collega Giva, Sister Gloria, c'è stata, se non sbaglio, ma dovrei sentirla privatamente. Quindi ci sarà un inedito bello.

Beautiful Freaks, il remix di Rivas. Stiamo parlando del K Future Festival grazie a questo bel articolo che ho trovato googolando, informandomi un po' di Parket. Allora, il primo giorno l'abbiamo passato, poi ci saranno anche Store Live, che è uno dei progetti più rivoluzionari, affascinanti e puri della scena techno mondiale recente. Allora, è nato originariamente come questo esperimento in studio durante il Covid, quindi durante la pandemia. È un po' una creatura, anzi una reale creatura di Speedy J. Lui è la leggenda pioniere della techno olandese, quindi siamo nel mondo del Nord Europa. Questa idea di base ha cancellato un po' il concetto di DJ set, come dice l'articolo di Andrea Moretto, e quello di live elettronico preprogrammato, quindi riporta la musica alla sua forma più viscerale, quella primordiale, la totale improvvisazione analogica. Ve lo ricordate ancora questo termine analogico? Assieme a Speedy J ci saranno anche per l'occasione Chris Liebing. Porca miseria! E perché io non vado? Perché sono impegnata, mannaggia. E poi ci sarà anche Sterak. Parliamo anche di Object, che ha un look molto particolare, devo essere sincera, molto particolare. Lui è un DJ produttore, guarda caso, di Berlino. Quelli che arrivano da Berlino sono molto particolari, anche chi parte, va a Berlino e ritorna ha un'aura più presente. Li vedo sempre cambiati, sarà perché ho avuto amici che sono stati per un po' di anni a Berlino, quando sono tornati avevano questo look un po' eccentrico, molto personale, bello, mi è piaciuto. Lui è molto noto per le sue tracce club dirompenti, sue etichette come Hassle Audio e la sua serie omonima White Label. Quindi tanti belli artisti che stiamo vedendo questa sera su Field Vibe.

Calvin Harris con Jay-Z, questa è Satisfy. Stiamo parlando del Kappa Future Festival che si terrà il 3 e il 4 luglio al Parco Dora di Torino. Tra poco torniamo a parlare di altri DJ molto interessanti.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Yeah, yeah.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
4: Le 20 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock.
5: Peter Pan Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sul nord Italia, tuttavia sta invecchiando e il suo indebolimento permette ad aria umida di formare locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi, Prealpi ed anche sulla Valpadana centro-occidentale. Ma il caldo è ancora intenso, si fa sentire in giornata ma anche nella notte e all'alba. Domani il tempo sarà solato al mattino, ma nuova instabilità si presenterà sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. In serata qualche fenomeno potrà interessare anche le aree di pianura occidentali della Lombardia. Il gran caldo intenso sarà in attenuazione da metà settimana. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

Every Day I'm Shuffling. Che pezzo, Party Rock Anthem, ad aprire la nostra seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Ma vi siete mai chiesti che facciamo noi speaker nel fuori onda? Parliamo con voi, parliamo con voi, almeno a me capita, a me piace rispondervi al 393 7366 240, perché mi ha scritto una sarda che non vede l'ora di ritornare a casa. Sì, sono stata a Cagliari con una cagliaritana doc, ho avuto proprio un culo pazzesco, si può dire culo? Vabbè, ormai l'ho detto, Marrano a tornare a Jesolo, sardi all'ascolto, capirete la frase, non ve la tradurrò. Vi traduco però quello di cui sto parlando stasera. Stiamo parlando di questo festival, del Kappa Future Festival, che si terrà a Torino, perché ogni tanto di festival mi piace parlare. Stiamo vedendo un po' di line up, un po' di artisti interessanti, e mi sono soffermata anche su John Talbot. Allora, lui è in realtà uno che fa parte della scena elettronica contemporanea molto forte e ha costruito la sua arte, la sua visione artistica molto aperta, molto sperimentale. Lui è un DJ, anche producer, capace di muoversi con naturalezza tra grandi festival e club underground, quindi si adatta molto. Devo andare a fare una seratona, per esempio al Kappa Future Festival, oppure che ne so, Ibiza, mi vengono in mente le migliori discoteche al mondo, ci sono. Vado un attimo alla sagra di paese? Va bene, ci sono uguale. Infatti mi piacciono molto gli artisti internazionali che non fanno distinzione in base al palco dove si trovano. Mi piace molto questa cosa. Bravo, bravo John Talbot. Questi sono DJ magari che voi conoscete già oppure non conoscete, però andate alla ricerca di qualcosa di nuovo. Secondo me la radio è importante anche per questo. Vi apre un po' la mente, nuovi orizzonti. Liar, liar.

andando qua le francese. Mauvais Joe Malage ci piace molto, un bello stile, sta veramente crescendo moltissimo. Stiamo parlando di K Future Festival, di line up di artisti come Batu. Batu è un DJ producer e fondatore dell'etichetta Time Dance. Lui si trova a Bristol. Lui è una delle figure più originali della nuova elettronica, dell'elettronica British. Ha un

Yes, Finso Zark, How Does It Feel? Noi ridiamo e scherziamo, noi parliamo di DJ, di Batu, eccetera, eccetera, ma intanto mi fanno notare che il Giappone sta battendo il Brasile 1-0. Sono aggiornatissima, ragazzi. Ho la schermata qui che hanno lasciato Marco e Fedro dello sfogatoio aperta. È il 55esimo minuto. Il Giappone è in vantaggio di un gol con il Brasile. Allora, Brasile, amore, siccome i givi e le give arrivano dal Brasile, non ci potete deludere, capito? Nonostante io ami molto il Giappone, quindi dai, per favore, fate i bravi. Quindi tenetemi aggiornata. C'è chi ride, c'è chi mi dice marrano a tornare a Jesolo. Stiamo parlando un po' sardo, un po' italiano, un po' dialetto e un po' musichese, perché parliamo di questi artisti che hanno fatto veramente la storia, la stanno anche facendo nel mondo della techno e dell'elettronica, e sto guardando questo bellissimo articolo scritto da Parquet. Per esempio mi sono soffermata anche su Tal Fossman. Lui è un musicista che funziona sempre. Andatevi a ascoltare un po' di tracce, molto interessante, e lui ha una sua etichetta, lui collabora veramente con molti artisti e sta facendo terra bruciata nel mondo dell'house e della techno, quindi si sta veramente facendo notare moltissimo. Ha anche un bel faccino sto ragazzuolo qua, cioè molto molto interessante. Ci sto provando con i DJ? Assolutamente no. Sono Boni.

perché ho portato bene. Appena nominato il Brasile, che i lisci e le lisce arrivano da lì, tac, è arrivato il gol del Brasile. Casemiro!

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro. Yeah!
8: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Craig David il 2 agosto è a Udine. Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Forse non ci rendiamo conto di che razza di pezzo ci ha sganciato Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin nel 2013, Reload. Sarà un caso che è una delle mie canzoni EDM preferite, ma chi lo sa. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe, buonasera ragazzuoli, lunedì sono ritornata, lunedì 29 giugno tra l'altro, è il compleanno di Mr. Dallan, mio papà Claudio. Ciao papi, buon compleanno. Io e mio fratello abbiamo anche deciso dove andare a mangiare a spese sue domani sera, quindi grazie per offrirci un po' di una cenetta all'anno, non è vero, molto di più. Tanti auguri al mio papi. Allora papi, di sicuro tu non sei uno che va ai festival e questo lo so, quindi sarà per questo che hai avuto una figlia così, che gli piace tanto andare ai concerti e ai festival. Stiamo parlando del Kappa Future Festival e stiamo ultimando la line up, quindi parliamo anche di Max e Luke Dean, che sono tra i due più interessanti emergenti, sempre dalla scena londinese. Loro sono entrambi DJ producer, sono cugini però, sembravano fratelli dal nome, e seguono carriere però stili differenti, quindi uno tech house, groove underground, influenza comunque UK per il primo, quindi per Max, e poi ci sono bass line molto incisive, quindi la classica cassa dritta, un po' di vocal alla EDM e un po' di groove moderni invece per Luke. Vederli mixare insieme in realtà è molto bello, ho googolato un po', ho guardato su YouTube, è uno spettacolo veramente che vede sintonia da tutti i lati. Bravi ragazzi, pure ci sono i fratelli che fanno i DJ set, pure i cugini, avete capito?

De Angelis, Psycho Killer, e questo è il remix di Rivaz. Sempre una, non ne sbaglia neanche una, Rivaz. Vorrei tanto conoscerti, stai facendo dei remix bellissimi. Ma scusate, mi direte anche, ma Dallan, ma in questa lineup del Kappa Future Festival non c'è una donzella? Sì, l'ho tenuta per ultima. Le give le tengo per ultime perché sono le più importanti. Parliamo di Jane Fitz, considerata una delle DJ più esperte anche qui del Regno Unito, nota per aver costruito la propria carriera seguendo una visione indipendente fatta di set molto lunghi, profondi e fortemente narrativi, quindi molto, molto profonda la ragazzuola. Poi lei farà un B2B con un altro ragazzuolo, un altro givo che si chiama Radu, spero di averlo pronunciato nel modo corretto, produttore anche lui è un remixer rumeno, quindi andiamo fuori dall'Italia, non andiamo in Regno Unito ma andiamo all'est. Da tempo anche considerato un pioniere della scena musicale elettronica del paese, della Romania. Ha sviluppato lui un sound molto individuale, anche lui molto personale, che lo ha portato ad essere anche qui al Kappa Future Festival. Beh, direi che c'è una line up da far spavento. Se ci andate, mi fate sapere com'è andata.

0: Renegade Master. Ma a proposito di weekend, che dite? Ve li dico i prossimi eventi con Peter Pan?
1: Radio Peter Pan.
0: Che in realtà partono molto prima, perché c'è il mercoledì del 1° luglio il Pink Power DJ set, il Capannina Beach, Jesolo, Venezia, dalle 23. In console trovate Sister Gloria e Steffi De Ciccole, Give tutte in rosa.

ci sarà un'apertura straordinaria fino alle 22, capito? Quindi venite lì, salutate me, salutate Cariz, mi portate un po' di robe scontate, le proviamo assieme e facciamo un po' di shopping, un aperitivino, va bene? Per tutto il resto degli eventi, come sapete, visitate i nostri social oppure il sito radiopeterpan.it alla sezione eventi. Peter Pan.

Gabri Ponte, Time to Rock. Mi perdonerai Gabri per essere entrata 20 secondi dalla fine, ma tu sai che oltre al fatto di essere una tua grande fan, questa è una canzone 2002, hai trasformato San Siro in una discoteca a cielo aperto. Io non sono riuscita a prendere i biglietti perché ormai era troppo tardi, ma soprattutto hai riunito gli Eiffel 65. Cioè, chi è stato a San Siro ha veramente assistito alla storia. Per quanto riguarda la nostra di storia è terminata, ma solo per questa sera, perché noi ci risentiamo domani con una nuova puntata di Feel the Vibe. Dalla Dallan è tutto, vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo, va bene? Ciao ciao!

0: Jackpot.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Alle 21 un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
16: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
17: Allora, amanti del caldo e del sole, io vi voglio bene, vi voglio un gran bene, giuro, ma mi sembra un pochino prestino, per un caldino del genere. Un pochino tanto, perché cazzo, c'è una cappa e un'afa che non ci si sta a smor, cioè c'è la gente che cammina, muore mentre cammina. Ragazzi, non va bene, una situazione del genere.

0: sun.
1: Ma è possibile che la mia compagna il mercoledì sera li fai? Amo, sabato sera si va a mangiare la pizza? No, me lo dovevi dire prima. Perché io c'ho da lavarmi i capelli, c'ho da organizzarmi, me lo puoi dire così all'ultimo? Ma che cazzo li fate a questi capelli che c'è da dirvelo un mese prima, eh? Che in confronto la NASA a mandare un razzo su Marte ci mette meno. Ma come fate, ragazzi? Ma che ci mettete? Noi uomini ci si lava col bagno doccia, ci lavi tutto, ci lavi la testa, i piedi, la cuccia del cane, la macchina è universale. 2 minuti ci si mette a lavarci. Voi perché quando si esce la sera vi dovete mandare la foto perché l'amica deve approvare l'outfit che vi siete messe? Ma voi altri state mia bene.

0: c'è chi dice adesso che è colpa dei Gen Z, la generazione Z, i ventenni di oggi, che non sanno e non vogliono lavorare. Ma arrivano degli stipendi da 1000 euro. 700 se ne vanno in affitto, 200 in spesa, 100 per i trasporti, non ti resta niente. Rimani a casa con i tuoi genitori, la paghetta da 50 euro, ti restano 50 euro. Quindi non è che non sanno lavorare, è che sanno contare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
2: Lei,

odio quelle persone che dicono: è ancora troppo presto per mangiare. Ma troppo presto per chi? Da quando lo stomaco ha un orario d'apertura? Se mi proponi il Mac, pizza, sushi o anche solo un gelato, io sono sempre disponibile, sempre! Non esiste un orario per...

0: Amore!
1: Ma che ce l'hai con me?
2: No, perché? Mi hai chiamato e ti ho risposto.
1: No, ti sei sentita?
2: Vabbè, dai, dimmi.
1: Lo vedi?
2: Ma cosa?
1: Un attimo fa, lo senti come mi rispondi?
2: Ma ho detto vabbè, dimmi.
1: Sì, ma il tono era non romper cazzo.
2: Ma quale tono?
1: Questo tono, questo.
2: Ho solo chiesto quale tono.
1: Oddio.
2: Mi puoi spiegare, per favore?
1: Ma lo vedi? Lo hai rifatto, lo stai rifacendo.
2: Ma cosa? Ti ho chiesto, mi puoi spiegare, per favore? Ma
1: non ti rendi conto che quello che dici non corrisponde al tono che usi?
2: Tono, Gabriele, ma che sono, una cantante?
1: Ecco, sto tono qui. Non è carino.
2: Ma mi dici che cosa dovevi dirmi?
1: C'è sempre sto tono. Il tono non mi piace, mi inibisce.
2: Hai rotto il cazzo. Così va bene.
1: Ecco qua. Ecco.
2: Ma hai cominciato tu, io non ho detto niente.
1: Non è quello che dici, è come lo dici.
2: Oddio, Gabriele, mi puoi gentilmente dire che cosa volevi?
1: Stai facendo una cosa strana con l'occhio sinistro. Dovresti imparare a usare il giusto tono quando parliamo.
2: Perché mi hai chiamato?
1: Vedi, allora, perché t'ho chiamato? Me puoi prendere il telecomando là che...
2: Certo, per questo mi hai chiamato?
1: Amore, di nuovo, il tono.
2: Il tono?

Ragazzi, ma che caldo fa? Cioè, io non so voi, io sto sudando in parti del corpo che non sapevo neanche di avere. Poi sono pure uscito così con la magliettina maniche lunghe perché ho ancora fiducia nell'umanità. Vestitevi a cipolla. Guarda che roba, così stima d'acciuga, non lo so. Comunque gli ari veramente, neanche nel deserto del Sahara fa così caldo. Cioè, io sono prosciugato. Non ho fatto in tempo neanche a tirare fuori la bottiglia d'acqua, cazzo, era già evaporata, è un disastro. Cioè, gli ari ve lo giuro. Avete presente quando entrate al kebabaro? Che c'ha tipo quelle tre ventoline per fare aria, che però ci sono 500 gradi. Oh, qua!

quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo.

0: Podcast.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è sì.

0: E ricordati che quando si litiga la colpa è sempre di tutti e due. Di lui e di sua madre che ha cresciuto un figlio così.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: caldo, adoro l'estate. L'estate non inizia a maggio, Giampaola. Non inizia il 24 di maggio con 40 gradi. È sul riscaldamento globale, amore. No, ma le giornate sono più lunghe. Puoi andare al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok? Ragazzi, su riscaldamento globale, 34 gradi a maggio per 2 weeks straight. No!
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

La mia ragazza oggi mi ha chiamato tutta contenta perché ha detto finalmente la banca ci ha accettato il mutuo. E vai, festeggiamo. Fra 30 anni lo finiamo di pagare nel 2056. Yuhu! Quando l'abbiamo finito di pagare abbiamo pagato il doppio fra gli interessi. Festeggiamo!

0: quando è caldo e già le persone non le tollero a temperatura ambiente. Con il caldo ancora di meno, con i rompetti coglioni, perché le temperature si stanno alzando e anche la mia temperatura corporea.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people. Real

0: millennials sono più inclini ad avere animali che figli.
1: È tutto vero. Di questi tempi, se oggi fai un figlio, lo devi mantenere fino a 50 anni.
0: Il cane?
1: Massimo fino a 15 anni. Ti costa anche lui, eh?
0: Ti distrugge il divano?
1: Abbaia a cazzo alle 3 di notte? Ma vuoi mettere con un figlio che ti dice:
2: oh pa, mi vieni a prenderlo alle 5 in discoteca?
1: Oh, voglio fare l'università, mi devi scrivere alla Bocconi. Mi aiuti a capire se sono maschio o femmina, gender, fluido?
0: Per noi millennials gli animali sono come i nostri figli.
1: Noi mangiamo la pasta in frigo da 3 settimane, però al cane compriamo crocchette monoproteiche al salmone norvegese pagate 130 euro. E poi se hai un figlio vivi l'incubo del gruppo WhatsApp dei genitori. Se hai un cane, no? Al massimo hai il gruppo dell'area cani, dove puoi anche rimorchiare con quella che ti dice:
3: wow, ma che bello il tuo cane, che razza è?
1: Con il figlio invece no. Nessuna ti ferma davanti all'asilo per dirti:
3: wow, che sexy quell'occhiaio da genitore che non dorme da 3 anni.
1: La verità è questa: a noi millennials hanno reso la vita troppo complicata. E allora abbiamo scelto un amore più semplice. Un amore che ti chiede una carezza, una ciotola piena e ogni tanto di poter pisciare sul parquet di casa.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola. Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
5: More music. The summer in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Peter Pan Pink Power.
5: La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: More music.
13: The summer.
12: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
14: Il suono dei DJ
12: di Radio Peter Pan.
14: Peter Pan.
12: Music. In the mix. More music. In the mix.
14: Peter Pan.
12: Music. In the mix. More music. In the mix.
14: On Radio Peter Pan.
15: The summer is great.
12: In the mix.
16: It's time to...
17: Thomas Menegazzi.

E questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22:30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. What? Inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai

Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto. Mr. Alf, touch your soul.

0: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer, Night

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.